0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Allora amici, stiamo parlando con voi al 393-7366170, in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum, ma siamo partiti da una notizia fondamentale, ovvero di fare attenzione al discorso truffa regato ai curriculum.
1: Ok, sì, perché? Perché fanno, ti portano insomma a condividere informazioni importanti. Questa è una messa in scena, appunto, ve la spieghiamo un attimo, no? Che in cui non esiste alcuna opportunità lavorativa.
0: Esatto, cioè,
1: assolutamente non esiste questa cosa qui. Praticamente loro, l'obiettivo perlomeno dei truffatori è il furto dell'identità.
0: Esatto, quando vi chiamano e sentite la voce che dice: ciao, è arrivato il tuo curriculum.
1: Ah, qui sì, è vero, ma ormai dai, lo sapete che non dovete fare nulla, no? Però per WhatsApp loro possono contattarvi nel momento in cui passano a una chat, lì è un attimo a mandarvi un link che voi cliccate magari e lì perdete tutti i dati, i vostri dati personali, l'accesso all'account WhatsApp e purtroppo molto spesso anche tutti i soldi, che poi in realtà è la ciliegina sulla torta di un danno incredibile, perché prima sono i dati la parte importante. Beh, che certo, loro prendono, poi i soldi diciamo che sono un ma sì dai, prendiamo pure
0: diciamo
1: quelli.
0: Che alla fine appunto è una ciliegina che presa a tutto tondo è proprio presa alla grande sostanzialmente.
1: Poi, per carità, ve lo dico, nulla, non disperatevi troppo, queste cose qui si risolvono in qualche modo, ok? Quindi calma, però è una rottura di importante.
0: Tra poco vediamo anche dei consigli su come anticipare questa possibile trappola. Nel frattempo però voi al 393-7366170 continuate a raccontarci in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum. Radio Bella Monella.

0: I gemelli diversi con Desiderio su Radio Bella Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum.
1: Sentiamo lei, vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao
2: Silvia. Non ho mai mandato un curriculum.
1: Hai capito?
2: Mai.
1: Mai. Mai.
2: Ho sempre trovato lavoro al primo colpo, a parte che sono entrata a 17 anni nella prima ditta dove appena smesso gli studi.
1: Altri anni.
2: E fino a 10 anni fa. Poi 10 anni fa sono stata assunta sistematicamente in una famiglia, ma non ho mai fatto il curriculum.
1: In una famiglia?
0: Beh, allora qui, che qui senso, è da capire, sai che in molti casi sì, anche alle feste aziendali, in tanti posti, quando ci dicono questa azienda è come una famiglia.
1: No, non in quel senso.
0: Se hai inteso quello, o se magari
1: no, chi, credo chi fosse letteralmente dirlo? Una famiglia.
0: Anche adesso, perché non ci ha detto che tipologia di lavoro fa, quindi è anche inutile così, azzardare.
1: Io che sei qualcosa. Attento.
0: Sai com'è? Ci raccontano le loro storie, gli ascoltatori, mi sembra il minimo.
1: Assolutamente, assolutamente. Comunque devo dire che questa storia mi dice semplicemente che non ha mai mandato un curriculum. Ma noi dobbiamo domandare invece il vostro primo curriculum, in che anno lo avete mandato?
0: 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Comuni immortali su Belle Monelle. È incredibile come gli ascoltatori di Belle Monelle in gran parte non abbiano mai consegnato del curriculum. È incredibile.
1: Anche Roberto ci dice: fatti 60 anni il primo maggio, mai consegnato un curriculum.
0: È incredibile. Fortunatissimi, tra virgolette?
1: No, credo che fossero altri anni. Cioè, nel senso, in passato era meno obbligatorio, diciamo, era meno importante mandarlo. Di solito lavoravi per passaparola, appunto, per conoscenza, certo, cose di questo genere. Quindi il curriculum poteva anche non arrivare. Lui stesso non l'ha mai mandato, però per una motivazione diversa.
2: Ciao Giovanni da Udine, volevo rispondere a un sondaggio su quanto riguarda il curriculum.
1: Non è un sondaggio.
2: Anch'io non ho mai dato un curriculum, okay, perché io dopo 20 anni ho lavorato per 10 anni in una ditta,
1: okay,
2: e adesso è 25 anni che lavoro in proprio, quindi alla fine curriculum zero.
1: Hai capito?
2: Ciao.
1: Vedi, però, se diventi imprenditore di te stesso, diciamo, a quel punto lì non devi mandare curriculum, però calma, mandi proposte magari, progetti, mandi preventivi, sì, che
0: o comunque
1: è un po'
0: sicuramente ne starai ricevendo magari a livello aziendale di curriculum.
1: Bravo. Andiamo dalla parte opposta, perché Marina dal 2000 dice di aver consegnato migliaia di curriculum.
0: Ok.
1: Spediti, okay, e consegnati.
0: Perfetto. Okay. Perché una volta ti dicevano, almeno per quanto mi riguarda, quindi parliamo di io ho fatto la maturità nel 2009, tendenzialmente, certo, dal 2009 sono nel mondo del lavoro, mi dicevano sì, tu mandali, però è molto più apprezzabile da parte di un datore di lavoro presentarti lì e farti vedere vis-à-vis.
1: Certo, poi
0: a Venezia in centro storico era molto più facile anche consegnarli porta a porta.
1: Scendevi le scale ed eri arrivato.
0: Esatto, bravo. 393 7366170. In che anno hai consegnato il tuo primo curriculum?

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono su Belle Monella chiudono anche questa nostra mezz'ora insieme.
1: Attenzione, attenzione, perché la domanda è quella: in che anno avete consegnato il vostro primissimo curriculum?
0: 393-7366-170, piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare i 99 Posse con Quello che.
1: Mango con Bella d'estate.
0: E Rocco Anti in conclusione con Non litighiamo più.
1: Grazie, grazie, grazie Antonellone.
0: Non litighiamo.
1: Non litighiamo più, ma questo, signori, era Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo in conclusione dell'argomento. In che anno hai consegnato il tuo primo curriculum?
1: Allora, c'è chi ci spiega che una volta si spedivano per posta, parlo degli anni 99-2000, quindi non c'era, c'era anche il costo del francobollo, quindi non è che si facesse così facilmente,
0: certo,
1: no? In qualche modo. Però da quando ho cominciato a inviarli per mail era tutta un'altra storia, quindi ho cominciato a fare tipo invii multipli totali. Giovanni ci manda questo, sentiamo.
3: Dica. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Niente, anche su questo voglio dire la mia. Niente, io tutte le volte che ho mandato i curriculum non ho mai trovato lavoro.
1: Eccolo.
3: Anche se io ho cominciato a lavorare molto presto, nonostante abbia fatto una scuola e poi dopo faccio un'altra professione.
0: Vabbè, ci sta.
3: Però io con i curriculum non ho mai trovato lavoro. Ho sempre trovato lavoro o per amicizia o porta a porta o per conoscenza.
1: Hai capito?
3: Ci sta. Niente, volevo dirti solo questo. Bravo. Alla fine viva la figa.
1: Oh,
3: ciao.
1: Bene.
0: Che vuol dire? Scusami.
1: Ci sarà una festa di Sant'Eusebio in questi giorni?
0: Può essere.
1: Però c'è sempre il dubbio, no? La sagra delle costine di Sant'Eusebio, una cosa del genere.
0: Questo
1: tipo.
0: Tecnicismo di Giovanni ogni volta ci sorprende.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2, 3.

0: A Castello di Udine martedì 7 luglio, quindi prendete appunti, sì. È martedì prossimo, per andare a vedere Sigfrido Ranucci.
1: Ok, giornalista Rai, sì, quindi sì, lo conoscete tutti quanti, molto molto semplice, al nostro via, al 393 7366 170.
0: Cosa devono dire?
1: Sigfrido per me.
0: Complicato però.
1: È molto complicato, ve lo ricordiamo, martedì 7 luglio a Castello di Udine.
0: Ok, dico 3
1: 2
0: 1
1: via!
0: Radio Bella e Monella.

0: buona domenica su Belle Monella. Abbiamo giocato con voi per regalarvi dei biglietti per Sigfrido Ranucci.
1: Castello di Udine, martedì 7 luglio. Bisognava rispondere Sigfrido per me, sì, dopo il nostro via. In tanti avete risposto, qualcuno, attenzione, anticipando.
0: E non va bene.
1: Al 2 o all'1. Ma chi è che si porta a casa i due biglietti?
0: Lei è Raffaella da Monfalcone, che quindi andrà a Castello di Udine. Brava, brava, congratulazioni. Adesso torniamo indietro nel tempo.
1: Brava Raffa, torniamo nel 1991 e arriva il Ligabue nazionale. Libera nostra mano.

0: 1991, Ligabue libera Nossa Malo su Radio Belle Monella, chiude questa nostra settimana insieme.
1: Di già, come sì. Vola il tempo, ragazzi.
0: Allora, io ritorno domani dalle 12 alle 14 con le Belle Monelle in solitaria, poi domenica dalle 8 a mezzogiorno al posto di Damiano.
1: Bene, il lunedì se non succede qualcosa ci sono anch'io.
0: Va bene, salutiamo voi in replica.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più il difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arriva

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella, tutto.

0: gesto che rimarrà nella storia, perché è stata fatta una follia, per raggrupparla anche una follia per amore.
1: Sì, sì, sì. Allora, sicuramente ne avete sentito parlare perché ne hanno parlato telegiornali, sui social, non si vede altro perché poi ci sono tutti i meme con le scritte diverse rispetto a quello che hanno messo loro. Stiamo parlando di questi due ragazzi che hanno scalato l'Empire State Building insieme fino alla cima, vestiti di nero e oltretutto anche mascherati.
0: Esatto, 440 metri di altezza, e hanno srotolato uno striscione. Questa scritta bianca su sfondo nero era un inno, ed è ovviamente perché è ancora presente, un inno all'amore e alla pace. La traduzione è: quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace.
1: E che chapeau, chapeau. Va bene, comunque super carini, a parte che forse ne sono stati anche multati, non lo so.
0: Ma loro sono dei professionisti comunque. Sono Angela Nicolau e Ivan Berkus, che sono una coppia molto conosciuta per un documentario che hanno pubblicato, Skyworkers, a Love Story. Cioè loro sono abituati a fare queste pazzie, scalano i grattacieli, arrivano ad altezze allucinanti.
1: I due comunque che hanno trovato l'amore poi appunto con l'arrampicata, con il loro mestiere.
0: Hanno scalato gli edifici più alti del mondo, ovviamente in modo illegale.
1: Vedi, volevo arrivare da quelle parti. Comunque tra poco approfondiamo, perché vogliamo entrare un po' nelle vostre life, nelle vostre vite. Intanto è tempo di musica, 2023 l'anno con Da Sap e Tedua.
0: Questo è il titolo di Dimmi che c'è.

0: di quanto successo a New York, perché poi i due hanno fatto una proposta di matrimonio, cioè bellissimo. Hanno fatto, lui si è inginocchiato, ha chiesto ovviamente alla donna di sposarlo, le immagini sono andate subito virali e mostrano appunto la coppia che poi si abbraccia.
1: Capito?
0: E si bacia con tutta New York.
1: Capito, donne, poi fanno fatica ad andarci a prendere un gelato perché sono stanchi, eh? Questi qua, questo si è fatto 440 metri e le ha chiesto la mano.
0: Si sono fatti.
1: Però le ha chiesto di sposarla sopra l'Empire State Building.
0: Comunque, non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo, pare che poi ci fosse stato anche un elicottero della polizia che è intervenuto e ha seguito la discesa.
1: Non ho visto cos'è successo, però è interessante farvi anche questa domanda, no? Beh. Cari sposati all'ascolto, care coppiette da un sacco di anni, tra l'altro tra poco i miei genitori festeggeranno l'anniversario.
0: Quanti?
1: L'11 luglio.
0: Quanti anni?
1: 34 anni.
0: Complimenti.
1: Ma voi vi ricordate la vostra proposta di matrimonio?
0: Che spettacolo, secondo me verranno fuori di quei discorsi, di quei racconti che sicuramente ci commuoviamo.
1: Secondo me no.
0: Ci sarà qualche romanticone.
1: Dai, speriamo. Allora, vogliamo vedere e sentire la prospettiva sia della donna, quindi la proposta che vi è stata fatta, ma anche l'uomo, tutta la preparazione, un po' di ansietta, no? Glielo chiedo o non glielo chiedo? Ma che anello compro?
0: C'è mai la proposta al contrario?
1: Sì.
0: Cioè, succede?
1: Succede, in una percentuale più bassa.
0: E che cosa si fa? Si inginocchia a lei e apre l'anello per lui?
1: Ogni coppia ha le sue, no?
0: Ma raccontatecelo, lo vogliamo sapere, se c'è qualcuno di diverso.

0: proposte, come si può dire?
1: Proposte di matrimonio.
0: Ecco.
1: Che avete ricevuto, che avete fatto, o addirittura anche che non sono state fatte.
2: Buongiorno, ciao. Bella e Monella, sono Luciana.
1: Ciao Luciana.
2: Allora, nessuna proposta, esco fuori dal cosiddetto romanticismo.
0: Ok.
2: In quanto con il mio attuale marito, con cui faremo 11 anni di matrimonio domani.
0: Complimenti a voi.
2: E stavamo organizzando un semplice viaggio dopo 3 anni e mezzo di convivenza, mentre eravamo davanti al computer per programmare itinerario e quant'altro, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma senti, questo viaggio costa tanto, ma se aggiungiamo un pochino di soldini e invece ci sposiamo? Quindi nessun romanticismo e soprattutto sottolineo nessun anello, perché a me gli anelli non piacciono.
1: Mm.
2: E indosso la fede, ma per il resto anelli
1: niente.
0: Che carini.
1: Vabbè, oggi ci commuoviamo.
0: Perché di anelli sono fatte le catene.
1: La citazione di che canzone?
0: Beh, Fedez. Quella con cui poi lui oltretutto ha fatto la proposta a Chiara, no? E poi è andato tutto alla grande.
1: E poi c'è stato lo sfalcio della famiglia quando a Rogate i figli non più messi nei social. Che macello. Hai visto cosa succede a fare le cose plateali?
0: Grande, vedi?
1: Ecco, a me non piace sta cosa. Cioè, se un giorno prendo una botta in testa e decido di sposarmi con qualcuno, non voglio ste robe esagerate.
0: Niente maxi schermo.
1: No.
0: Niente ristorante che inizia a dire sì.
1: No. Per carità.
0: Una cosa privata.
1: Sì, se dovessi prendere una botta in testa, ripeto, perché non ho intenzione di sposarmi.
0: Si parla di proposte di matrimonio, quindi tirate fuori le vostre al 393-7366-170. Noi vi abbiamo anche messo la canzone proprio.
1: Io l'ho sentita 2 settimane fa a San Siro proprio con lei, Laura Pausini, La solitudine.

0: Marcomi Vacipiano qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo parlato di questi due ragazzi che sono saliti in un grattacielo di New York, si sono fatti la proposta e noi vogliamo sapere le vostre.
1: Esatto, quindi mandateci un messaggio vocale, un messaggio scritto al 393 7366 170 raccontandoci un po' com'è andata, se ve l'ha chiesto lui, l'avete chiesto voi.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillolina del nostro Antonello Cerri, pillola di Italiamo, tre canzoni. L'ultima era quella di Gali e si intitola Happy Days.
1: Franco Battiato, cerco un centro di gravità permanente, bellissima. E Anna Mena con 200.000 ore. Grazie al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Stiamo parlando di proposte di matrimonio. Vi ricordate la vostra, se l'avete mai fatta, anche se è andata male, siamo nel posto per ricordare tutto. Qualsiasi cosa è accettata.
1: Grazie, grazie.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Allora, lui mi ha fatto la proposta, mi siamo andati in vacanza dai suoi.
0: Ok.
3: Mi ha portato sul lago. Il pomeriggio mi aveva portato a fare shopping. Ci eravamo vestiti tutti carini. Mi ha portato su questo lago del paese. Purtroppo dentro in macchina perché diluviava. Poi ci ha dato un po' di tregua e
1: poteva
3: ha detto: apri il cruscotto della macchina, prendimi una cosa lì.
1: Oddio.
3: C'era questo cofanetto in velluto verde con dentro questo porta confetti che avevamo preso insieme.
0: Okay.
3: Con i confetti dentro, il ciocco arancione che è il mio colore preferito,
1: amore,
3: e l'anello. Mi ha preso le mani e mi ha detto: vuoi sposarmi?
0: Che carini che siete. Continuate a raccontarci le vostre proposte di matrimonio.
1: 393 7366 170. Io saluto tutti i single all'ascolto.

0: poi io pensavo che la cosa del matrimonio si stesse un po' perdendo. In realtà in Italia i dati lo smentiscono, cioè ancora la gente si sposa.
1: Guarda, finché si sposano e io lavoro, sono contenta.
0: Ah, tu lavori per andare a suonare il loro matrimonio?
1: Certo.
0: Cioè, certo che sei proprio.
1: E sono anche brava.
0: Ti rendi conto del primo pensiero che gli è venuto in mente? Non è che
1: certo.
0: Ha detto che bello l'amore, no, il romanticismo.
1: Per me i matrimoni sono soldi buttati.
0: Ha solo pensato alle sue tasche. Beh, allora, visto
1: no, non alle mie tasche,
0: no,
1: cioè
0: io... Però, visto che sono effettivamente.
1: Hai mai fatto un matrimonio dalla mattina alla sera? Guardate che è pesantissimo.
0: Visto che stai dicendo che sono soldi buttati, il prossimo matrimonio fai 100 euro.
1: Ma i soldi del matrimonio?
0: No, ma
1: per organizzare il matrimonio, se tu vuoi fare la festa, io vengo volentieri.
0: Però
1: in generale del matrimonio.
0: Però gliela fai a prezzo mio.
1: Ma io faccio un buon prezzo per il matrimonio. Io do disponibilità tutto il giorno, faccio dall'entrata degli sposi alla vocalist.
0: Ma cosa? La vocalist.
1: Canto, vocalist, presento, faccio quello che volete.
0: Se c'è da fare qualche drinks?
1: Anche quello.
0: Anche i drinks? Vabbè, allora prendetela.

0: Proposte di matrimonio, ne avete mandate tante per motivi logistici e di arrabbiatura anche del nostro direttore Marco Baxo, non possiamo metterle tutte, quindi sentiamo questa.
1: Sentiamo.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Penso che la proposta di matrimonio più romantica in assoluto l'abbia fatta mio marito.
0: Sentiamo.
2: Ero incinta di nostro figlio, stavamo parlando dell'organizzazione del battesimo.
1: Sì.
2: E niente, lui a un certo punto mi guarda e mi dice: beh, ascolta, ma siamo in chiesa a fare il battesimo, cosa dici? Ci sposiamo?
0: Lì?
2: Questa è stata la mia proposta di matrimonio. Di sicuro non me la scorderò mai.
1: Subito al confessionale, subito. Ma posso dire un'altra cosa? Cosa pensate delle proposte di matrimonio nei matrimoni? Cioè, state festeggiando matrimonio di un vostro amico o una vostra amica e il vostro amico va a chiedere la mano, quindi chiede di sposare alla vostra amica, togliendo l'attenzione su di voi.
0: Non si fa, brutto.
1: Neanche a me piace.
0: A meno che, tipo,
1: non vi siete messi d'accordo.
0: Esatto. Quindi messo d'accordo, migliore amico storico, vuoi anche avere questo momento di celebrazione insieme, allora un altro paio di maniche, se no non si fa.
1: Comunque io parlo tanto, poi vedrai se un giorno mi innamoro se non dico sì.
0: Ma tu palese ti sposi.
1: Ma che niente.
0: 100%.
1: Ci vuoi scommettere?
0: Voglio scommettere.

0: quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
1: Ma che oh!
0: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico!
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, terza ora insieme, 6 minuti dopo le 14 nel post lunch time di Radio Bella e Monella.
1: Allora, noi tra poco cantiamo di nuovo assieme, sì. E tra poco arriveremo anche a parlare di un disco novità, anzi lo sentiremo in anteprima Gianna Nannini e Marrakesh. Che figo, che bello.
0: Bello, bello, bello, ci piace, ci farà sicuramente cantare e ballare.
1: Allora, di che parliamo oggi?
0: Oggi poi parleremo anche di una certezza, almeno per noi italiani, ma che oltre il confine si sanno sempre, le cose cambiano un po', no? Step by step. Provate ad immaginare cos'è quella cosa che qui in Italia è una certezza, sì, e che dall'altra parte del mondo prova a pensare.
1: Che non c'è?
0: Dall'altra parte del mondo non è che non c'è, non lo utilizzano, ecco, mettiamola così.
1: È il bidet.
0: Radio Bella e Monella.

0: Hanno ripreso l'America. Gianna Nannini in Marrakesh, si chiama America Inc.
1: Qui su Belle Monella adesso è arrivato il momento di cantare anche voi. Tra poco poi continuiamo il discorso ovviamente riguardante il bidet, ma voi fuori la voce al 393-7366-170.
0: È il momento di cantare, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: brano I Finlay diventerai una star qui su Radio Bella e Monella. L'anno era il 2006.
1: Ma tu lo sai quanto l'ho cantata questa canzone?
0: Ti credo.
1: Poi il numero iniziale 0 2 5 6 1 3, so quel numero ma non so quello di mia mamma.
0: Va bene, è arrivato il momento invece di cantare. Sappiamo noi quella che è stata la canzone scelta per la canzone che fa.
1: Andiamo a cantarci Alfa con Il Filo Rosso.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, sono Asia, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ma quest'amore ci fa dormire male 5 ore. Ciao!
4: Dimmi perché?

0: Spettacolo Alfa, il filo rosso chiude quella che è la nostra ennesima mezz'ora sulla pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
1: Esatto, tra il filo rosso e balorda nostalgia, cosa scegli?
0: Balorda nostalgia.
1: Anche io. Però tanti baci ad Alfa perché

0: Uno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Tocca a Matteo Monti, anche lui nella selection degli anni di Bella e Monella.
2: Abbiamo ascoltato Renato Carosone con O Sarracino.
1: C'era Achille Lauro con Me ne frego.
2: E Claudia Mori all'inizio con Non succederà più.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, ultima mezz'ora insieme. Stavamo parlando di bidet, poi abbiamo fatto anche la canzone che fa, ci siamo un po' persi. Questo articolo del Washington Post, ce l'hanno sempre tutti col bidet. Intanto una domanda personale, diretta.
2: Vai.
1: Ti capita di fare dei bisogni non all'interno di casa tua, ecco?
2: Sì.
1: Nei locali, quindi.
2: Ma certo.
1: Ti capita di andare in bagno?
2: Ma certo,
1: e
2: sì.
1: E non c'è il bidet, comunque.
2: E non c'è il bidet.
1: Quindi tutte le persone che fanno
2: salviettine.
1: No, ma tutte le persone sai, ma il bidet fanno superi fiscali. Quante volte capita però anche che magari succede che siete in giro e il bidet non lo fa.
2: Esatto, infatti sì, si utilizzano altre modalità. Io porto sempre le salviettine umidificate.
1: Quindi gli italiani che fanno tutti che puntano il dito sempre contro gli altri paesi, non c'è il bidet, non c'è il bidet. Perché non mettono i bidet anche nei locali, nei bar, nei ristoranti? E chi più ne ha più ne
2: È stato molto raro, ma è capitato che ne abbia trovati, ma uno su 100.
1: Sì, anche a me è capitato qualche volta ed è però una cosa bellissima, no?
2: Sì, sì.
1: Ti va benessere mentale.
2: Perché
1: quasi
2: quella volta che stai male riesci a sistemare la situazione,
1: che
2: no?
1: Poi ti senti anche a casa in qualche modo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, l'importante è che sia sempre tutto pulito. Radio Bella e Monella.

0: entra sicuramente tra quelle canzoni che sono sempre tutte da cantare. È il tappeto di fragole dei Modà qui su Radio Belle Monella.
1: Ci scrivono al 393-7366-170: piuttosto di farmi il bidet in un locale pubblico, resto con il sedere sporco.
0: Beh, complimentoni.
1: Beh, è lo stesso ragionamento di fare la pipì in un certo, pubblico. Che poi preferiamo il water o la turca? Rispondi?
0: Allora, ovviamente il water. Posso dire
1: ma
0: che.
1: Ma come ovviamente il water?
0: Cioè, tu preferisci fare.
1: Ma è molto più igienica la turca, perché non ti devi sedere.
0: Ma non me ne sbatte niente, mi siedo volentieri.
1: Ma come ti siedi volentieri?
0: Sto sereno. Ma no, la turca è il più grande trauma, anzi, visto che tu sei sempre quella che
1: dipende. Ma la tavolozza del water.
0: Visto
1: è
0: che
1: sempre
0: tu sei sempre
1: sporca.
0: Quella che attacca i diritti di qua, di là, le donne, le cose. Perché noi uomini dobbiamo avere sempre la turca e voi donne avete sempre il bagno reale?
1: Perché noi ci mettono sempre con il bagno dei disabili.
0: Questa è una discriminazione per noi.
1: No, è una discriminazione per noi. Noi siamo sempre associate al bagno dei disabili, ovviamente non è una discriminazione. Dico sempre che c'è il water per noi e anche per voi.
0: No, beh, tante volte nei locali c'è la turca per gli uomini e il trono reale per le signore.
1: Ma non è vero.
0: Ma è vero.
1: Comunque io preferisco la turca tutta la vita.
0: Beh, se vuoi possiamo cambiare, andiamo nei comuni a dirlo.
1: Andiamo a spaccare con il picco. Togli sto water che è troppo.
0: È scomoda la turca.
1: Ma perché è scomoda?
0: Ma perché ti fa sentire anche a disagio mettersi in quella posizione lì, strana.
1: È comodissima, è come se la facessi all'aperto.
0: Ah sì, infatti di solito la faccio sempre all'aperto. Radio Bella e Monella, tutta

0: era il 1996, ringrazio sempre mia mamma per avermi fatto conoscere questa canzone, era Lucio Dalla con Canzone.
1: Noi vi ricordiamo un evento importante, perché c'è la notte tutta da cantare a Rosolina Mare ed è arrivato il momento di segnare la data sul calendario.
0: Giovedì 9 luglio alle 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova, imperfetta

0: incredibile tappa della notte tutta da cantare.
1: Siamo all'interno di Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale. Sul palco di Piazza d'Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana.
0: Ci saranno Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico, China Style e Shinobi. Ad aprire la serata ci sarà il DJ set di Andrea De Luca.
1: Presenta Monica Morgan e sul track ci sarà anche il buon Alvise, pronto per le interviste esclusive appunto ai cantanti.
0: A proposito di Roseland, dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate. Sarà mercoledì 8 luglio 2000 in spinta, giovedì 9 ospiti con la notte appunto tutta da cantare di Bella Monella, venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con un secret guest, sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non avete idea di quei bei discorsi che abbiamo fatto fuori onda, di scagazzate in giro per il mondo, per l'Italia.
1: Mamma mia. Salutiamo questa bella ascoltatrice che dice: anch'io confermo turca tutta la vita. Ciao,
0: no,
1: ragazzi, da Laura. Poi dice: a volte mi capita anche di andare nel bagno degli uomini, sì, e chi se ne frega. E le ho detto pure io, anche se soprattutto c'è fila nel bagno delle donne,
0: ma forse,
1: vado in quello degli uomini.
0: Forse posso dire, forse voi signorine siete più comode nella turca rispetto a noi.
1: Ma quante volte te lo devo dire?
0: Perché la mettono sempre noi uomini?
1: Perché tanto voi non mi sedete, pisciate in piedi.
0: Ho capito, se c'è l'emergenza di fare la cacchina.
1: Allora in qualche modo dovete sedervi. Ci sentiamo lunedì.
0: Ciao!
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un calanteprima. Eccoci qua, subito dopo le 5 del mattino, per affrontare quello che è l'appuntamento introduttivo, diremmo così, alla nostra trasmissione poi ufficiale, quella che va in onda dalle 6 alle 9. Sono Paolo Zippo, vi accompagnerò da solo per questa settimana, perché la nostra principessa Elisa è in vacanza, si gode il mare della Sardegna, lo dico, della Sardegna, è lì, fra i flutti e le rocce e il sole, il mare, e noi qua a lavorare. Anzi, però siamo sempre meno, ragazzi, io me ne rendo conto dal traffico, la mattina è diminuito sostanzialmente, significa insomma che molte persone sono in vacanza, non so se siano o sono in località di mare meravigliose, ma sicuramente magari se ne stanno anche semplicemente a casa a riposare. Se ci ascoltate comunque vuol dire che siete poveri, allora eccoci qua, pronti ad affrontare quello che è stato, diciamo così, quello che è il riassunto della giornata di ieri, a partire dalla fascia tra le 6 e le 7, in cui abbiamo toccato i saldi. Chissà se qualcuno ha già fatto spese per i saldi, sono partiti i primi giorni, cioè sabato sono partiti, sabato, domenica forse qualcuno ha già speso dei soldi, magari se lo avete fatto raccontatecelo anche al 393 736 170. È una cosa interessante da sapere, perché proprio su questo abbiamo indagato. Un'indagine dice che il 50% degli italiani non spenderà soldi per i saldi. Pensate un po', soldi per i saldi, bellissimo. Quindi la percentuale di persone che fanno acquisti in questo periodo diminuisce sostanzialmente. È un peccato, perché magari si possono trovare altre occasioni, però siccome di saldi ne troviamo praticamente tutto l'anno, forse non hanno la parola saldo, però le occasioni ci sono sempre, forse per questo che la gente acquista un po' di meno. Ma scopriamo questo ed altri messaggi che sono arrivati, perché voi sapete che la fascia tra le 6 e le 7 è sempre piuttosto, diciamo così, estemporanea.
1: Buongiorno Unca. Allora, domani iniziano i saldi. Mi è stato praticamente proibito di prendere qualsiasi cosa, perché dobbiamo fare trasloco e già di cose ce ne sono tante, ma non so mica se ce la faccio. Ci proveremo magari qualcosa di piccolo. In estate le cose sono tanto piccole, credo di non farcela. Buongiorno Unca.
2: Radio Bella e Monella.

0: su Belle Monella, buongiorno, un cava in onda tutte le mattine dalle 6 alle 9, ma tra le 5 e le 6 quotidianamente abbiamo quest'anteprima che ci consente di ricapitolare, di riascoltare un po' tutte le cose che sono successe nella giornata precedente, nella fattispecie in questo caso del venerdì. È passato tutto un fine settimana, io spero che fra l'altro sia andato bene per tutti quanti, che sia stato un bel fine settimana. Abbiamo già detto che luglio è probabilmente il mese più bello dell'estate, questo è stato eletto assolutamente da tutti i nostri ascoltatori, per cui auguriamoci di passarlo nella maniera migliore. Il venerdì era il 3 luglio e il 3 luglio c'era un anniversario importante, ovvero l'uscita di Ritorno al Futuro nelle sale cinematografiche americane. Poi in Italia arrivò, ad essere sinceri, ad ottobre, però la data ufficiale di uscita di questo film che ha fatto la storia era il 3 luglio. Allora per un attimo abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori la DeLorean, la macchina che viaggia nel tempo grazie allo scienziato un po' folle, e allora ci siamo messi nei panni del viaggiatore nel tempo e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, abbiamo detto: ma se poteste, andreste nel futuro, andreste nel passato, in quale epoca o in quale luogo o in quale momento vorreste ritornare indietro o andare avanti?
1: Ah, io coppio spolveratamente Ritorno Futuro 2, vado avanti di 3-4 giorni, scrivo giù i numeri del Supernalotto, torno indietro e a posto, così non devo neanche scapicollarmi e rompermi il cervello cercando di capire come impostare al capo il fatto che io sia in ritardo.
2: Buongiorno, allora io andrei nel passato per cambiare certe cose, non andrei nel futuro perché il futuro alla fine siamo noi che lo scriviamo anche, e quindi non andrei a vederlo perché avrebbe troppe variabili che potrei nel tempo constatare e più possibilità, quindi andrei nel passato.
3: Buongiorno cari ragazzi, allora se non si può cambiare niente del passato, io comunque però tornerei indietro al 1992, prima dell'11 agosto, quando morì mio papà, perché vorrei rivederlo almeno una volta. Era una persona di una bontà estrema, di una disponibilità. Ci sono, dopo 34 anni, tante persone che ogni tanto mi dicono: mamma mia, quanto buon era tuo papà. Io vorrei rivederlo almeno una volta.
4: Radio Bella e Monella.

0: Ogni tanto nella mattinata di Bella e Monella ne vengono fuori veramente di tutti i colori, ragazzi, perché noi mettiamo là delle notizie che troviamo ovviamente sui giornali, dalle agenzie online, che creano una discussione fra i nostri ascoltatori. Ad esempio, venerdì ci siamo concentrati su una notizia che però ha avuto numerose smentite, almeno secondo quanto ci hanno raccontato coloro che ascoltano questa trasmissione. La notizia diceva che nella stragrande maggioranza dei casi, quando abbiamo un bambino piccolo, molto piccolo, ovviamente un neonato, e che si sveglia inesorabilmente la notte, nella maggior parte dei casi a svegliarsi è la mamma. Cioè i papà sentono i bambini che si agitano, ma farebbero finta di niente o quasi. E invece dai messaggi che sono arrivati è venuta fuori un'altra realtà, cioè di papà bravissimi che si sono alzati per anni e anni e anni ancora ad accudire i loro bambini piccoli. Volete sentirne qualcuno?
1: Buongiorno no, non sono d'accordo proprio per niente. Quando nostra figlia era piccola mi alzavo anch'io, e come, facevo i chilometri davanti al letto con lei in braccio per farla riaddormentare, quindi sempre statistiche, ma non dire che tutti siamo stati così, mi raccomando. Ciao
2: ragazzi. Moreno, nel mio caso dopo il terzo mese io dovevo dormire da mezzanotte alle due, perché erano due ore che mi faceva morire, se no ero rinco tutto il giorno. Dopo il terzo mese, che mia moglie, ex moglie, non ha più allattato, lei neanche si alzava, io mi svegliavo, preparavo il biberon, lo cambiavo, lo cullavo e lo rimettevo sulla sua culla. Quindi magari sono un extraterrestre, però per mio figlio ho fatto questo e farò anche altro. Quindi sì, non è niente vero che sono solo le donne che fanno le mamme, per carità, ci mancherebbe. Loro hanno il suo ruolo, ma anche i padri non sono da meno. Ciao da Moreno.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Bella e Monella. Buongiorno.
1: Voi sapete che il lavoro più difficile per me, che faccio quest'anteprima, è curare la parte relativa all'oroscopo. È difficilissimo, un po' perché, ragazzi, le mie previsioni, quelle del mio segno zodiacale, sono sempre sfigatissime, ma perché non sono simpatico all'oroscopista, questo è la verità. Però Elisa mi ha lasciato questo compito e io non posso che cercare di portarlo a termine nel migliore dei modi possibili. E allora eccoci qua, una piccola anticipazione di quello che sarà poi verso le 7:45. Oggi il segno fortunato sarà quello del Capricorno, per cui Capricorni preparatevi una giornata, io mi auguro, meravigliosa, e poi con gli altri ci sentiamo più tardi.

0: Il viaggio dell'anteprima di Buongiorno Unca finisce qua, ma è solo l'inizio, è solo l'anteprima, come lo dice il nome stesso. La trasmissione vera e propria parte fra qualche istante. Avremo anche il rumorazzo, io lo ricordo subito, verso le 8:30, 8:35, questo nostro gioco che sta appassionando tantissimi, perché abbiamo ormai da oltre una settimana un rumore che nessuno riesce ad indovinare. Ragazzi, è difficilissimo, io mi auguro oggi di riuscire a farcelo, ma lo scopriremo ovviamente più tardi. Come scopriremo tutte le altre cose di cui dobbiamo parlare questa mattina, a partire da tra poco. Lo scoprirete tra pochissimo, amici, restate con noi qui su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora 5:57.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Bella e Monella, tutta da cantare!
9: Pieno luglio, pieno luglio, il 6 luglio, si apre un'altra settimana insieme, buongiorno a tutti voi.

È lunedì mattina, lasciatevi stare, lasciatevi in pace. Non ne voglio sapere, voglio stare in ferie. E invece no, c'è la mia socia in ferie, mannaggia. Buongiorno a tutti, ciao, ben ritrovati. Sono le 6:04, anzi 5, volendo proprio essere precisi, precisini, di quelli che fanno il pelino e dicono l'ora esatta. Che insomma è mattina molto presto, è lunedì 6 luglio del 2026, piena estate, dicevo. Siamo nuovamente qui e dobbiamo prepararci ad una mattinata solitaria, perché vabbè, l'abbiamo detto mille volte la scorsa settimana, Elisa vabbè si fa le sue vacanze, questa settimana ovviamente beata lei, se n'è andata al mare, spero che trovi veramente delle giornate meravigliose, poi la prossima settimana ritorneremo di nuovo insieme, poi a fine mese me ne andrò io, vi abbandonerò, ma insomma al di là di queste cose che sono poco importanti, ciò che conta è che ovviamente la mattinata di Bella Monella continuerà per tutta l'estate, per cui anche se non andrete in vacanza, anche se continuerete a lavorare, noi saremo qua precisamente ad accompagnarvi tutte le mattine. Siamo pronti? Partiamo anche oggi! Un giorno sono

0: Buongiorno, un cavolo, la mattinata di Belle Monella, l'occasione per dirsi, per lanciarsi questo augurio, che è un classico che quando si va a lavorare, buongiorno, buongiorno casa! Di solito la parola è completa quando ci si manda fra colleghi. Volevo tornare stamattina, intanto do il buongiorno a tutti quelli che hanno già mandato dei messaggi al 393-7366-170, grazie, siete sempre molto carini, è sempre bello sapere che ci siete, nonostante il periodo di ferie, nonostante il mare, il sole, nonostante il lunedì e tutte quelle cose là. Come capita di consueto in questa trasmissione, io avevo preparato delle cose per stamattina che ho deciso completamente di sconvolgere, cioè di cambiare assolutamente. Perché? Perché ho avuto un po' di giramento di maroni ieri. Dice perché? Sai che venerdì avevamo parlato dei saldi, no? Sì, se avete ascoltato l'anteprima avete gustato anche questa cosa qua, cioè perché avevo chiesto se spenderete, visto che c'era questa indagine che diceva che gli italiani per la metà non spenderanno soldi durante i saldi, e sinceramente ho capito il perché. Dice, perché ti girano un po' i maroni? Io adesso non so se voi avete già fatto degli affari in questo fine settimana, se vi siete precipitati sabato ad acquistare le prime cose, però io di mio ho fatto un giretto perché avevo addocchiato un paio di cose che erano carine. A dire la verità, un paio di cose le avevo addocchiate io, un paio di cose le aveva addocchiate mia moglie. Ho detto, beh dai, bello, cioè, aspettiamo ancora una settimana, arrivano i saldi, una settimana, anche due, tre settimane, arrivano i saldi, vediamo, ce le prendiamo con i saldi queste cose qua. Allora, le cose che avevamo addocchiato io e mia moglie, nuova collezione. Ma dice, ma come con una nuova collezione che stavano un mese fa in vetrina? Nuova collezione, prezzo pieno. E allora alla fine non abbiamo acquistato niente. Cioè, te credo. Cioè, cosa, che devo acquistare? Le robe che... Poi, durante i saldi, non so perché, saltano fuori delle cose che fino all'altro ieri in negozio non c'erano. Io non ce l'ho con i commercianti, per carità, fanno il loro lavoro, e si fanno anche il culo, e hanno dei bei problemi anche loro a sopra. Però così non funziona. Cioè, non funzionano i saldi così. Almeno a mio modestissimo giudizio. Poi, insomma, lascio a voi il compito di darmi un parere, di dare un'opinione, di dirmi se la pensate come me, se non la pensate come me. Io non ho comprato niente, perché le cose che avrei voluto comprare erano ancora a prezzo pienissimo, non pieno, pienissimo, e di conseguenza sono rimaste là, perché no, anche no. Il numero, scusate, ho iniziato con la vis polemica stamattina, un pelino polemico lo sono anch'io di tanto in tanto. Il numero è 393-7366-170. Voi avete fatto shopping, non avete fatto shopping, siete d'accordo con questa mia idea che alla fine queste occasioni se trovano mica? Sì, forse qualcosa, ma mi sembra veramente molto poco, molto poco. Iniziamo così la mattinata.
1: Radio Bella e Monella.

0: solito non sono così polemico la mattina, un po' pungente, però ieri, ve lo assicuro, un po' in Los Marones sono girati, perché dice, ma scusa, tu arrivi qua, aspetti, no? Dici, mo arrivano i saldi, ne approfitto, faccio un po' di shopping, magari spendo anche un po' più soldi di quelli che mi ero preventivato di spendere, perché poi sai, sei lì, trovi le cose belle, le compri, poi vai e non trovi nulla, e tutte le cose che avevi visto che avrebbero potuto interessarti, niente, prezzo pieno assolutamente.
1: Buongiorno Luca.
0: Buongiorno.
1: Io durante i saldi non prendo mai nulla, no, perché non c'è nulla.
0: Vedi.
1: A meno che non ti atto- cioè se vai in cerca di qualcosa che hai visto bello prima dei saldi, te lo vuoi prendere?
0: Sì, successo a me.
1: Non c'è, perché c'è una massa di cose improponibili, brutte, dell'epoca di non lo so, di 30 anni fa, che riesumano da chissà dove, quindi
0: okay.
1: Non ho mai quasi trovato nulla, a parte appunto delle cavolate, che può essere una magliettina, poi i pantaloncini, ma niente di cose belle. Buongiorno Luca, Samu.
0: Grazie Samu. Allora, meno male, pensavo di essere io quello che la vedeva in questa maniera qua, che ieri, ve l'assicuro, ho fatto questo giretto, ieri ho scelto di non andare al mare, no ragazzi, no, non fare code di 14 km per andare al mare, no, non sono portato per queste cose, avrei bisogno dell'elicottero come Ultimo per al suo concerto, poi anche sul concerto di Ultimo vorrei dire un paio di robe, perché ho visto servizi al telegiornale eccetera eccetera, però siamo partiti parlando di saldi. Io volevo chiedere ancora, non so se vi siete persi l'inizio della trasmissione, ho detto che ieri ho fatto un giro a negozi così per vedere un paio di cose che avevo viste carine e che mi sarebbe piaciuto acquistare con i saldi, niente, le cose che mi piacevano tutte a prezzo pieno, nuova new collections, c'è scritto, anche se stavano in vetrina da 2 mesi, per cui new collections, una pippa come si suol dire. Allora stavo indagando con gli ascoltatori di Buongiorno Luca se invece a voi è capitato di trovare delle occasioni, se avete fatto questo acquisto clamoroso, se avete comprato delle cose bellissime, oppure se la pensate come Samu che ci ha mandato questo messaggio un istante fa dicendoci esattamente la stessa cosa che avevo detto io, ovvero che lì robe belle, boh, un po' un mistero che ci siano.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: minuti del mattino, siamo solo all'inizio. La mattinata di Bella Malena non si ferma neanche durante l'estate, neanche durante il periodo caldo, neanche durante le ferie. Molti amici sono in ferie, anche questo fine settimana è stato caratterizzato da grande traffico sulle strade italiane, quindi significa che molte persone se ne sono già bellamente andate a godersi il sole, il mare e tutte quelle cose là. Volevo salutare un po' di gente che come sempre manda i messaggi così di saluto, ma fa bene, cioè, a me fa piacere sapere che ci siete anche questa mattina. Buongiorno Unca Paolo, buongiorno, buongiorno Sonia, buongiorno Giorgio, giusto? Sì, esatto. Buongiorno, che bella giornata anche oggi. Sì, speriamo sarà una bella giornata. Buona giornata Raffaella, buona giornata Elisabetta, buona giornata Barbara. Insomma, sono gli amici che ci scrivono sempre la mattina. Ho cominciato così con questa battuta. Fra l'altro Barbara, oltre a salutarmi, mi scrive anche che pure lei non è riuscita a trovare assolutamente niente con i saldi. Ho cominciato così un po' polemicuccio stamattina dicendo: ma ci sono veramente le occasioni? Ma so che ne avevamo parlato già venerdì, però venerdì vi avevo chiesto: ma li spenderete questi soldini? Acquisterete qualcosa? Ora, passato il primo fine settimana, quello in cui la gente dovrebbe cercare le prime occasioni, no? mi viene da chiedere: ma porca miseria, ma ci sono veramente queste occasioni? Oppure le cose che si trovano sono così, cioè in sconto vengono messe le cose e invece le cose belle, quelle che ti acquisteresti volentieri, restano a prezzo pieno. Vabbè, se avete voglia di rispondermi, come sempre il numero è 393 7366 170. Stiamo soltanto iniziando la nostra giornata. Ecco anche un altro messaggio. Ah, siete tutti d'accordo con me stamattina, mi fa strano. Che succede? Cioè, il mondo si sta rovesciando praticamente. Bruna che scrive: neppure io, ieri 4 negozi e sono uscita a mani assolutamente vuote. Vedi, non ho capito come funziona questa storia dei saldi. Vabbè, nel frattempo vi consiglio di prepararvi, perché come sempre verso le 6:37, 6:38 avremo l'appuntamento con la nostra canzone sotto la doccia, che non manca mai.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: che le occasioni le ha trovate veramente.
1: Sono Evelina. Bah, veramente io ho trovato il tappetino yoga a 80% di sconto. Siccome era un po' che ci girava intorno, ho detto ma speriamo mettano gli sconticini, direi che mi è andata più che bene e sarà un'eccezione. Buona giornata a tutti.
0: Cioè, assolutamente, vedi che magari sono stato sfigato io. Cioè, adesso non vorrei generalizzare, cioè non è che tutto. Pietro un po' più negativo, dice un giorno un cacaro zippo non è scoperto l'acqua calda, i saldi li usano per eliminare la roba vecchia. Taluni casi forse, chissà, però io sono convinto che, come è successo ad Evelina, evidentemente qualche occasione si trova. A me ieri è andata personalmente malissimo, ma anche perché veramente ci avrei lasciato giù un po' di soldi. Vi dico, fra me e mia moglie avremmo lasciato giù un po' di soldi. Niente, ce li siamo tenuti in tasca, ce li consumeremo a birrette. Sto scherzando. Sono le 6:28 del mattino, siete su Bella e Monella. Fra pochissimo c'è la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Till
15: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

bella e monella, tutta da cantare.

0: per 6 mesi non parliamo più di saldi. fino a quelli di Natale, praticamente, quelli di gennaio, basta, non ne parliamo più, non chiederò più se avete fatto acquisti, se avete comprato, cosa ne pensate, se ci sono le cose interessanti in vendita, oppure come ho tristemente constatato io ieri, c'era nulla di quello che volevo comprare io, ma forse sono io che sono sbagliato. No, perché mi arrivano dei messaggi qui al 393-7366-170 di persone, Federica ad esempio, che dice: io ho comprato due cose molto carine, due vestitini a buon prezzo. Vedi, cioè probabilmente è un problema proprio mio il fatto che le cose che piacciono a me sono quelle new collections. Vabbè, scusa. Abbiamo aperto questa mattinata del lunedì 6 luglio su Belle Monella, così cercando di capire se tra i nostri ascoltatori c'era qualcuno che con i saldi stava facendo delle occasioni, cioè stava facendo degli affaroni oppure no. Ma ora è tempo di darvi la carica, di vedere se ci siete veramente con la canzone sotto la doccia.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Cielo grande, cielo blu. Cielo, scritto cielo. No, scusate, è sempre la confusione con il verbo. Vabbè, siamo arrivati alla canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui il popolo di Buongiorno Unca, anche quello un po' più addormentato, anche quello in vacanza, quello che è rimasto insomma bene o male in questo mese di luglio, è chiamato tutto all'appello, perché stiamo per diciamo così esprimere tutta la nostra potenzialità canterina grazie ai 3 minuti della canzone che sta per arrivare, un po' di meno a dire la verità oggi, 2 minuti e mezzo, così un po' abbondanti. Sto per mettere in onda questa canzone, che è una canzone estiva al 2000%, praticamente è una delle canzoni che bene o male tutti sanno, almeno nella parte del ritornello. Non pretendo la strofa, ma come sempre durante la canzone potete, sarebbe bello che mandaste un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandomene un pezzettino del ritornello, che è facile, la rima potete farla anche voi come volete, purché sia trasmettibile alla radio, che non mi costi il posto di lavoro, mi raccomando, perché qualcuno ultimamente sta un pelino esagerato. 393-7366-170 è il numero, mandate un messaggio anche di pochi secondi, anche se siete stonati, anche se non la sapete che cantare perfettamente, inventatelo, io lo dico sempre, questa è una prova di partecipazione, non è una prova di canto, non è un karaoke nel quale premiamo il più bravo, qui premiamo tutti indistintamente con nulla, assolutamente nulla, il premio è la partecipazione globale a questa trasmissione. Siete pronti? Oggi un'estate al mare, e qui è facile perché c'è, basta fare un'estate al mare, stile balneare, oppure voglia di remare.

0: stato un flop, vogliamo sentire.
1: Questo inizio settimana sembra molto poco interessante.
0: Vero, vero, vero, vero.
1: 19 gradi alle 6:39, ma comincia a scaldare.
0: Ok.
1: Per piacere lasciatemi dormire che questa
0: sì, sì,
1: estate.
0: Sì, sì, alla grande, alla grande.
1: La andate a cagare.
0: Ci sta, questo ci sta. Sempre, cioè, un po' come Buongiorno un ca, insomma.
2: Un'estate al mare. Voglia dire mare.
0: Sempre dire mare, sempre dire mare.
2: Fare il bagno al largo. Perché vedo lontano gli ombrelloni. Oni, oni. Un'estate al mare.
0: Che fra un'estate al mare voglia di e gli ombrelloni oni oni che fanno rima con altro, qui la situazione diventa pericolosa.
2: Un'estate

0: d'estate al mare.
1: Sì, sì.
0: Sì, le bandeare.
1: Ci sta tutta, ci sta
0: buon
1: tutta.
0: Buon lunedì a tutti. Buon lunedì.
1: Buon lunedì, buongiorno. Ca. Sì. E qui c'è. Senti che roba. Vai, vai.
2: Buon estate al mare.
1: A tutto lume.
2: Ciao!
1: Buongiorno!
2: Estate al mare! A mostrarle che te chiare!
1: Ci sta anche quello!
2: Ciao zippa, buona giornata!
1: Buona giornata, ancora uno!
3: Un'estate al piave!
1: Anche!
3: Voglia di nuotare! Perché no che ne scai?
1: Ok.
3: Lontano gli ombrelloni, oni, oni, un'estate al piave.
1: Spiaggia libera, spiaggia libera.
3: Buongiorno, Unca!
1: Buongiorno, Unca, a te, grazie a tutti. La canzone sotto la doccia torna domani mattina, chissà cosa sceglieremo.

0: Che bella sta canzone, scusate, ogni tanto mi perdo con le canzoni che qui trasmettiamo al mattino. Sono le 6.51, siamo quasi al termine della nostra prima ora insieme. Abbiamo ancora qualche messaggio da sentire, anche perché, insomma, nonostante le ferie, nonostante le vacanze, il popolo di Buongiorno Unca è bello attivo.
1: Good morning Italia!
0: Buongiorno!
1: Today is Zippo Day!
0: Magari!
1: Ogni entrata settimana passata!
0: Sì, ok! Ok! Grazie. Cioè, a parte che il caldo fa degli effetti strani, ma io vorrei vedere come riesci a cantare in falsetto per... C'è una struccada, come dicono gli spagnoli, una struccadas desmarones por cantar esta canción. Vabbè. C'è anche il mondiale che va lentamente e inesorabilmente avanti, lo state seguendo, c'è fuori anche il Brasile, ragazzi. Mi ricordo che all'inizio, quando abbiamo annunciato, no, il mondiale senza l'Italia, avevo chiesto se qualcuno lo avrebbe guardato, ma soprattutto perché squadra si sarebbe tifato, molti dei nostri ascoltatori avevano detto visto che c'è un pizzico d'Italia, tifiamo per il Brasile di Carlo Ancelotti. E anche là la situazione è finita piuttosto male, mannaggia la Norvegia, l'hanno questi vichinghi! Che ci vogliamo fare, raga?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno Picciotti e buon inizio settimana da Vincenzo. Un bacione agli ascoltatori e zippo, una cosa veloce. Ma quando hai mangiato questo fine settimana?
1: Poco.
0: E quanta buona roba e soprattutto che carine le nipotine. Complimenti, complimenti. Vabbè, come al solito, buongiorno un da Vincenzo, buongiorno Picciotti, un bacione a tutti e zippo, bella mio! Fai bravo.
1: Allora Vincenzo non è impazzito, ma stava commentando alcune foto che ho messo sulla mia pagina Instagram di questo weekend. Ma non ho mangiato tantissimo, sono stato a mangiare in un ristorante etnico veramente molto buono, un po' di cucina fusion, come dicono quelli bravi e quelli moderni. Però veramente tanta roba. E riguardo le foto con le nipotine, quando eravamo giovani era tutto meglio, caro Vincenzo. Va bene, sono le 6:57 del mattino, questa è Radio Bella e Monella, questo è Buongiorno Luca, la nostra mattinata che stiamo cercando di portare avanti nonostante caldo, voglia di vacanze e tutte quelle robe là. Tra qualche minuto voi sapete che non ci sarà Elisa per tutta la settimana e di conseguenza dobbiamo fare un po' da soli, per cui avrò bisogno assolutamente del vostro aiuto. Fra qualche istante parleremo delle famose frasi estive che i nostri genitori ci ripetevano sempre e sempre e sempre e sempre da bambini, per cui avrò bisogno del vostro aiuto fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
11: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 7 in punto.
12: Radio Bella e Monella, traffico. Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze a causa di un incidente. Veicoli scortati tra Magliano Sabina e Ponzano Soratte in direzione di Milano. Sulla A4 code a tratti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso in direzione Torino e sempre nella stessa direzione code tra tangenziale Est e Viale Certosa. In direzione Venezia code fra nodo con la A8 e Milano Est. In A8 code fra Castellanza e Bivio con la A9 in direzione di Milano. Sulla A13 per traffico congestionato coda fra Terme e Euganeo e Monselice verso Bologna. Sulla A24 coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Portonaccio e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale Est di Roma. Buon viaggio.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
18: Bella e Monella, tutto.

0: Valle di lacrime, che è la nostra giornata lavorativa. Se è lavorativa, se è una giornata in ferie, beati voi che state in ferie, che ci ascoltate anche magari dal bagnasciuga. Ma sarebbe una cosa bella sapere che qualcuno ascolta la radio. Adesso si ascolta molto meno la radio rispetto a una volta, però è comprensibile perché insomma, sai, la musica magari ad alto volume rompeva un po' i maroni a quelli che ti stavano vicino, per cui la gente oppure l'ascolta con le cuffiette, che è molto più facile. Una volta noi, quando eravamo ragazzini, rompevamo le balle a tutti ascoltando la radio, ci portavamo la radionona, quella portatile, e rompevamo lo smarones a quelli che ci stavano vicino. Ciao, che cazzo vuoi? Noi vogliamo ascoltare la musica. Vabbè, scusate questa divagazione, sono le 7:07, questa è Radio Bellemonella, io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno Unca, la nostra mattinata che quotidianamente vi accompagna e vi fa iniziare la giornata dalle 6 alle 9. C'è una frase che ha caratterizzato l'infanzia di milioni di italiani. Di italiani, perché no, è nostra sta roba qua. Poi cioè, gli altri non lo fanno, cioè quelli del nord, della Norvegia, mai fatta sta roba qua, oppure anche quelli dei paesi, cioè non esiste. Noi italiani. Qual è la frase che ha segnato l'infanzia di milioni di italiani? Hai mangiato? Adesso 2 ore senza fare il bagno. La ricordate? Cioè ce la siamo sentita dire tutti, che e poi alla fine si è scoperto che sta roba qua non esisteva, cioè non esiste, a meno che tu non mangi, voglio dire, vabbè, l'impepata di cozze, le lasagne, le melanzane alla parmigiana e quelle robe là che sono tipo un mattone sullo stomaco, ma se fai un pranzo leggero non esiste. Due ore servivano, nemmeno un minuto prima. Potevi guardare il mare, potevi mettere i piedi nell'acqua, ma guai andare in acqua. Poi non succedeva assolutamente niente. Se ciuccio andavi, diciamo così, contravvenendo alle regole, oltre a prenderti la punizione, ovviamente, da parte dei genitori, non succedeva assolutamente niente, stavi bene. Allora i genitori dicevano: ti è andata bene stavolta, ma ti viene la congestione, sta attento che muori. No, erano quelle robe allegre, cioè quelle robe che ti mettevano di buon umore, non ti spaventavano neanche un po'. E allora, io questa mattina vi chiamerei all'appello, amici del mattino, per fare una sorta di raccolta, una sorta di libricino virtuale, ovviamente radiofonico, delle frasi estive che vi hanno ripetuto di più da bambini. Ce ne sono diverse, secondo me, al di là delle 2 ore, ma potete ovviamente scatenarvi con il metodo con cui i vostri genitori o i vostri nonni vi ricordavano che bisognava aspettare 2 ore per andare in acqua, oppure, che ne so, non bere l'acqua troppo fredda. A me dicevano anche che non bisognava bere l'acqua dopo aver mangiato la pesca. Io non ho mai capito perché, ma insomma, ma magari è vera questa roba, voglio dire, vabbè. Allora, 393-7366-170 è il modo per arrivare qui a Bellemonella. Qual è la frase estiva che vi hanno di più ripetuto quando eravate bambini? Quella che proprio vi usciva non solo dalle orecchie, ma da ogni poro della pelle.
1: Radio Bellemonella. Buongiorno.

0: attenzione, attenzione, sta nascendo già subito bella in apertura di trasmissione un dissing. Sono un dissing amichevole, noi siamo quelli un po' cazzari, no, del mattino. Allora, attenzione, intanto c'è questo messaggio e dice: Paolo, permettimi di correggerti, ma figurati, cioè, scusa se mi permetto di correggerti, ma io sono aperto a tutto, non c'è problema, sono 3 ore da quando hai mangiato e non 2 ore. No, ma aspetta, no, ma su bufale, non è vero, cioè non è vero, se voi lo chiedete a un medico, a un esperto, ti dice che questa storia delle 2 ore o delle 3 ore, che siano 2 o che siano 3, non esistono, cioè se mangi leggero, se non fai un pranzo, ribadisco, con di tutto e di più, e poi i bambini digeriscono anche i pneumatici, assolutamente beati loro, no? Non esiste, cioè è una scusa che i genitori italiani, perché succede solo in Italia sta roba, si sono inventati a loro tempo, che ne so, negli anni 60 presumibilmente, per non dover correre dietro ai bambini tutto il tempo, perché così se li tenevano sotto l'ombrellone stavano buoni, giocavano, facevano le parole crociate, adesso giocano col telefonino eccetera eccetera, ma non ha una base seria sta roba qua, no?
1: Buongiorno Luca. Buongiorno. A parte le 2 ore dopo mangiato, l'acqua dopo il gelato non si poteva bere comunque,
0: vero,
1: il bagno dopo 2 ore lo uso ancora adesso che sono nonna,
0: no!
1: Con il mio nipotino, quindi
0: non farlo, non farlo, ma lo fai per farlo stare sotto l'ombrellone perché non hai voglia di corrergli dietro, cioè, di la verità, di la verità.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Zippetto, buongiorno a tutti da Vincenzo.
0: Sentiamo Vincenzo.
2: Le classiche frasi erano quando eri in spiaggia: mi raccomando, la protezione,
0: okay,
2: e hai mangiato da poco, aspetta un attimo, stai attento, non andare in fondo, e eccetera eccetera eccetera. Zippo, ma una cosa la posso dire?
0: Sì.
2: Minchia Zippo, sbambai. Buongiorno Unca da Vincenzo e buona giornata a tutti, un bacione. Ciao Zippo!
0: Ciao, ciao!
2: Bello mio!
0: Daniela!
2: Bambai!
0: Bambai anche a te, Daniela, Daniela! Bagnati i capelli con l'acqua del mare che diventano biondi, diceva mio padre, che mi è rimasta così in testa che a 57 anni ancora oggi quando entro in acqua bagno i capelli. Hai capito? Cioè, ci sono quelle cose che non avevano proprio nessunissima base, che noi magari continuiamo a fare o continuiamo a dire ai nostri figli o come abbiamo sentito anche ai nipoti. Insomma, qual è la frase estiva che vi hanno ripetuto di più quando eravate bambini? Quella che vi ancora oggi, che siete persone adulte, vi rimane in testa e che magari ripetete senza avere nessuna prova che sia vera.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Esatto, sta nascendo una discussione qua fra le due ore, le tre ore. Ammetto che i genitori dicono, cioè, non puoi andare in acqua per due ore. Certo, però se andavi il pomeriggio al mare, cioè se ci facevi tutta la giornata, dopo mangiato tre ore, è un casino, ragazzi. Non andavi più in acqua, no. Tutti abbiamo vissuto la stessa scena. Infatti io sto cercando anche di capire se c'erano altre frasi estive che vi hanno ripetuto da bambini, oltre la classica non si può andare in acqua prima di due ore.
1: Buongiorno Unca.
0: Ciao.
1: Allora, non è estiva, però mia mamma me lo ripeteva sempre, e te lo dico così in dialetto,
0: sì,
1: come lo
0: sì,
1: diceva,
0: sì, ci sta.
1: Se te te fai male, te c'appi il resto, così te piansi per un motivo.
0: Sì, questo era un grande
1: ciao,
0: classico. Un grande classico era te ne do una e finché non diventano dispari.
2: Buongiorno, cazzo,
0: ciao.
2: Erano tre ore, non due ore, effettivamente, vedi, che ci veniva raccontato. Io non ci credevo neanch'io, se non che a Padovaland con mia figlia, dopo mangiato, una mezz'oretta dopo, si è tuffata in piscina perché l'ho lasciata andare. Se non faccio una corsa e mi tuffo per tirarla su, aveva già bevuto non so quanta acqua perché si era irrigidita, era andata in congestione. Anche sono rimasto scioccato quando l'ho alzata, mi ha vomitato di tutto addosso. E ho chiesto a qualche dottore, mi ha detto che è vero che non succede niente, ma se vai subito dopo mangiato perché il sangue non è ancora tutto andato sullo stomaco. Per cui a me è toccata sta cosa ed effettivamente da quella volta ho ascoltato i vecchi che ci dicevano delle tre ore.
0: Ok, io ho letto, cioè sono andato ad informarmi dappertutto, cioè ho cercato mille cose, tutti dicono che non dipende proprio dall'ora e poi dipende anche da cosa hai mangiato, ovviamente, ma non è specificatamente di questa, è che questa è la frase che abbiamo sentito tutti nella vita almeno una volta: non fare il bagno dopo aver mangiato. Ma poi ce n'erano altre: non bere l'acqua troppo fredda, copriti quando esci dall'acqua, minchia mamma, ci sono 42 gradi, copriti lo stesso, si sa mai che c'è un po' di vento.

0: stanno arrivando mille messaggi di frasi che i nostri genitori ci dicevano al mare o d'estate che questa anche Paola, ciao Paola, buongiorno, buongiorno K. E non bere l'acqua dopo aver mangiato la banana, se no vomiti. Questa non la conoscevo io. Io mi ricordo la pesca, dicevano che fa male bere l'acqua dopo la pesca, non ho mai capito perché, ma tuttora non capisco perché. A fra poco.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
14: Di più!
13: Vuoi spendere meglio?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
22: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo
2: 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: giornata di nuovo a tutti quanti, a quelli che magari sono arrivati da poco insieme a noi, a quelli per cui la giornata lavorativa sta iniziando solo ed esclusivamente adesso. Voi sapete che qui a Buongiorno Unca, qui a Bella Monello, ogni tanto ci divertiamo a fare queste operazioni revival, no? A ricordare quando eravamo giovani, no, non quando eravamo giovani, quando eravamo bambini, e i nostri genitori, i nostri nonni ci obbligavano quando andavamo al mare a determinate cose che attualmente non hanno assolutamente nessun senso, nel senso che non c'è stato, non c'è nessuna prova che queste cose siano vere, e molti mi state segnalando delle cose che francamente fanno parte un po' della cultura popolare, dell'idea popolare, no?
1: Ciao, sono Valentina.
0: Buongiorno, Vale.
1: A me dicevano sempre invece che non si poteva bere l'acqua dopo aver mangiato il gelato.
0: Vero, vero.
1: Ancora adesso ho ancora questa fissa, dopo 30 anni sono passati, ancora sì, ho la fobia di bere acqua dopo aver mangiato il gelato.
0: Sì,
1: buona giornata.
0: Perché te lo sei sentito dire talmente tante volte che ci credevi, ma però la mia domanda è perché? Cioè, perché i genitori ti dicevano non devi bere l'acqua dopo aver mangiato? Cioè, qual è la ragione? No, perché?
2: Ari, buongiorno, ti ripeto, un'altra frase che forse veniva detta spesso, almeno io me la sentivo dire: non andare via qua a testa bagnacche dopo te ciappi il coera.
0: Sì, anche quando è estate, 40 gradi, cioè, passi adesso, magari sai che entri nei luoghi dove c'è l'aria condizionata. Anch'io ho un po' la sensazione, quando io sono stato in Egitto, no? Parecchi anni fa ormai, in Egitto hanno questa mania di tenere l'aria condizionata tipo a 14 gradi, cioè tu passi da fuori che stai a più 42, a dentro che stai a più 12, e là ho sempre avuto la sensazione di potermi prendere un accidente. Purtroppo non mi è successo, perché presumibilmente non funziona neanche quella cosa così. Ma abbiamo ancora 20 minuti per scatenarci. Qual è la frase estiva che vi ripetevano di più da bambini?
3: Radio Bella e Molesta.

0: ve ne stanno arrivando di tutti i colori. questa allora, Matteo da Verona. Matteo da Verona, no, questa non la conoscevo. Matteo dice, cioè non mi era stata detta quando ero bambino, ma evidentemente fa parte di quella, diciamo così, storia delle frasi che i genitori dicevano ai bambini una volta. Matteo scrive: e la frase "non scendere dal lettino che ti sporchi di sabbia". Dice: allora che mi porti al mare a fare? Cioè, effettivamente, dice, almeno scegliamo un luogo di mare, che ne so, con i ciotoli, andiamo in uno stabilimento con il legno, andiamo dove c'è, però non scendere dal lettino che ti sporchi di sabbia. Siamo al top, veramente. Matteo, grazie per la segnalazione. Stiamo veramente viaggiando alti stamattina. Copriti quando esci dall'acqua, c'è subito l'accappatoio, la nonna, la mamma che viene, copri che la mamma, ci sono 40 gradi, fa caldo, cioè, mettiti il cappellino. Vabbè, quello magari vale ancora oggi, cioè, non stare tutto il giorno al sole, anche perché insomma, se no io ero uno di quei disobbedienti in questo caso, per cui un giorno sono tornato a casa con le spalle praticamente violacee. Oppure il classico: esci dall'acqua che hai le labbra viola. questo è un altro. O le mani, sai che ti venivano le grinzette sulle mani appena la mamma ti vedeva con le grinzette sulle mani, fuori dall'acqua immediatamente. Ho letto proprio ieri una notizia che riguardava proprio mia madre, di un esperto che diceva: beh no, ma con questo caldo potete lasciarli anche tranquillamente più tempo al mare senza che escano. Qui non si capisce bene, ma avevano ragione loro o hanno ragione adesso?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Buongiorno. Quando io ero piccola e volevo andare a fare il bagno in acqua, mio nonno mi diceva sempre: sì, ma solo fino sopra le ginocchia.
2: Ciao. Sì, no, non bisognava entrare con la pancia, no, la pancia no, perché sono appena mangiato. Sono 2 ore che ho mangiato, sì, ma ho mangiato un paninetto. Vabbè, ciao, ma sono Maria Rosa, ciao Paolo. Vieni fuori dall'acqua che sennò ti lessi. Cioè, doveva esserci l'acqua parecchio calda, dove andare. Buongiorno Luca, non ci sono più le mamme di una volta, secondo me perché lasciano liberi i figli di fare come cavolo vogliono. Vabbè, ma questo, la mia mi diceva: io ti lascio uscire la sera, ma a casa presto, altrimenti lo sai cosa succede? Intimoriva, ma era buonissima. No, ma anche adesso ci sono delle regole. Poi tu mi dici ci sono dei figli che non le rispettano, può essere, però io conosco tanti ragazzi che sono bravissimi da questo punto di vista e tanti genitori che mettono delle regole. Scusate, ma è tempo di oroscopo! Voi sapete che per me è il momento più difficile della mattinata, perché questo di solito è compito della nostra Eli, ma essendo la nostra Eli spaparanzata al mare della Sardegna in un resort 8 stelle super VIP, tocca a me. Ariete, anche quando ti arrabbi, amico dell'Ariete, lo fai con stile, giornata sul piede di guerra. Voilà. Toro, in questo momento ti senti così scarico che hai voglia di un divano e tanto relax. Gemelli, ogni settimana abbiamo bisogno di un giorno di pigrizia, oggi è il tuo, domani mi sa anche. Cancro, avere contemporaneamente Venere e Giove a sfavore ti rende polemico e contorto. Venere contro, si sa benissimo che... Leone, non hai tempo per le frivolezze perché sei impegnato in questioni importanti che ti metteranno un po' di tensione. Vergine, sei affettuoso come il trapano del dentista, meglio starti lontani. Bilancia, direi che nonostante la giornata hai davvero un sacco di cose da festeggiare questa settimana, ti senti felice. Insomma, va bene, sono un buon segno. Scorpione, ami la pace, l'armonia e quella sensazione di far sentire tutti comodamente a casa. Sagittario, i tuoi pensieri sono talmente profondi che riescono ad arrivare direttamente al punto. Oggi sei vincente. Capricorno, la gentilezza è dalla tua parte, ne gioverai tu e chi ti starà accanto. Acquario, sei saggio, buono e anche disposto ad ascoltarci come lo sportello reclami. Magari, sei una vera forza della natura. Chiudiamo con i pesci, sei pieno di buone idee e iniziative, di te ci si può fidare, riesci a regalare del buon umore a chi ti sta accanto.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare. Mi sento.

0: uscite veramente tantissime. Difese, alcune veramente non le avevo mai sentite, quella della banana, ad esempio, oppure non scendere. Secondo me quella che vince è quella di Matteo, non scendere dal lettino che ti sporchi di sabbia. Quella secondo siamo al super top. E così se ne è volata via anche la seconda ora di Buongiorno Unca per questa mattina, per questo inizio di settimana insieme. Ve l'ho detto, sarà un inizio di settimana io e voi, voi ed io. Poi per un paio di settimane tornerà tutto regolare con la nostra Eli. Fra l'altro io ho una compagna di viaggio nuova stamattina qui in studio, silenziosa ma nuova, poi magari ve ne parlo, ve la mostrerò tramite i social in qualche maniera, perché insomma qua bisogna vedere, non bisogna stare con le mani in mano. Tra poco, automobilisti, io so che questa è un'ora in cui molti, anzi la maggior parte di voi ci ascolta dalla macchina, automobilisti tremate, perché vi racconterò di una cosa che succede in Svizzera che potrebbe essere importata in Italia, che secondo me fa venire la tremarella a moltissimi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
15: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
1: Radio Bella e Monella.
15: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
16: ora.
0: Le 8:01.
17: Il segnale orario è in collaborazione con
18: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
20: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti per Meloni, serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del mondiale. Troverà sabato prossimo la Norvegia, che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero uno del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
26: Allora, com'è andata? Racconta.
27: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
26: No. E tu che cosa hai fatto?
27: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
26: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
27: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
28: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
29: Fai leva sui miei desideri, eh?
28: Veramente faccio leva sull'IVA.
29: Leva sull'IVA?
28: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
29: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
28: Ce li leva?
29: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
28: Leva l'IVA.
29: E i pensieri.
28: Solo a luglio, solo da
30: Iperceramica.
31: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
32: Bella e Monella, tutta da

0: 6 luglio, sono le 8 e 7 del mattino e noi siamo già in onda da due ore, insomma, per cui c'è qualcuno che ci segue già da mo, altri arrivano adesso, magari pronti a sentire questa notizia che arriva dalla Svizzera, Svizzera, e che potrebbe far venire un po' i brividini a qualcuno se dovesse un giorno, chissà, forse, magari mai, perché insomma noi siamo un paese un po' indisciplinato, no, rispetto agli svizzeri in automobile. La Svizzera è un paese molto attento alla sicurezza stradale, va detto che sono anche meno, cioè, ma insomma nel Canton Ticino, che è il cantone dove si parla l'italiano, così giusto per capirci, è entrato in funzione SAT Speed. Adesso vi spiego che cos'è SAT Speed. È un sistema installato sui veicoli della polizia cantonale che non controlla solo la velocità, perché passi, ok, d'accordo, corri troppo, ti fermano e ti multano, ma attenzione, misura anche la distanza di sicurezza tra i veicoli. Io non so voi, ma una delle cose che mi dà più fastidio, non so se siete fra quegli automobilisti, scusate, ma io non sopporto quelli che ti si mettono a culo, cioè proprio quelli attaccati, e che magari c'è una coda di, che ne so, 15 macchine, si mettono a culo e cominciano a sfanalare, magari in autostrada, no? C'è traffico, c'è casino, non passi comunque, no, tu devi metterti a 3 centimetri da me e sfanalare. Io c'ho un'idiosincrasia per questi. Comunque, SAT Speed praticamente misura anche la distanza di sicurezza tra i veicoli per contrastare, leggo testuale, il fenomeno del tailgating, ovvero il viaggiare troppi vicini al mezzo che precede. Loro lo chiamano tailgating, io lo chiamo viaggiare attaccati al culo. È così. A differenza di questi normali autovelox, c'ha delle telecamere ad alta definizione che grazie all'intelligenza artificiale calcolano lo spazio tra i due veicoli e il tempo effettivo di distanza. Il riferimento resta alla regola dei 2 secondi, considerata la distanza minima ideale per avere margine in caso di frenata improvvisa. Le sanzioni possono essere molto pesanti, le distanze inferiori a 0,8 secondi sono considerate particolarmente pericolose, mentre sotto gli 0,6 l'infrazione può diventare grave con possibile ritiro della patente per almeno 3 mesi. Ora, amici del mattino di Bella e Monella, amici di Buongiorno Unca, voi cosa ne pensate? Lo importiamo anche in Italia questo SAT Speed, oppure lo lasciamo agli svizzeri?
1: Radio Bella e Monella.

0: Allora, quando si parla di infrazioni stradali, siamo tutti un po' perplessi, no? Perché, diciamolo, ognuno di noi almeno una volta nella vita ha contravvenuto a qualche regola, alcune, voglio dire, molto veniali, cioè abbiamo dei peccati veniali sulle spalle, altri effettivamente ne commettono di più. Però questa roba qua che hanno fatto in Svizzera, ragazzi, se dovesse venire importata in Italia, te l'immagini in autostrada la situazione? Ma ribadisco per quelli che magari si fossero persi la notizia, c'è questo sistema nuovo in Svizzera che permette di calcolare anche la distanza di sicurezza, cioè la distanza fra un veicolo e l'altro in termini di tempo. Loro dicono che 2 secondi devono passare assolutamente fra un veicolo e l'altro per permettere, nel caso di un'emergenza, una frenata sicura e tranquilla, senza ovviamente colpire l'altra autovettura. Allora mi è venuto in mente tutti quelli che in autostrada a 140, 130, poi questi arrivano a 180, ti si piazzano là a sfanalare quando magari tu hai delle altre macchine avanti oppure stai sorpassando ad una velocità decente. Ho detto, ma non dispiacerebbe mica tanto che venisse importato questo sistema in Italia, anche se poi ragioni, magari qualche volta sei stato anche tu un po' più attaccato alle altre automobili. C'è chi ci scrive, allora, dovremmo intanto seguire il metodo svizzero: in base al tuo reddito paghi la multa. Ottimo, c'hanno pure quello là, cioè se tu prendi più soldi di busta paga o di reddito da lavoro, comunque hai delle multe, delle sanzioni più pesanti. Questo per evitare una disparità, no? Perché dicevano, sì, ok, d'accordo, se tu multi una persona, un poraccio che si porta a casa pochi soldi al mese, o un multimiliardario, che gliene frega niente di pagare 300, 400, 500, 600 euro di multa, le cose sono diverse. Ma torniamo per un attimo al nostro Velox, perché c'è Alessandro che mi scrive: io qualche volta sto un po' troppo attaccato agli altri. Ecco, non andare in Svizzera, Alessandro, non andare in Svizzera.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ciao.

coloro che stanno guidando in questo momento tranquilli, non è una cosa che è presente in Italia, anche se dicono che pure in Italia adesso gli autovelox quelli fissi saranno in grado di determinare altre cose, no? Oltre semplicemente alla velocità, anche la mancanza o meno del tagliando cioè dell'assicurazione. L'assicurazione ormai è collegata alla targa, non dobbiamo più esporre il tagliando, però siccome sembra che noi siamo un paese in cui ancora parecchi incoscientemente in maniera assoluta girano senza assicurazione, ora gli autovelox saranno in grado di fotografare, diciamo, anche quella situazione là. Alcune automobili delle forze dell'ordine, tra l'altro, sono già capaci di farlo. Ma questa roba della distanza e sicurezza invece ovviamente non vale quando sei in coda, perché c'è un ascoltatore che mi ha scritto: ma scusa, quando sei in coda? No, cioè non vale quando sei in coda, vale ad esempio sulle strade statali o sulle autostrade, no? Dove magari, siccome le velocità sono più alte, il pericolo può diventare anche un pelino più importante. È ovvio che se vai a 140 all'ora o a 130 all'ora, dai, restiamo nei limiti, a 130 all'ora, e quello dietro ti si mette a culo, cioè qualsiasi cosa succeda può diventare un pericolo. Poi ci sono anche quelli che, siccome loro devono correre di più, ti sorpassano e ti frenano davanti, ma vabbè, ma quello è un altro discorso. Radio Bella Moneta.

0: come l'ansia, perché ognuno di noi ne ha combinata almeno una nella vita, cioè, negli ultimi tre mesi. No, gli ultimi tre mesi no. Negli ultimi sei, l'anno scorso ho preso l'ultima multa. Io non so voi quando l'avete presa l'ultima multa. Io l'anno scorso, ma sto, diciamo così, ricorrendo a vari scongiuri in questo momento, toccando ferro con una mano e con l'altra. Altre cose. Tra poco avremo anche modo di giocare con il rumorazzo. Ricordo che da una settimana ormai il nostro rumorazzo non riesce ad essere indovinato. Quindi mi auguro che oggi si riesca a farlo e che veramente così, voglio dire, passiamo oltre, perché ho trovato un rumore veramente molto, ma molto, ma molto difficile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
11: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Bella e Monella, tutta

0: attimo, per fortuna dimentichiamo le multe, che siano svizzero, che siano italiane, le accantoniamo, proprio le buttiamo via, e vi parlo invece di un appuntamento che non potete, non possiamo perderci. Giovedì 9 luglio, ore 21, Rosolina Mare, c'è l'appuntamento con La Notte Tutta da Cantare di Bella Monella. Ci sono un sacco di ospiti, vi elenco non in ordine alfabetico, in ordine così un po' alla CDC: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blend and Sonico, China Star, Shinobi. Insomma, ci sarà una gran bella festa insieme a tutti questi artisti, la loro musica, i loro singoli, la voglia di far festa, di cantare. In più ci sarà Andrea De Luca insieme a Monica Morgan per accompagnarvi anche con il DJ set, prima, dopo, durante, interviste esclusive dal nostro track con Alvise, una notte veramente indimenticabile. Allora, giovedì sera, ore 21, vi aspettiamo all'interno di Roseland a Rosolina Mare con La Notte Tutta da Cantare.
1: Radio Bella Monella, tutta

0: istighi le persone. Poi adesso che è diventato difficile, ragazzi, sono in tantissimi a mandarci messaggi a proposito del nostro rumorazzo. Allora,
1: ciao Zippo.
0: Ciao
1: bella Monella, sono Chiara da Montecchio. Allora, se parliamo di ritardo, adesso sono 2 ore di permesso.
0: Ah, ok,
1: quindi
0: non è ritardo,
1: ma non fa niente. Questa cosa del rumorazzo mi intrippa, non l'avevo mai sentita ovviamente, perché il mio ritardo non raggiungeva questi limiti. Ma me lo puoi far risentire sto rumorazzo, che lo voglio cercare di capire anch'io. Ciao, buona giornata.
0: E allora, rumorazzo sia!
2: Il rumorazzo!
0: Eccoci qua, pronti con il rumorazzo! Attenzione, sono 2 volte che ormai non ce la facciamo ad indovinare il rumorazzo, che vabbè, l'abbiamo scelto veramente difficile, stavolta veramente difficile. Sto per farvi ascoltare un rumore subito dopo, di seguito, a voi non spetta che il compito di indovinare di che rumore si tratta, inviando un messaggio vocale o scritto, non ha importanza, va bene tutto, al 393-7366-170. Attenzione, perché allora, l'altro giorno abbiamo, allora io escludo le cose che sono già state dette, che abbiamo già detto più volte, che sono sbagliate, ovvero una è l'olio che viene travasato, non è l'olio che viene travasato, un'altra era quella del vino che viene travasato, non è il vino che viene travasato, un'altra è il rumore di uno sgorgo di un lavantino, no, non era neppure quello, per cui insomma direi che vi ho aiutato abbastanza, a sufficienza. Sentiamo il rumorazzo. Allora, aiuto, qualcosa di liquido, ma è un oggetto che ha qualcosa di liquido, cioè non è proprio un liquido liquido, cioè è un liquido, ma è un oggetto che

0: Di consueto arriva Monica Morgan ad accompagnarmi nella seconda parte, la nostra Eli, la nostra principessina, è in vacanza, anche se mi ha scritto dimmi se indovinano il rumorazzo, chissà cosa sarà successo. Allora intanto vi dico che sono arrivati 1.000.000.000 di messaggi, di conseguenza non riesco a leggerli tutti, ma comincio ad escludere le cose. Una boa che galleggia, niente da fare.
1: Ciao bella monella, qualcuno che sta bevendo dalla bottiglia?
0: Niente da fare.
2: Ciao, secondo me il rumorazzo è l'acqua che entra nei buchi che ci sono sotto il pedalò.
0: Ok, ottima cosa, potrebbe essere, ma non è. È un vasetto di viene che viene mischiata. Macchina per fare il pane, Melissa. No. Ciao Zippo, forse la lampada vulcanica, quella che ha le bolle liquide all'interno che fluttuano, Barbara. Ma ottima la fantasia, ma nemmeno quella. Mi sa che anche oggi.
3: Ciao Paolo, secondo me la bottiglia dell'acqua calda.
0: No.
3: Paola da Milano.
0: No.
4: Zippo, ciao. Ehi. Una stata al mare.
0: Sì, no. Ok, questo però era stamattina.
4: Guarda Zippo, potrebbe essere un cammello che rumega, che mangia e che va giù.
0: Un cammello.
4: Potrebbe essere?
0: No, potrebbe essere, ma non è. No, cioè.
5: Ciao, sono Davide da Vicenza. Secondo me il rumorazzo è la ventosa per sturare il lavandino.
0: La ventosa per sturare.
6: Secondo me è una macchina per le granite, una sorbettiera.
0: Niente da fare, ragazzi.
7: Una
0: ragazzi.
7: Tannica di olio che viene sgorlata.
0: Mamma mia, no.
8: Ciao, no, belle monella, buongiorno. Sono Giovannino da Jesolo. Per me il rumorazzo è quello. No,
0: quale?
8: Brunetta che ciuccia il biberon.
0: No, non era neanche quello. Alessandro dalla provincia di Udine, una damigiana che travasa il vino. No ragazzi, ne sono arrivati 1.000.000.000. Il ragù che bolle, nah, niente da fare, non è neanche una caraffa glucchi, quella forma di pesce. Lui sai, mi fate morire perché avete una fantasia stupenda, ragazzi. Io vi adoro.
9: Ciao, sono Fiore. Allora, il rumorazzo potrebbe essere tipo una borraccia, un contenitore messo sott'acqua vuoto, e quindi fa questo rumore per riempirsi stando sott'acqua.
0: Allora io adesso ve ne leggo tre, di cui uno ci è andato abbastanza vicino, ma non è esatta, se noi vogliamo le cose precise. Buongiorno, il rumorazzo può essere il distributore dell'acqua con il boccione sopra? Chissà. Miele che abbiamo trovato, materasso ad acqua. E il terzo messaggio che leggo è la pentola del cioccolato che bolle. Allora, uno di questi ci si avvicina, ma non è quello esatto, che a questo punto non possiamo che scoprire mercoledì, quando tornerà il rumorazzo.
10: Radio Bella e Monella.

0: mandare i messaggi dopo. Bisogna tornare a partecipare mercoledì. Finisce qua la prima parte della mattinata di Bella e Monella. Finisce qua Buongiorno Unca. Ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più!
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio Piazza l'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner Radio Bella e Monella.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Dalle 6 alle 9.
17: Non potete.

0: giornata da cantare.
1: Ora
2: 9:03.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Blackout record a Cuba. Senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: italiane da cantare.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Bella e Monella, tutto.

Eccoci con maledetto me. Buongiorno ragazzi, buon lunedì, il 6 di luglio. Monica Morgan con voi, la Eli Nadai non c'è, ma qui il dottor Zippo si è portato un'altra Eli. Siamo un sacco di persone oggi in questo studio. Buongiorno, buona settimana a tutti. Bentrovati ragazzi, 9-10 minuti, pronti a passare la mattinata insieme con un sacco di cose da raccontarvi, da condividere con voi, un sacco di giochi, come al solito, insomma, puntate piene, pienissime, come sempre per premiare la vostra grande fedeltà Radio Bella e Monella, di cui noi siamo veramente super orgogliosi. Quindi tra poco si giocherà insieme, tra poco c'è anche la canzone che fa di quest'ora, quindi se vi gira per la testa una canzone stamattina e avete voglia di ascoltarla e ancora non l'abbiamo messa, volete fare una dedica a qualcuno, c'è qualcuno che festeggia qualcosa e volete dedicare una canzone, è il vostro momento. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, come preferite, il numero è lo stesso, 393 7366 170, in cui cantate un pezzetto di quella canzone che avete voglia di sentire. Poi ci volete mettere un saluto, una dedica, quello che vi pare, va benissimo, mandatelo anche adesso e dopo l'ascoltiamo insieme. 393 73 66

0: Pose con la gelosia. Allora, qual è la canzone che avete voglia di ascoltare in quest'ora? Cantate in un pezzettino, in un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram. Ce lo mandate qui a Belle Monella al 393-7366-170. Monica Morgan con voi anche stamattina, senza, dicevamo, la Eli che è in vacanza, ma ce la faremo. Poi ci sarà Paola, sorelle, tutto come da programma. Tra poco parleremo anche delle donne che, a quanto pare, secondo una ricerca di un'agenzia statunitense, per sentirsi davvero vive e in equilibrio devono vedere le amiche ogni tot giorni. Adesso voi dovete indovinare ogni quanti giorni dovrebbero vedere le amiche, le nostre ragazze all'ascolto, per sentirsi davvero vive e in equilibrio. Questo è il titolo della ricerca. Intanto mandate anche la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Sentiamo un po' chi c'è.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Bella e Monella, buongiorno, sono Gianni della Chiesa, ascoltare la canzone che fa.
0: Sentiamo.
2: Ti laserò la iuola. Sì. E quando vieni da scuola.
0: Senti che entusiasmo.
2: Ok, ti voglio bene, ma lascio le tue amiche sceme. Perché a volte la felicità ti sfiora appena e poi se ne va.

0: con Capita Così su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi in questo bellissimo lunedì mattina. Ragazzi, tra poco giochiamo insieme, come sempre i biglietti per i grandi eventi dell'estate ve li regaliamo noi, non preoccupatevi, voi tenete i telefoni a portata di mano, e tra poco vi raccontiamo anche quella faccenda delle amiche di cui parlavamo prima.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero alla pillola.
26: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Ciccio Bello che non ci ha ancora mandato dei pasticcini e delle brioche, ma io conto insomma che lo faccia prima di sera. Ragazzi, tanti tanti auguri ad Antonello Cerri. Questa era la sua pillola di Italiamo con Ludwig Piotta il Pagante, Benji e Fede San Giovanni.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma torniamo a noi e si parla di amicizie. Secondo una ricerca pubblicata proprio in queste ore che arriva dagli Stati Uniti, le donne per sentirsi vive devono vedere vive in equilibrio, questo è proprio il titolo della ricerca, devono vedere le amiche ogni tot giorni, non uno in più, non uno in meno. Vi abbiamo chiesto di cercare di indovinare quanto sia questo periodo, no, entro cui devi rivedere le tue amiche, perché quando cominci a avere magari una certa età, tra impegni, lavoro, chi magari ha la famiglia, chi ha altre cose, insomma, le amiche vanno viste ogni quanto? Ogni 22 giorni. Hanno fatto proprio un calcolo, una serie di indagini, team di psicologi, eccetera, eccetera, e hanno fatto il calcolo che ogni 22 giorni è il periodo per cui puoi mantenere un rapporto significativo con qualcuno, ti fa stare bene, insomma, ti fa così rilassare, ti fa rivedere le tue cose, insomma, ragazzi, anzi ragazze, ogni 22 giorni, ogni 3 settimane programmatevi un incontro con le vostre amiche. Tra poco giochiamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: Titoli con parole di burro su Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi. Allora raga, siamo arrivati al momento del gioco. Oggi ho un premionissimo per voi. Ho due biglietti per andare al concerto dei Pooh, biglietti che tutti vogliono. Sabato 18 di luglio in Villa Manin a Codroe, possiamo in Friuli Venezia Giulia. Sabato 18 di luglio c'è il concerto dei Pooh in Villa Manin, che è un posto incredibilmente bello. Se volete vincere questi due biglietti dovete essere bravissimi o bravissime a mandarmi un messaggio vocale al 393-7366-170 in cui cantate un pezzo qualsiasi di una canzone dei Pooh che volete voi, ma mi dovete convincere, quindi metteteci proprio dell'entusiasmo, impegnatevi, mandate subito il messaggio che vi regalo due biglietti per andare a vedere i Pooh.
1: 393 73 66 170.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Biagio Antonacci con Buongiorno Bell'Anima. Allora ragazzi, sono arrivati 1 milione di messaggi per andare a vedere il concerto dei Pooh. Non me la sento di decidere da sola. Ho chiamato il notaio. Buongiorno notaio.
1: Buongiorno.
0: Adesso il notaio li riascolta tutti con me, poi decidiamo chi ha vinto.
2: Radio Bella e Bonella.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: E in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
8: Se luce la mattina, me gusta sto. La mia serotonina, me gusta sto. Mi fa alzare l'autostima, me gusta sto.
2: Me gusta sto. Radio Bella e Monella.
9: Mi per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 10 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, ecco le principali notizie dal Veneto. Buona la partenza dei saldi nel Veneto, complice anche il bel tempo e le temperature accettabili. Il primo giorno ha fatto registrare un più 2% di vendite rispetto all'anno scorso. Il presidente di Federmoda Confcommercio Veneto Capitanio ha detto: meno capi ma di valore più elevato, è un segno che i consumatori ripongono la loro fiducia nel negozio di vicinato.
1: L'azienda ospedale Università Padova è al primo posto a livello nazionale per il numero di trapianti di polmone, rene e pancreas, un dato che conferma anche per il 2025 la qualità della chirurgia dei trapianti di rene e pancreas della professoressa Lucrezia Furian e della chirurgia toracica del professor Andrea Dell'Amore. Nel 2025 eseguiti 239 trapianti di rene, 37 di polmone e 12 di pancreas.
13: Una bambina di 2 anni che rischiava di soffocare con un pezzo di melone è stata salvata da 2 agenti della polizia locale di Venezia. È successo al Ponte degli Scalzi all'imbocco di Lista di Spagna, dove gli operatori stavano effettuando i controlli sul contributo di accesso. I 2 agenti sono Mattia Visentini e Fabio Zancolò.
1: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: io ancora buon lunedì ragazzi, ben collegati Radio Belle Monella, tutte da cantare, Monica Morgan con voi in questa mattinata. Ho dovuto chiamare l'aiuto del notaio ragazzi, perché qua veramente stamattina non ne venivamo fuori. Sono arrivati 1 miliardo di messaggi per vincere i biglietti dei Po, alcuni veramente molto belli tra l'altro. Vorrei farveli sentire tutti ma dovremmo usare tutta l'ora, non ce la facciamo, ve ne faccio sentire qualcuno così totalmente random.
1: Ed io dovrei comprendere.
0: Ma bravissima, bravissima.
1: Se tu da un po' non mi vuoi.
0: Ma il notaio non ti ha scelto. No.
2: Piccolo che ti sì. Piccolo che ti ho. Voglio i biglietti.
0: Io ho apprezzato anche questo, ma il notaio non ti ha scelto. Mi era piaciuto tanto anche questo qui.

0: dire. Tutto in fretta, bisogna partire.
1: Io avevo apprezzato molto questo duetto, ma il notaio ha detto no, il notaio ha scelto, attenzione, attenzione, questo messaggio qua.
2: Canto io perché la mia nonna non ce la fa.
1: Ecco.
2: Infermiera, la musica, l'aia diventa elettrica. Un uomo non si addomestica, le corde risuonano forte, la molla è carica.
1: C'è la nonna che aveva mandato a sua volta un messaggio molto prima, ma non così bello, capito? Si è poi così ha strumentalizzato il nipotame e ha vinto i biglietti, brava nonna!
3: Wow!
1: Complimenti alla nonna che ci sta mandando i dati e devi portare per forza questo tuo piccolo aiutante a vedere il concerto dei Pooh a questo punto.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Allora, complimenti a Renza che ha vinto i biglietti per i Pooh. In realtà non lei l'ha vinto, capito? La giovane creatura mandata avanti al suo posto, ma va bene? Divertitevi ragazzi e poi come sempre fate le storie, taggate la pagina di Radio Bella e Monella, così le possiamo vedere anche noi, e seguiteci sui social, questo ormai inutile dirlo perché tanti giochi li facciamo anche lì, mi raccomando, seguiteci Facebook, Instagram, scaricatevi l'app, c'è il gruppo su Telegram, un sacco di cose a vostra disposizione. C'è anche la canzone che fa, qual è quella che volete ascoltare in quest'ora o che volete dedicare a qualcuno? Pensateci un attimo, mandatemi un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170, in cui cantate un pezzetto di quella canzone che volete sentire e noi ve la facciamo ascoltare. Avete un bel 5 minuti adesso per mandare il vostro messaggio.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: ci chiede Samantha di Fiumicello Udine, dice: la vorrei dedicare a Matteo, che canzone vuole?
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Abbiamo vinto giorni strani e giorni molto più normali, ci siamo presi tutto il tempo che c'era e che c'è, su due binari paralleli tenuti dalle traversine, ci siamo sentiti meno soli, davvero, io e te.

0: tutta precisa, belle monella, Monica Morgan con voi. Tra poco giochiamo con il vero falso, state lì.
1: Radio Bella e Monella.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Vuoi qualità a metà prezzo?
13: Di più.
12: Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Il tetto tiene ancora.
19: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55. 0423 736 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
5: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina. Panamera.
13: La cassa.
0: Radio Bella e Monella è anche in video.
13: Musica vera.
0: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti, sempre preciso e operativo, non ci lascia mai, con Loretta Goggi, Maledetta Primavera, Petit con Mamma Mia e Negramaro con Parlami d'Amore, tutte rigorosamente da cantare.

che quando fa caldo siete là così un po' così, che è l'ora del caffè, è l'ora della pausa adesso, ma vi teniamo noi attivi, ragazzi. Vi diamo tre affermazioni che come sempre potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta. Il primo, la prima di voi che arriva a dire la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi vince la maglietta in palio. Se siamo tutti pronti, andrei con le notizie del giorno. Prego, maestro. Numero 1, parliamo di Max Gazzè, artista dallo stile inconfondibile. La sua grande ironia e i suoi testi poetici sono molto amati. Si impone al grande pubblico alla fine degli anni 90 con un album che si chiamava La favola di Adamo ed Eva, all'interno del quale ha messo in mostra la sua raffinata tecnica strumentale, essendosi formato originariamente come uno dei batteristi più tecnici e precisi della sua generazione. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 2, andiamo nel mondo del cinema mondiale. Parliamo di Sylvester Stallone, nato in questa giornata nel 1946 a Hell's Kitchen a New York. Cresciuto in condizioni di estrema povertà, il successo, la svolta della sua vita arriva nel 1976, quando il film Rocky trionfa vincendo l'Oscar come miglior film, premiando una pellicola di cui lui

0: noia e alla solitudine del matrimonio combinato in giovane età. Sarà vero, sarà falso? Tocca a voi indovinare.
1: 393 73 66 170 e il numero

0: E tiro mancino con la descrizione di un attimo. Allora, bravi, oggi scatenati, ragazzi, mi è piaciuto molto. C'è stata una pioggia di messaggi, sentiamone un pochini.
1: Ciao ragazzi, per me sono falsa, vera, vera.
0: No, non è questa la sequenza corretta di oggi, purtroppo.
2: Ciao Radio Bella e Monella, ciao Monica Morgan.
0: Ciao.
2: Tutte e tre vere.
0: No.
2: Michael da Lancenigo, ciao ciao.
0: Ciao Michael, purtroppo non sono tutte e tre vere.
3: Falso, falso, vero. Ciao ciao da Mari.
0: Ciao Mari, neanche questa è la sequenza corretta.
4: Vero, falso, falso. Ciao da Tamara.
0: Ciao Tamara, neanche questa.
5: Ciao Radio Bella e Monella. Allora, per me è vero, falso, falso.
0: No, neanche questa. Andiamo a vedere qual era la soluzione. Chi è arrivato per primo, in questo caso è un uomo, posso già spoilerare. Allora, Max Gazzè ha debuttato sì con la favola di Adamo ed Eva, ma lui non è batterista ma bassista, un bravissimo bassista. Bassista anche di quest'album è stato lui, quindi la prima era falsa. La seconda era vera. Stallone scrisse la sceneggiatura di Rocky in soli 3 giorni, rifiutò di vendere il testo a meno che non gli venisse garantito il ruolo di attore protagonista. Riuscì a trovare un accordo, fece il film che nel 76 vinse l'Oscar come miglior film e diede il via a una carriera, insomma, amatissima e conosciutissima. Quindi vera la seconda. La terza invece era falsa, perché Frida Kahlo non iniziò a produrre tutte le opere, no? Che ha firmato a causa di un matrimonio combinato in giovane età, ma a causa di un problema che lei aveva avuto di salute. Aveva subito un terribile incidente d'autobus a 18 anni, da lì è rimasta poi con questo busto, ha sofferto molto nella sua vita e come risposta terapeutica a questo dolore che aveva ha iniziato a dipingere, da lì poi è diventata l'artista che tutti conosciamo. Quindi falso, vero, falso. Il primo ad arrivare è stata una bella guerra, ma più veloce è stato Antonio di Pordenone, ed è lui che riceve la nostra maglietta.
6: Radio Bella e Monella.
7: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: Olli con questa domenica su Belle Morella, ma ragazzi questo appuntamento è di giovedì, questo giovedì 9 di luglio andiamo tutti quanti a Rosolina Mare, l'appuntamento è con un festival stupendo, si chiama Roseland, saremo lì giovedì sera con tanti grandi ospiti dell'estate italiana sul nostro palco, quindi vi aspettiamo dalle ore 21, saremo lì in Piazzale Europa ad aspettarvi con sul nostro palco Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico, China Style, Shinobi, tanti grandi artisti della musica italiana per fare una serata in cui ce la cantiamo, ce la balliamo, ci divertiamo con un camion di gadget, con il nostro studio mobile per le interviste, con tutti i collegamenti, con la musica, DJ set, insomma ragazzi giovedì sera, questo giovedì qua il 9 di luglio alle 21, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo in tantissimi, in Piazzale Europa, a Rosolina Mare, c'è l'appuntamento con la notte tutta da cantare di Radio Belle Monella all'interno di Roseland, il festival dell'estate di Rosalina, vi aspettiamo lì.
2: Radio Belle Monella, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Belle e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Belle e Monella.
5: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Belle Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Belle Monella.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare, dopo tutto siamo Radio Belle e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Belle e Monella.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora le 11 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Un'organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di droga le spiagge venete e friulane e i locali della movida estiva lungo la costa adriatica è stata sgominata dal Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle. 35 gli indagati, 16 gli arresti. Il sequestro totale è di quasi un quintale di sostanze, oltre a beni e disponibilità finanziarie per 1,1 milioni di euro. L'organizzazione distribuiva cocaina, marijuana e hashish anche in Lombardia, Liguria e Toscana.
5: L'azienda ospedale Università Padova è al primo posto a livello nazionale per il numero di trapianti di polmone, rene e pancreas, un dato che conferma anche per il 2025 la qualità della chirurgia dei trapianti di rene e pancreas della professoressa Lucrezia Furian e della chirurgia toracica del professor Andrea Dell'Amore. Nel 2025 eseguiti 239 trapianti di rene, 37 di polmone e 12 di pancreas.
4: Pubblicata dal Sole 24 Ore la classifica dei sindaci e governatori più amati per quanto riguarda i presidenti di regione, quello del Veneto Alberto Stefani è al secondo posto alle spalle del collega pugliese De Caro. Il sindaco più alto in classifica a livello nazionale per quanto riguarda i capoluoghi di provincia è quello di Treviso, Mario Conte, ottava posizione.
5: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Marte.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Siamo tornate,
2: eccoci qua
1: con la squadra ufficiale. Buongiorno.
2: E pronte più che mai per questo luglio, un po' di merda perché ritorna il caldo africano, cioè mi arriverà una bolletta che non lo so cosa devo fare, sbuttandarmi.
1: Stai qua,
2: capito?
1: dormi qua. Esatto. E ti metti qua con l'Elisabetta Canali.
2: Esatto. Allora, buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. La coppia si è riformata e partiamo dalla cronaca perché andiamo direttamente a Sottomarina tra sole, sabbia e regole. Sì, perché a Sottomarina e Chioggia l'estate non è solo ombrelloni, granite, infradito, è anche una questione di decoro urbano. Il sindaco ha rilasciato un'intervista e ha deciso di mettere un punto fermo. Basta girare in città a torso nudo e in costume da bagno. Quando esci dalla spiaggia ti devi mettere una t-shirt, è un dovere civico.
1: Beh,
2: hai capito?
1: Sì, esatto.
2: Bravo sindaco.
1: Sta roba del turismo cafone, ragazzi, insomma non va bene. La polizia locale ha avuto indicazioni più rigide: se passeggi per le vie del centro come se tu fossi ancora sulla sabbia, ti devi invece coprire. Vale per tutti, uomini col petto nudo, donne in bikini, non si fa, non si va in giro nudi, ragazzi.
2: E allora noi vi chiediamo, se fosse per voi, quale sarebbe la regola perfetta? Allora, maglietta, pantaloncino obbligatorio come vuole il sindaco, costume ok, ma solo se esci entro 200 metri dalla spiaggia, o tre, liberi tutti, faccio quello che voglio, se voglio andarmi a prendere un panino al bar del centro vado anche in costume.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Apri un

0: parla di decenza. Sì. Sottomarina e Chioggia, il sindaco ha detto basta con sta roba della gente in costume. Di che team siete? In costume dappertutto, in costume solo in spiaggia, in costume entro tot metri dalla spiaggia.
1: Marco D'Aiesolo, voto per il limite dei 200 metri. Se esco un attimo dal bagnasciuga per prendere le sigarette al tabacchino di fronte, posso anche stare in costume. Se vado in centro, invece mi copro. Okay. Questo, insomma, pensa Marco D'Aiesolo. Sentiamo da Cassola, invece, la nostra Silvia, cosa ne pensa?
2: Beh, io direi che per il decoro si dovrebbe usare in qualsiasi posto, ecco, il paio di pantaloncini,
1: coprirsi,
2: una t-shirt, un vestitino leggero, ci sta. Ma vedo che anche a qualche festa di venerdì o di sabato sera,
1: sì,
2: nelle quali frequentiamo, c'è gente in, devo dire, non è vestita, è in costume.
1: È vero, hanno queste...
0: Scusa, ma a che feste vai?
1: Ma vabbè, ma le, voglio dire, le bimbe minchia hanno questi short, queste fasce,
0: anni, possono farlo,
1: vabbè,
0: stanno anche bene, voglio dire,
1: Silviotta, sono giovani, cioè se ci mettiamo noi quella roba lì,
0: no,
1: facciamo l'effetto albero di Natale. Ma sei arrivata nel periodo sbagliato, Silviotta, va bene, quindi
3: vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Partenope. Allora, io però mi stavo chedendo una roba,
1: il decoro, questo sconosciuto.
0: Sono stata via 10 giorni al mare così e venivo su dalla spiaggia col costumero in mezzo al niente, non c'erano città o cose, nulla cosmico.
1: Sì.
0: Però venivo su col costume bagnato, non sono stata là andare in cerca di cambiarmi il costume per vestirmi, andare, mi mettevo un asciugamano e andavo verso casa, ma non mi vedeva nessuno.
1: Ho capito.
0: Certe volte anche una questione di comodità, capito?
1: E di dove
0: non,
1: sei?
0: Non è bello, capisco, però certe volte per far presto.
1: E infatti vi stiamo chiedendo, no, voi, per voi quale sarebbe la regola perfetta? Maglietto obbligatorio se mi allontano dalla spiaggia ad esco, no? Fuori dai confini del bagnasciuga, oppure resto in costume ma solo se mi muovo entro 200 metri dalla spiaggia, oppure liberi tutti e posso anche andare in centro in costume. Ad esempio Linda da Lignano, ciao Linda, dice: se il supermercato è vicinissimo alla spiaggia è capitato che ci sono andata in costume, metto giusto un pareo sopra il costume ma sotto sono in bikini. In vacanza si cerca la comodità, la rigidità della città si lascia a casa. Però mi sembra che lei sia d'accordo con l'opzione se il supermercato è vicino alla spiaggia, no? E comunque insomma
0: è sempre entro quanto la roba dei metri non era sbagliata,
1: esatto.
0: No? Cioè sei appena fuori dalla spiaggia, devi prendere una cosa lì a un passo, ok.
1: Anche Giorgia,
0: devi andare in centro, magari Chioggia, va in centro storico, no? Così in costume non è proprio bello.
1: Da Sottomarina, Giorgia dice: da residente dico 200 metri, va bene tutelare il centro della città, ma non possiamo costringere la gente a rivestirsi completamente se deve solo attraversare la strada per andare al parcheggio.
0: Esatto, ecco, che ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: allora stiamo chiedendo, sempre più sindaci emanano, no, durante l'estate, queste direttive contro i torso nudisti per, insomma, preservare
1: torso nudisti.
0: Per preservare il decoro anche soprattutto fuori delle spiagge, certo, perché molta gente in bikini va nei centri, va nei casolini e non si fa.
1: Ma la nostra amica Marzia lancia una domanda importante.
0: Dice, dipende dal supermercato. In quello grande in città, certo, no, non vado in costume, mi vesto. Nel mini market, nel campeggio, nel negozio di alimentari a 20 metri dalla spiaggia, dalla sabbia, lì è la normalità per tutti.
1: Amici dei campeggi, in vacanza in campeggio, dove stai là sempre in costume?
0: E vanno nel mini market dentro il campeggio.
1: Vai col costume o vai vestito?
0: Qua non lo so com'è.
1: Ditecelo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
18: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
20: Ageo!
19: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
21: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
22: Tu lascia fare, sempre polemico.
23: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco, si truccherò la pillola.
27: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Il giorno del compleanno di Ciccio Bello, tanti auguri
1: del vino
0: dalle tue sorelle preferite nel mondo.
1: Esatto.
0: Che
1: allora,
0: auguri vuoi fare Ciccio Bello?
1: Ma non saprei, c'è tutto, voglio dire.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Bravura, magrezza, sensualità, soldi, SUV, macchinone, simpatia, paraculaggine. Tutto, ma che cazzo tutto vuoi che mi auguri?
0: A mezzanotte ha stappato lo champagne per fare anche lo sborone. Bravo.
1: Torniamo a noi,
0: bravo.
1: Allora, stiamo commentando la decisione del sindaco di Chioggia, ha rilasciato un'intervista sul Gazzettino, ha detto insomma un po' più di decoro anche sì, a Sottomarina, basta, dalla spiaggia in centro in costume venite
0: brutto,
1: con una maglietta, almeno mettete un pareo, insomma pantaloncini, insomma la stretta per il decoro della città, siete favorevoli
0: anche
1: o meno?
0: Perché non è che sia sempre un bel vedere,
1: voglio dire,
0: cioè la gente in costume non è proprio tutta bellissima da vedere, capito?
1: Esattamente.
0: Allora tra poco sentiamo un po' di vostri messaggi, siete d'accordo con questa roba qui oppure no?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: una, va bene, voglio dire, cara. Se l'ha fatto lei, siamo capaci tutti.
1: Ma no, no, è bella, bella, bella, bella, bella. Un mare di
0: ma
1: girassoli.
0: Che ci frega,
1: che bello.
0: Ci importa del nostro trattorista che sta dando il fitofarmaco sulla vigna al Sesto Arreghenan,
1: pelo grigio,
0: esatto, però dice la sua sull'ordinanza del sindaco di Sottomarina di Chioggia, che dice decoro, se uscite dalla spiaggia fatelo con una maglietta e il pantaloncino. Giusto. Che ne pensi?
1: Che ne pensi?
2: Secondo me ci vuole

0: anche un po' di pudore.
1: Pudore.
0: Nel senso che se sei in campeggio, nel market del campeggio, ok.
1: Ci sta,
0: magari una canottiera anche per noi hobby.
1: Qualcosina addosso.
0: Però se devi andare in centro, dico magari una canottiera o coprirsi un po', coprirsi un po'. Un saluto da Alfredo il trattorista, numero uno.
1: Numero uno!
2: Ciao Alfredo!
1: Andiamo a sfidare a Federica!
3: Ma io la penso come sindaco, dai, un po' di decenza, un po' di decenza, non costa niente mettere un paio di pantaloncini in una maglietta.
1: Brava Fede, cioè, veramente.
2: Che brave le nostre ragazze sensate.
1: Dal parco del Delta del Po, il nostro opinionista, il Giannino!
4: Secondo me se c'è la regola del decoro, ci deve essere punto e basta, e no?
1: Infatti,
4: tira fuori i 100 metri, i 20 metri, devo andare fino al supermercato, a prendere le sigarette, e andare fino al coso, in casa, c'è la regola, si deve rispettare, punto e basta. E
1: ha ragione, il solito escamotage dell'italiano medio che deve sempre trovare, no? Ma se è a 200 metri, ma insomma, se non c'è nessuno, è una regola, la osserviamo.
2: Voi cosa ne pensate?
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: 5. Allora siamo in chiusura. Sì, volevamo dare il premio messaggio del giorno, ma ne sono arrivati 700 nel frattempo.
1: Ragazzi, vi svegliate sempre alla fine, ci vorrebbe un'altra mezz'oretta, ma chiudiamo con la perla del giorno. In pratica, quasi tutte le nostre ascoltatrici dicono bravo al sindaco di Chioggia, che vuole il rispetto delle regole per il pudore, per chi si alza dalla spiaggia e va in centro. Almeno mettiti un pareo, un copricostume, una braghetta, una t-shirt.
0: Cioè, in giro in costume anche, no?
1: Nicoletta da Spinea, sentiamo.
2: Io dico che è giusto quello che dice il sindaco, ma anche quando si va al bar della spiaggia, un po' di decoro, un po' di educazione anche per gli altri. Noi signorine, un pareo ci vuole.
0: Bello
2: e per i signori,
0: per noi, sì,
2: costume e una maglietta magari.
0: Brava, brava.
2: Un po' di educazione e si sta bene tutti. Ciao ragazze!
1: Poi ci sono arrivati tanti episodi di gente che ci ascolta dal mare. Salutiamo quelli che sono sottomarina, Jesolo,
0: Rosolina,
1: Raclea, insomma, che ci dicono, ragazzi, ne stiamo vedendo di ogni. Purtroppo la radio si sente, non si vede, perché ci hanno mandato delle foto
0: bellissime,
1: con dei culoni che neanche i nostri potrebbero gareggiare con questi.
0: Ciao, domani!
3: Ciao. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Vuoi qualità a metà prezzo?
5: Di più!
4: Vuoi spendere meglio?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
8: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno e due minuti.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Jerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo alle parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze, disagi per i convogli fino a venerdì, navette e linee alternative per l'alta velocità. Calcio: ai mondiali Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Cobolli e Paolini. Questa è la breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: conquistare.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommy Paradise e agitare Coca-Cola nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella del lunedì. Damiana Mentela dall'Ann per le prossime tre orette.
1: Che bello. Allora, ieri ero al Cornuda Summer Festival e ho incontrato delle persone che ci vogliono fare i complimenti, che ascoltano la pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella tutti i giorni e ti salutano.
0: Ciao, grazie.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
3: Paciorotta e Scrocchiarella.
0: E ti hanno dato qualcosa, non lo so, un salame, niente. No, per me, per salutarmi.
1: No,
0: dico.
1: Per te no, a me hanno fatto da bere da quando sono arrivata a quando sono andata via.
0: Solo la Sonia mi porta i salami.
1: Sonia, a proposito,
0: quando la facciamo una salamata?
1: Sti salami? Quando è che facciamo un po' di pane
0: che buoni,
1: e salame?
0: Che buoni che erano, me li ricordo ancora con tanto affetto.
1: Sì.
0: Comunque, ciao amici, la nostra pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella, lo sapete, le nostre tre ore, si canta, si gioca. Oggi poi scopriremo cosa ci sarà in palio quest'oggi, dove vi mandiamo, o magari vi regaliamo un gadget, non
1: esatto,
0: lo so,
1: surprise, come diciamo sempre. Noi ovviamente siamo la vostra radio tutta da cantare, quindi il succo del discorso della prima mezz'ora è che voi cantiate una canzone.
0: Beh sì, tra poco si canterà con la canzone che fa. Fate un po' di, come si dice, le prove. Le acoustic.
1: Scaldate l'ugola, lo fate con questa canzone di Ligabue del 1991.
0: È Urlando contro il cielo.

0: adesso la canzone la potete scegliere voi, ovviamente di un artista che non sia passato nelle vicinanze, quindi out in questo caso Tommy Paradise.
1: Fuori Out Paradise.
0: E fuori anche lo dì al momento.
1: Esattamente, esattamente. La cosa che dovete fare è intanto memorizzare il numero di Bella e Monella al 393-7366-170 e ovviamente cantare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Adesso è il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Una canzone super romantica.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, io vorrei ascoltare la canzone che fa. Non so più quante volte ti ho cercato. Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, oh, oh, oh. Grazie, ciao.

0: cadono dagli occhi. Finisce la prima mezz'ora della nostra pausa pranzo, ma è solo la prima.
1: È solo la prima, perché nella seconda, lo sapete già voi resident, che giochiamo al gioco della parola misteriosa al 393-7366-170.
0: Vediamo oggi chi riuscirà ad indovinare la parola misteriosa e vediamo oggi cosa si porterà a casa.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Allora, com'è andata? Racconta.
12: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
11: No. E tu che cosa hai fatto?
12: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
11: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
12: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
17: Sensitive. Oltre la carta casa.
18: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
19: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Déco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Déco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Déco, la casa secondo te.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, tre erano le canzoni, tre erano gli artisti.
2: C'erano i Mattia Bazzar, stasera che sera, gli 883 Weekend, Claudio Baglioni con Cuore di Aliante.
1: Grazie come sempre agli anni.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa che conoscete bene, ma magari c'è qualcuno di nuovo e dice, ma mo che si fa? Si gioca a questo gioco dove vi daremo cinque parole e voi dovete trovare la sesta parola che noi appunto chiamiamo parola misteriosa, che deve collegarsi, deve avere un senso compiuto con le cinque che vi stiamo per dire.
2: Esattamente, quindi segnatevele in palio lo zainetto di Radio Bella Monella. Le parole sono salvare,
1: termine,
2: centrale,
1: visiva,
2: muscolare. Le ripetiamo: salvare,
1: termine,
2: centrale,
1: visiva,
2: muscolare. 393 7366 170, messaggio scritto, messaggio vocale, qual è la parola misteriosa di oggi.
0: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella,
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pranzo di Pella e Monella abbiamo detto salvare, termine centrale, visiva e muscolare. Queste le 5 parole di oggi. A voi il compito di trovare la parola misteriosa.
1: Sentiamo un po' di risposte.
2: Ciao, ci provo con fascia.
0: No, non è fascia la parola di oggi. Poi, pronto.
3: La parola di oggi è sede.
0: Se, pensavo di sedere.
1: Sedere. No. C'è non Sabri sede. Che ci prova con forza. Ciao, Bella e Monella, sono Walter. La parola può essere terapia.
0: No, non è terapia. Giocano da San Donà di Pi- no, San Polo di Piave. È Franco, dice massa. Non è la parola di oggi. Pronto.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Io provo con rete. Sono Vania, da Frescata. Ciao
0: Vania. C'è chi gioca con zona. No. Niente da fare. Poi
1: c'è Loris che ci prova con sistema. No, Chiara che dice può essere pratica. Non è neanche pratica. C'è Claudia che ci prova con punto.
0: No, niente da fare. C'è chi gioca con la parola aspetto. No, Francesca, la parola di oggi potrebbe essere
1: luce.
0: No, non è luce. C'è chi gioca con zona. Silvia, no.

0: giochi, c'è chi dice ginnastica.
1: No, ginnastica. Ragazzi, ve le ripeto: salvare, termine centrale visiva muscolare. Diteci la parola misteriosa di oggi.
2: Radio Bella e Monella.

0: Cesare Cremonini, Lost in the Weekend, canzone dell'anno 2015, qui in diretta su Radio Belle Monella.
1: Bellissima, questa canzone ci fa capire anche che il weekend purtroppo è passato ed è lunedì, ma noi vi tiriamo su di morale perché giochiamo al gioco della parola misteriosa. State rispondendo in tanti, le parole sono salvare, termine centrale, visiva e muscolare. Leggiamo altri messaggi, c'è Silvia
0: che dice potrebbe essere zona, no l'abbiamo già detto, chi ci prova con occhi, no risposta sbagliata, poi pronto?
2: Pronto? La parola di oggi è visione.
0: Vanna visione, no Vania, ci dispiace, risposta sbagliata.
3: Ciao ragazzi, ciao. Secondo me la parola di oggi è sistema. Dai che ho vinto, dai. Erika da Fratte.
0: Ciao.
1: Ciao Erika, la parola è esame. Marta da Verona, no. Stefano da Codroipo, sono venuta nelle tue zone Stefano, sabato, può essere area, no. C'è Claudia che ci prova con occhio, sentiamo un altro audio al
4: ciao,
1: volo.
4: La parola di oggi può essere memoria.
1: No. Eccola!
0: Come no?
1: È proprio questa, bravissima!
0: Brava Sara, sei stata la più veloce, quella che quest'oggi si porta a casa lo zainetto di Belle Monella, bravi anche tanti altri.
1: Però è più veloce.
5: Ciao ragazzi, per me la parola oggi è memoria. Enrico da Chioggia. Ciao.
1: È stato lui!
0: Ma non ha vinto Sara, quindi.
1: Enrico da Chioggia.
0: Ah, mi spiace Sara, allora abbiamo illuso, poverino.
1: È stato lui più veloce.
0: Ci hanno anche chiamato in realtà. Che è? Come
1: Antonio,
0: si
1: Antonio da Maser, che anche lui ha indovinato con memoria, ma in tantissimi avete indovinato.
0: Ragazzi, bravi tutti, ma come sempre vince solo il più veloce. Radio Bella e Monella.

0: date la parola fine alla nostra prima ora. Abbiamo cantato, bravi, abbiamo giocato, bravissimi.
1: Bravi, bravissimi.
0: E il più bravo, l'abbiamo detto come si chiamava.
1: Guarda che la memoria oggi non ne ho io. Ah, facciamo i collegamenti intanto.
0: Sì.
1: Allora, salvare sulla memoria del telefono,
0: sì,
1: del computer, memoria a breve termine.
0: Sì.
1: Poi c'è la memoria centrale, ok?
0: Sì.
1: La memoria visiva, che può essere appunto anche scritta, e poi quella muscolare.
0: Sì, tutto corretto. Bravo al più veloce. Oggi in palio c'era lo zainetto di Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 13:03.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati a questo aggiornamento sulle notizie dal Veneto. Buona partenza per i saldi estivi in regione. I clienti vanno in cerca soprattutto di abbigliamento e di calzature di qualità. Lo dice una recente indagine realizzata da Confcommercio Veneto e Union Camere. Durante il periodo dei saldi circa il 45% dei veneti prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 40% calzature, 12% borse, 2% altri prodotti.
4: Sgominata un'organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di cocaina, marijuana e hashish le spiagge venete friulane, Lignano, Bibione, Jesolo, Grado e Sistiana e i locali della movida estiva lungo la costa adriatica. L'operazione King George è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. 35 indagati, 16 arresti e un sequestro complessivo di 98,7 kg di sostanze.
3: E ora andiamo a Venezia, dove c'è un'importante operazione di recupero archeologico. Il servizio.
5: A Milano prosegue il percorso di valorizzazione di Villa 25 Aprile e del suo compendio storico con un nuovo intervento. Il recupero della barchessa consentirà infatti di ampliare e qualificare l'offerta culturale, trasformandola in uno spazio polifunzionale dedicato alla musica, agli incontri, alla formazione e alle iniziative culturali. In particolare le esposizioni troveranno collocazione all'interno della villa, mentre la barchessa sarà destinata ad accogliere gli eventi.
3: Termina così questo aggiornamento delle 13. Fra un'ora circa apriremo la pagina degli spettacoli e degli appuntamenti. Grazie per l'ascolto. Buon pomeriggio.

0: Family.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza?
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind Tre protetti? A casa tutto bene. Wind Tre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre Store per un preventivo gratuito. Wind Tre protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: giusto nella nostra pausa pranzo, Paciarotte Scrocchierella. Ciao da Damiano Mente, dalla Dallan. La nostra seconda ora, 10 minuti dopo le 13.
1: Allora, vi ricordate che all'inizio di questa bella trasmissione facevamo le giornate polemiche?
0: Sì.
1: Ok, adesso è un lunedì polemico.
0: Perché?
1: Ma perché non voglio farla io la polemica? Semplicemente mi sono trovata in una situazione.
0: Non voglio farla, però era fatta.
1: Allora, mi sono trovata in una situazione che mi ha messo in difficoltà. Spesso e volentieri, in realtà era da un po' di tempo che non lo facevo, ma ho sempre meno tempo di stare a casa, lavare le robe, eccetera.
0: Certo.
1: Porto i vestiti in lavanderia, si fanno i cambi degli armadi. E quindi ho preso tutte le cose che non mi andavano bene e le ho messe dentro un mega borsone.
0: Te le hanno rovinate?
1: Aspetta, no, non me le hanno rovinate. Hanno perso un paio di pantaloni.
0: No, magari erano quelli a cui tu eri più affezionata.
1: Bravissimo, erano i miei preferiti del momento, tra l'altro.
0: Mamma mia. Su di noi.

0: Nella nostra pausa pranzo di Belle Monella si parla di lavanderia, a quanto pare la Dallana
1: i mutandoni, cosa abbiamo perso?
2: Non erano
1: cos'erano?
2: Jeans bianchi, okay, che avevo sporcato, perché dovete sapere che io sporco qualsiasi cosa.
1: Vabbè, ma dai, voi girls siete
2: ma è matematico,
1: dai,
2: soprattutto quando siamo vestite di bianco. Ho detto, siccome non riesco a far venire via ste macchie, gliele ho portate.
1: Ma scusa, in questo caso, cioè, quindi ti hanno smarrito un capo?
2: Aspetta, ma lo smarrimento è stato fatto perché la tipa che mi ha accolto,
1: okay,
2: non ha registrato con il mio nome
1: il
2: capi.
1: Capo.
2: Okay, ok, quindi c'è stato un codice. L'altra signora che mi ha chiamato mi stava dando la colpa.
1: Vabbè,
2: perché io non mi ricordavo se sti pantaloni erano lunghi o corti. Allora gli ho detto.
1: Ho capito, però tu come fai a non ricordarti la misura dei tuoi pantaloni?
2: Certo, io gli ho detto, signora, sono pantaloni corti, non sono lunghi. E poi gli ho portato due borsoni di cose che erano nell'armadio dall'estate scorsa.
1: E quindi hai portato 300 capi, ci sta che uno
2: sì,
1: l'hanno perso.
2: Sì, ho fatto tipo guadagnare 100 euro solo di vestiti. Perché tra l'altro costano anche molto e quindi praticamente cosa succede? Una settimana e mezza, quasi due, che aspetto sti pantaloni e una casacca e una t-shirt, che anche quelle non si sa dove fossero.
1: Okay.
2: Ho dovuto fargli l'identikit. Ma com'era la casacca? Con le righe, sì, bianca o nera? Bianca, con un numero, bene. Adesso, il sunto della
1: sì,
2: storia, faranno arrivare tutti i pantaloni bianchi smarriti della lavanderia e io dovrò selezionare quali sono i miei.
1: Ma se ce ne uno di manca?
2: Ma infatti i miei erano della Levi's. Oh.
1: Ce ne uno di manca, fai stonks.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Forse

0: Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone. Per concludere la mia lamentela, la mia polemica, sì, vorrei farvi notare, senza dire le parolacce perché mi verrebbe una grande parolaccia.
1: No, ma non si possono neanche
0: infatti,
1: dire.
0: Infatti, che ti fanno pagare in anticipo. Ok.
1: Il servizio del lavaggio.
0: Il servizio è questo che mi dà fastidio, che tu paghi in anticipo e poi succedono i problemi.
1: Ma adesso tu hai smarrito quindi questi pantaloni.
0: Non li ho smarriti io, me li hanno smarriti loro.
1: Ti hanno smarrito questi pantaloni. Avrai la possibilità di cercare tra i pantaloni smarriti.
0: Esatto.
1: Ma non è detto che tu
0: non è detto che io li trovi.
1: E se tu non li dovessi ritrovare?
0: Mo sono.
1: State trattando.
0: Sono siete in fase cavolacci di amari.
1: Cosa fai? Denunci?
0: No, non è che denuncio, però almeno ridatemi indietro i soldi.
1: Vai lì con uno bello grosso.
0: No, basto io. Basto io.
1: Guarda che estorsione.
0: Tra poco vedremo in Italia quante cose si smarriscono e parleremo anche di oggetti che non trovate più.

0: intanto se avete mai smarrito qualcosa di importante, anzi in questo caso se vi hanno smarrito,
1: mamma mia.
0: Se in realtà magari li troverai, quindi non mettiamo le mani.
1: In Italia si stima che ogni anno circa 7 italiani su 10 smarriscano un oggetto in viaggio. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Vuoi qualità a metà prezzo?
12: Di più.
11: Vuoi spendere meglio?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once. Smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona I Italiamo.

0: Antonello Cerri, la pillolina di Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Alfa, Manu Ciao, Me Gustas Tu.
0: C'era Marco Mengoni, Corcomi, Sto Bene al Mare.
1: E Negramaro con Estate.
0: Bello, bello. Tre bellissime canzoni, grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta, stiamo parlando di oggetti smarriti e ogni anno circa 7 italiani su 10 perdono un oggetto in viaggio,
1: sì,
0: con oltre 4,7 milioni di bagagli perduti o rubati nel settore dei trasporti.
1: Andiamo nelle grandi città come Milano, gli uffici competenti registrano oltre 31.000 oggetti smarriti all'anno.
0: Che poi chissà quante volte quelli che lavorano in questi, non per fare quello che pensa male,
1: che se li sono portati via.
0: Ma scusa, se trovi che ne so.
1: Ho anche un aneddoto da raccontarvi su sta roba qua.
0: Hai rubato?
1: No. Non ho rubato. Una ragazza.
0: Hai avuto intenzione di farlo.
1: Una ragazza ha dimenticato uno zaino alla stazione di Padova. Era tardissimo.
0: Ma qua nella tua vita stai raccontando
1: un aneddoto? Sì, due anni fa. Io ho trovato questo zaino e l'ho portato alla polizia che era lì in stazione.
0: Sì.
1: Faccio la denuncia, eccetera, e il poliziotto mi fa: ma questa ragazza l'hai trovata? No. E allora portatelo.
0: Ma no, ma non si fa. Ma scusa, ma il poliziotto può darti un consiglio del genere?
1: Ma te lo giuro, gli faccio: ma non è mio. E vabbè, chi lo rivede questo zaino, mi ha detto.
0: Ma non si fa così, non si fa.
1: Giuro. E niente, l'ho lasciato lì, gli faccio: vabbè, almeno non ho la responsabilità di aver portato via uno zaino, povera ragazza.
0: Cattivi esempi da seguire.
2: Radio Bella e Monella.

0: chissà quali sono poi gli oggetti più persi, più smarriti tra tutti.
1: E allora c'è una top 5 in Italia, quindi abbiamo le chiavi di casa,
0: che vabbè è un classico,
1: e dell'auto, i portafogli,
0: sì,
1: i telefoni cellulari, quindi tutti gli smartphone, occhiali sia da sole che da vista, e poi gli zaini, vedi, ritorna quella della stazione.
0: Se dovessi fare una classifica, metterei, secondo me, occhiali e portafogli davanti a tutto.
1: Cioè, io non credo.
0: Perché gli occhiali è da vista, sì, o da sole li puoi anche appoggiare un attimo, poi ti parte la sciabarabba, non ti ricordi.
1: No, il problema non è che non ti ricordi, è che senza occhiali, non vedendoci, non li trovi più.
0: Certo.
1: Io mi ritrovo moltissimo in queste situazioni, soprattutto nel lasco di tempo in cui devo mettermi le lenti a contatto, che appoggio gli occhiali per mettermi le lenti e poi non trovo più gli occhiali.
0: Dillo che almeno una volta nella vita ti è capitato di cercare gli occhiali e
1: li avevo addosso.
0: Amici, come siamo presi.
1: Andiamo all'aeroporto di Fiumicino, sì, che qui siamo all'over the top degli smarrimenti, perché siamo ad un numero molto alto, 45.000 oggetti smarriti all'anno. 45.000
0: sono tantissimi,
1: Oggetti, quindi non solo valigie,
0: sì,
1: zaini,
0: di tutto.
1: Magari vi dovete fermare lì la notte perché hanno cancellato il volo, quindi non so, lasciate il cuscino, lasciate una giacca, tantissime cose. Invece, spostandoci sulle spiagge, c'è il portafoglio che guida la lista con una percentuale abbastanza alta.
0: Beh, del 69%. Io dopo magari ne parleremo anche nella mezz'ora seguente. Sai che sono stato al concerto di Ultimo, no?
1: Sì, appunto. Anzi, tra l'altro, raccontaci com'è andata.
0: Beh, è andata alla grande, ne parliamo anche dopo, magari. Anche perché devo salutare degli ascoltatori che c'erano anche loro al concerto di Ultimo.
1: Non ci credo! Sì, ascoltatori di Bella Monella.
0: Sì, ci siamo
1: incredibile,
0: trovati.
1: Incredibile.
0: Chissà quanti oggetti saranno stati smarriti.
1: Oh, ma sarebbe interessante vederlo.
0: Cioè, 250.000 persone, vuoi che almeno 1.000 non hanno perso qualcosa?
2: Radio Bella e Monella.

0: Allora io devo salutare Simone e Manuel, che sono i due ragazzi che mi hanno riconosciuto.
1: Siamo famosi.
0: In direzione della metro di Roma.
1: A Roma.
0: Ascoltatore di Radio Bella e Morella, anche loro al concerto di Ultimo.
1: Che
0: anzi, io volevo chiedere se magari c'era qualcun altro. C'è qualcuno all'ascolto che era presente a Roma a Tor Vergata?
1: Almeno una ventina delle persone che conosco erano presenti.
0: Beh, quindi... io sui social.
1: Tutti.
0: Almeno. Sicuramente almeno un centinaio di persone. Però che non ho visto al concerto poi.
1: Cioè, vabbè. 150.000 persone. Io non ho mai visto una ressa così enorme di teste. Sì. E soprattutto io voglio sapere quando avete cantato tutti assieme, che Ultimo è stato zitto.
0: Bello, bello. Anche se in realtà, sai che pensavo di piangere in quel momento.
1: Non è stato così emozionante?
0: Cioè, ho pianto di più. L'unica canzone in cui ho pianto è mentre cantavo i tuoi particolari insieme alla
1: Bubi. Con la tua Bubi.
0: E l'avevi scappata la lacrimuccia.
1: Amo.
0: L'amore.
1: Il cuore ce l'hai.
0: Ce l'ho. Va bene, comunque, tra poco ne parliamo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervi!

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 14 adesso.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Dal 10 al 12 luglio ritorna all'Auco, in provincia di Udine, l'Auco Celtic Fest. Scopriamo tutti i dettagli dalla voce dell'assessore alla cultura, Gabriella Bolzan.
6: Nasce quest'anno da un'idea di base, che è quella dei riti che venivano svolti nei santuari del respiro diffusi in tutta Europa, e i riti del breve respiro o della breve rinascita. Questi riti, ricercando un po', abbiamo scoperto che sono di derivazione pagana e con molti elementi in comune a quella che proprio era la religione di questi popoli. Al che da qui mi è smossa una curiosità, che è stata quella di capire come vivevano queste popolazioni che hanno abitato l'Europa, ma il Friuli, la Carnia. Infatti i Celti erano noti come Galli Cisalpini, ma soprattutto nel nostro territorio come Carni. E quindi da qui, da questa curiosità, nasce l'idea di cercare qualche gruppo che potesse parlarci di queste popolazioni, e attraverso delle rievocazioni storiche poterle presentare sul territorio, proprio per poter arrivare a parlare di storia e di magia del passato. Quindi un po' una riscoperta delle nostre radici.
5: È tutto, a più tardi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: rimani su di te.
1: Rimanendo in argomento di oggetti smarriti, al concerto di Ultimo, alla navetta, quindi all'interno della navetta, nel bus che ci ha portato poi davanti a Tor Vergata, c'è stato questo ragazzo che ha perso il portafoglio, cioè gli è caduto il portafoglio, e la sua ragazza è stata bravissima velocissima a rendersi conto e gli ha detto: oh, guarda che ti hai caduto il portafoglio. Cioè, immagina perdere il portafoglio, magari i soldi, documenti, cioè un sacco di cose che magari potevano tornare utili, ovviamente.
2: Già te lo tolgono dalle mani. A me è capitato a Barcellona, una gitana mi ha seguito sulla Rambla, me l'ha tolto dalle mani e non mi sono neanche accorta. E un'altra signora spagnola l'ha bloccata.
1: Non ti sei accorta?
2: Non mi sono accorta.
1: Non ti sei accorta che te l'ha tolto dalle mani?
2: No, mi sono accorta perché stavo sanguinando. Era un portafoglio con delle borchiette.
1: Ok, quindi sei un po' tagliuzzata.
2: Sì, ho sentito una signora urlare: signorita, su bolseo, su bolseo. Questa signora di 60 anni ha placcato questa gitana e gli ha tolto il portafoglio dalle mani.
1: Cioè,
2: e me l'ha
1: recuperato.
2: Sì, sì, una signora.
1: E cosa gli hai dato di ricompensa?
2: Volevo darle soldi, lei non ha voluto. Ma lei ha detto che comunque sono cose che succedono tutti i giorni. E che era contenta di avermi ridato il portafoglio.
1: È gentile, un po' come
2: primo giorno di gita, maturità a Barcellona.
1: Ti capitano mai video su Instagram o comunque sui social, su TikTok, che non so come si chiami, però c'è questa persona che va a Venezia e dice: Pink Pocket!
2: Pink Pocket. Per aiuta, fortuna aiuta, c'è sta gente persone che ci avvisa, ragazzi, dobbiamo stare attenti, veramente.
1: Il furto è sempre dietro l'angolo. Radio Bella e Monella.

0: Il nuovo di Dolce Nera si intitola Epopea e suona qui da queste parti su Radio Belle Monella.
1: Allora, Dami, c'è una classifica anche degli oggetti più strani, bizzarri, che sono stati smarriti.
0: Ok.
1: Per esempio, hanno perso i passeggini.
0: Ma come fai a perdere il passeggino, scusa?
1: Ma aspetta, rilancio con una sedia a rotelle.
0: No, no.
1: E aspetta, delle protesi, tipo protesi di un braccio, protesi della gamba, strumenti musicali. Beh, che là magari te lo dimentichi proprio, lo lasci sulla panchina.
0: Posso
1: e te
0: dire,
1: ne vai.
0: Sarei super contento se tipo trovassi, che ne so, una tromba. Non penso che la...
1: Una chitarra.
0: La terrei.
1: Cioè, un violino.
0: Cosa, trovo una tromba
1: bellissimo,
0: in giro. La tengo,
1: bellissimo. Magari trovi anche uno in aeroporto che dice: ma scusa, ma voi siete quelli che fate cantare con la canzone che fa?
0: Sì, perché è arrivato il momento, ragazzi, è arrivato il momento di nuovo di cantare la vostra canzone italiana preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: presto scompare. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, qui su Bella e Monella. È arrivato il momento di sentire che è stato nuovamente scelto, ma nel senso, no, che di nuovo lui o lei.
1: No, è
0: nuovamente
1: una...
0: per il secondo turno.
1: Esatto, sinceramente, una bella canzone.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Sinceramente, quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e un indietro. Di nuovo sotto un treno,

0: venuta a trovarci un'ascoltatrice che è una bella emonella ufficiale, lo possiamo dire?
1: Sì. Sì.
0: Ascolti la nostra radio tu?
2: Sì.
0: Come ti chiami?
2: Thais.
0: Ciao Thais, intanto sei bellissima.
1: Bellissima.
2: Grazie.
0: Hai una bellissima maglietta.
1: Stupenda.
0: Lo possiamo dire? Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì.
1: Chi salutiamo?
0: Chi saluti? Cioè, tra tutta la gente che puoi salutare, chi saluta Thais in diretta su Radio Bella e Monella?
2: Tutti i miei parenti,
0: brava! Così, così hai fatto Jackpot, non si offende nessuno.
1: Esatto.
0: E li salutati tutti.
1: 9 anni questa principessa.
0: Allora un saluto a tutti i parenti di Thais. Torniamo tra poco.
3: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
11: Fantastico!
10: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
11: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
10: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
11: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
10: Scherzavo!
11: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso
15: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
16: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Altro giro, altra corsa. In questo caso era Matteo Monti. Altre tre bellissime canzoni.
2: Abbiamo ascoltato Raff con Ti Pretendo, Neffa Prima di andare via e Gali con Cara Italia. Grazie, grazie a Matteo Monti.
1: Grazie,
0: Bella e Monelli.
1: Noi torniamo in diretta. Allora, stavamo parlando di oggetti smarriti. C'è qui anche Thais, la nostra ascoltatrice, che è venuta col suo papà a trovarci e ci stava raccontando sì. i suoi oggetti smarriti. Quindi, cos'è che hai perso? Dici, dillo a tutte le persone che ti stanno ascoltando.
3: Allora, a scuola ho perso un sacco di buoni.
1: Buoni cosa?
3: Buoni mensa.
1: Aia! E quindi in quel caso cosa si fa poi?
3: Dopo la mamma mi ha sgridato, però dopo li ho ritrovati in fondo alla borsa.
1: Vedi che è tutto bene quel che finisce bene.
2: Ma scusa, se non hai il buono mensa, ti fanno mangiare lo stesso?
3: Sì, mi fanno mangiare, però il giorno dopo li devo riportare.
1: Non si sgarra con quelli della mensa della scuola, altri oggetti hai mai perso, che ne so?
3: Ho perso una felpa a scuola.
1: E non l'hai mai più ritrovata?
3: Mai più ritrovata.
1: No. Chissà che è il bambino che si è tenuto la tua felpa.
2: La tua felpa. Mannaggia. Ma la mamma e il papà perdono qualcosa o si ricordano tutto?
3: Papà. Sì che perdono sì. tante cose.
1: Tante cose?
3: Tipo il gli occhiali, papà di solito li perde.
2: Vedi?
3: Prima di quando si sveglia mi dice: ma dove sono i tuoi occhiali?
1: Ah, gli occhiali da vista perde?
3: Sì.
1: Mamma mia, dove ha la testa sto papà. Va bene, va bene.
2: Incredibile, incredibile.
1: Un po' anche un modo per rigirarla voi, amici che ci state ascoltando. 393-7366-170. Quegli oggetti che avete smarrito e che non avete più ritrovato. Radio Bella e Monella.

0: pezzo che avete ascoltato, la voce di Thais, che è stata qui con noi, è venuta a trovarci, è stata super carina,
1: ma bravissima,
0: super bellissima. Vi ricordo, via delle Mimose
1: 12,
0: Castelfranco Veneto. Sì, portate sì, i pasticcini, le pizzette,
1: pizzette,
0: i salami. Siamo più sul salato, è vero, come team.
1: Io
0: poi
1: sì,
0: dipende
1: sì,
0: dall'orario, cioè se venite a trovarci di mattina portate le brioche.
1: Esatto, esatto. Continuiamo a parlare di oggetti smarriti. Capiamo anche che secondo l'Istituto Vendite Giudiziarie vengono organizzate periodicamente delle vendite all'asta di oggetti non reclamati dal Comune di Milano, perché la normativa dice che i beni ritrovati vengono custoditi dagli uffici comunali
0: per
1: o dalle autorità.
0: Tempo,
1: esatto,
0: no?
1: Se i legittimi proprietari non li reclamano,
0: sì,
1: entro un anno gli oggetti possono essere messi all'asta.
0: Prova a dire quella parola là.
1: Non li reclamano.
0: No, non quella che non so dire io.
1: Deumidificatore.
0: Deumidificatore. Sì, ce l'ho! Sì! Comunque, sai che una volta mi è successo? Non so se l'avevo già raccontato. Ero piccolissimo, avevo questa MX Kawasaki. Te l'ho già raccontato?
1: Bellissima.
0: Ah, avevo questa biciclettina che era tipo una fake BMX, era una MX. E la portano da questo meccanico, come vuoi chiamare, questo signore delle biciclette, per sistemarla. Se ne sbattono altamente i miei genitori, quindi la lasciano lì un anno. E dopo un anno e mezzo abbiamo trovato un bambino con la mia bicicletta
1: non
0: in giro
1: vero,
0: per il paese, e gli è stata tolta, e siamo andati dal meccanico a riprendere la mia bicicletta dopo un anno e mezzo. Radio Bella.

0: No, gelosia, è stato bello tornare indietro nel tempo, esattamente nell'anno 1999, ma adesso dal passato andiamo al futuro, perché c'è una data importante da ricordare.
1: Esattamente, è arrivata la settimana dove giovedì 9 luglio ci sarà la notte tutta da cantare.
0: Sì, lo confermo. La notte è tutta da cantare a Rosolina Mare, siamo al Roseland Festival e dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina.
1: Segnatevi soprattutto appunto giovedì 9 luglio alle 21, Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival. Ci sono un sacco di ospiti, per esempio c'è Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, China Stall e Shino.
0: Ad aprire la serata sarà il DJ set del nostro Andrea De Luca e ci sarà ovviamente alla voce, alla presentazione, la nostra Monica Morgan. Nel track è presente anche Alvise, quindi insomma c'è tanta gente della vostra radio tutta da cantare.
1: Ci saranno un sacco di interviste e contenuti speciali, ovviamente seguiteci sulle nostre pagine social. Vi aspettiamo giovedì 9 luglio, la notte tutta da cantare, Rosolina Mare. Vi ricordo che l'evento è gratuito.
2: Radio Bella e Monella.

0: Pazzarotto e Scrocchiarella, ma vi ricordiamo di un bella disco alla sagra di San Benedetto Abate.
1: Esatto, al campo sportivo parrocchiale di Scorzè Venezia in via Roma, che è l'area parrocchiale appunto dedicata alla festa. Lunedì 13 luglio alle 21 vi aspettano Damiano Menta e alla console Andrea De Luca DJ.
0: Quindi staremo a vivere insieme questa super tradizione, questa sagra di San Benedetto Abate. Ci saranno gli stand gastronomici, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce tutte le generazioni: sport, tornei, spettacoli, musica, live e il celebre Palio dei Rioni. Quindi mi raccomando, non mancate.
1: Una notte per stare insieme, per cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle. Bella disco, arriva la sagra di San Benedetto Abate lunedì 13 luglio alle ore 21. Noi
0: mi raccomando,
1: abbiamo terminato,
0: non mancate, e poi ovviamente non mancate tutto il giorno con noi, e poi domani in una prossima pausa pranzo Pazzarotto e Scrocchiarella.
1: Ciao! Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più!
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.

0: 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
1: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Radio Bella e Monella.
1: Non ho 20 anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, le 15:02.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: L'appuntamento di oggi è con la Molisana, brand storico, storia di eccellenza centenaria, con Renato Freda, che è responsabile eventi, partnership e sponsorizzazioni della Molisana. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie mille.
4: Una storia lunghissima, tradizione che si è evoluta e continua ancora oggi.
5: È una storia con oltre 115 anni di storia, perché il pastificio nasce a Campobasso nel 1912. Sicuramente il punto di svolta dell'azienda è stato il 2011, dove il pastificio Molisano, dopo una serie di fallimenti, è stata rilevata dal gruppo Ferro. Mugnai anch'essi dal 1910, che hanno deciso, come ci piace dire a noi, di realizzare il sogno di ogni spiga, e abbiamo iniziato, diciamo, a controllare tutta quella che era la filiera produttiva, quindi dal grano alla pasta.
4: Una cosa importante, novità di quest'anno, la Molisana ha deciso che tutta la sua linea al 100% si dotasse di un packaging compostabile.
5: Nel 2019 un primo step ci ha portato a realizzare un pack in carta. Dal 2025 ad oggi abbiamo terminato quello che è il ciclo, e tutta la nostra linea di pasta è prodotta con un pack 100% compostabile, riciclabile nell'organico.
4: Io ringrazio Renato Freda, responsabile eventi della Molisana. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
5: Grazie mille a voi.
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza,
12: a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa, e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro, e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. È arrivato il momento di riequilibrarci con questo pomeriggio, quindi prendiamo un po' di fiato tutti quanti insieme e torniamo indietro nel tempo. Torniamo nel 1995 con Gianluca Grignani, quindi è molto ma molto piacevole ritornare in quell'anno. Fate tutti quanti un bel respiro profondo, prendetevi questi 3 minuti di tempo e

Anna Nannini e Marrakesh con una nuova versione di America su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di raccontarvi quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Ovviamente tutto quello che riguarda i passaggi in radio e anche gli ascolti in streaming. Beh, al quinto posto c'è la canzone che ha aperto la nostra puntata insieme, ovvero Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Quarta posizione per Samurai J con Vito Salamanca, Ossessione. Terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Al secondo posto ci sono Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese. In prima posizione continuano ad aumentare sempre di più le persone, no? In realtà sono sempre tre, ovvero Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira. Però se vai a contare le persone che sono all'interno di questa classifica sono veramente veramente tante. Però facciamo comunque le congratulazioni a Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla per essere costantemente in cima alle classifiche sostanzialmente, anche se questa canzone rispetto a tante estive che stiamo sentendo adesso è uscita molto ma molto in anticipo, quindi bravi. Radio Bella e Monella.

Fulminacci, maledetto me, su Bella e Monella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Adesso invece andiamo a vedere quali sono state le 3 più utilizzate nei social. Quindi magari se avete fatto una stories durante questo fine settimana, quale canzone avete utilizzato, o meglio l'Italia intera quali ha utilizzato di più. Al terzo posto troviamo Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. Diciamo che tendenzialmente quelle che vengono maggiormente ascoltate durante il fine settimana sono anche quelle che poi vengono utilizzate nei social network, perché appunto la canzone di Jovanotti ed Alfa prima era al 5° posto, adesso era al 3° posto per quanto riguarda quelle più utilizzate nei social network. Il 2° posto è occupato dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che li avevamo trovati alla 3ª posizione precedentemente. Alla 1ª posizione di questa classifica c'è invece colui che era in 4ª nella precedente. Quindi vedete che bene o male tutti quanti tornano, sia nelle classifiche delle radio, degli streaming e anche per quanto riguarda i social network. Ovvero parliamo di Samurai J con Ossessione. Questa canzone continua a piacervi, ragazzi, questo ci fa tanto tanto felici. Radio Bella e Monella.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Bella Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna e si gioca con voi. Prima però c'è Antonello Cerri, a tra poco.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre... C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Brusco, Sotto i raggi del sole, Lorenzo Fragole e Mameli, Luna Fortuna, Scare Manfri, Marvin e Bobby Solo, Domenica d'Agosto. Tra l'altro tanti auguri al nostro Antonello Ceri che oggi è il suo compleanno. Auguri, auguri Antonello!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 15:43 minuti, siete appunto su Radio Bella Monella. Adesso andiamo a giocare mettendo in palio una maglietta di Bella Monella e attenzione perché ritorna un artista tre canzoni. Per voi che non avete mai giocato, tra poco sentirete tre canzoni di un artista unico. I titoli che andate a scrivere o a dire al nostro numero di telefono devono essere corretti al 100%, anche se ci sono virgole, trattini, punti esclamativi, eccetera eccetera. Quindi amici, giochiamo.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con un artista, tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Queste erano le tre canzoni, le vostre risposte al 393-7366-170. Quali erano i titoli corretti?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: E

Parezza fuori dal tunnel su Belle Monelle. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con un artista, tre canzoni. Adesso andiamo a riascoltare le tre canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari e poi capiamo chi è stato il nostro vincitore.

sbagliati, però bene o male quasi tutti siete riusciti a indovinare i tre titoli, ovvero erano ridere, scusate, scrivile scemo e sorry scusa lo siento. Detto questo, il più veloce è stato Alessandro da Padova, che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Bravo Alessandro. Radio Bella e Monella.

0: per pop.
1: Allora, ci sono dei titoli sbagliati, tipo ad esempio amaro, tipo ad esempio pastello, pastello bianco. Quindi, insomma, attenzione, c'erano dei titoli

0: 2005 in Subsonica con Incantevole su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, dopo dalle 16 alle 18 saremo in due, io e Andrea Ferrara, tra poco.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Belle e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 16:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione autostrada Milano-Napoli code a tratti tra il bivio A14 diramazione Ravenna e il bivio A14 A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo coda tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.

0: a ridare casa?
1: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Devi semplicemente andare su Devi.it.
2: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Devi provare!
0: Devi fidarti!
3: Perché se non Devi, non ci credi!
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Bella e Monella, tutto.

0: Mamma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bella e Monella non sono ancora passati, quindi fai attenzione a quello che dici.
1: Mannaggia!
0: Fino alle 18 Andrea e Alvise con voi.
1: Aspettando la finanza dell'Antidroga, signori, cominciamo queste due insieme, / tre, anche in questo lunedì comincia la

0: Ciao,
1: oh, sono arrivati. Sono già arrivati.
2: La finanza.
1: Mi permetti di fare una cosa in apertura così? E io voglio salutare un piccolo ascoltatore di Belle Monella che in questo momento ci sta ascoltando.
2: Dov'è?
1: Si chiama Nicolò.
2: Ciao,
1: ok.
2: Nick.
1: È a casa mia perché è il nipote di mio fratello. Quindi, insomma, siccome ci sta ascoltando, lo volevo salutare. Siccome ha chiesto lo zio, ma oggi lo si sente? Sì, eccoci qua, ci stiamo sentendo.
2: Ok. Allora,
1: vuoi salutare qualcuno anche tu?
2: No, basta, io saluto. Okay. Saluto tuo fratello, che è un po' poraccio, è rimasto lì senza essere salutato.
1: Allora salutiamo tutto il civico.
2: Un abbraccione, salutiamo anche la signora Carla che ci sta sicuramente ascoltando da Venezia. E nel frattempo, signori, prima di cominciare tra poco con il resocontone, ci ascoltiamo anche un po' di musica, ok? Arriva lui, arriva Neffa, direttamente dal 2013, molto calmo. Radio Bella.

0: LDA e H7 con Santa su Belle Monella, c'è il resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: No.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Chi siamo noi?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
2: finalmente tornato il resocontone, ossia le nostre notizie, quelle che forse vi siete persi durante il weekend, magari vi sono passate sotto il naso così tipo
0: Sbebeng,
2: giustamente.
0: Esatto, che fa male, tipo una racchettata in faccia da Sinner.
2: Non fa benissimo.
0: Appunto,
2: però,
0: vedi, fanno male.
2: Però noi ve la raccontiamo perché siamo anche questa volta misericordiosi.
0: Esatto, così. Ci segue sempre la misericordia. Detto questo, amici, probabilmente vi sarà sfuggito che sabato c'è stato un concerto di Ultimo che ha sfondato il record delle 250.000 persone.
2: Ha anche sfondato le
0: nel senso
2: che ci sono ancora persone che stanno uscendo dal raccordo, ok?
0: Sì,
2: la fanno perché evidentemente
0: ci sono quelli del service che stanno ancora tirando sui cavi di Ultimo
2: e c'è qualche ultimino incastrato dentro tipo no, lasciatemi andare.
0: Esatto. Invece pensavano di aver preso dei pesci invece no. Ci sono, com'è che si chiamano i fan di Ultimo?
2: Non lo so.
0: Ho
2: provato a immaginare, ultimini potrebbe essere interessante.
0: Se vedevo ferrato nel settore magari.
2: Allora, Ultimo, se sei all'ascolto,
0: la fascia di Ultimo in testa,
2: non ce l'ho io. Altri ce l'hanno, se vuoi.
0: Beh, Damiano.
2: Sì. Allora, Damiano, glielo chiedi come ti fai chiamare, se ultimino o Damiano con Ultimo.
0: Posso dire che però mi dispiace non averlo visto nei classici video che si fa quando incontra gli artisti romani.
2: Vero.
0: È venuto qui Fabrizio Moro, ce lo stava rubando dall'intervista per farsi gli affari suoi.
2: Maledetto.
0: Sono arrivati gli Zero Assoluto, idem.
2: Uguale.
0: Aspettiamo Ultimo che venga qui per fargli fare i comodi.
2: Probabilmente
0: Damiano,
2: se arriva Ultimo lo invita a cena, non lo vediamo nemmeno.
0: A questo punto.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: IPIO, però anche no, su Bella e Monella, appunto, dicevamo, come diceva lo zio, sparare come i cowboy, andiamo in America.
1: Eccoci qua, caro. Signori. Di cosa parleremo? Sono tante cose di cui parliamo. Balogan?
0: No.
1: Parliamo di lettere alla FIFA?
0: No,
1: di quello che ha detto l'UEFA?
0: Assolutamente.
1: No,
0: noi non entriamo nello specifico.
1: Hydration break, un attimo.
0: Bravo, vai a bere qualcosina perché ci hai rotto l'hydration. Ecco, una delle favorite al mondiale, cioè il Brasile, questa notte è stata eliminata dalla Norvegia.
1: È vero.
0: Quello che però a me fa, tra virgolette, un po' più sorridere, non è tanto che il Brasile sia stato eliminato, perché detta papale non mi interessa nulla sostanzialmente, però almeno la gente pian pianino inizia a capire, non tanto perché l'Italia non sia qualificata al mondiale,
1: sì,
0: ma il motivo per il quale l'Italia è arrivata seconda nel suo girone.
1: Esatto.
0: Perché questa Norvegia è riuscita a battere tante squadre.
1: E non è malaccio, non è malaccio.
0: Capito?
1: La vera domanda però è perché il Belgio è testa di serie. Queste sono le cose che salutiamo gli amici del Belgio.
0: Però adesso non possiamo neanche inimicarci tutta l'Europa, Andrea.
1: No, scherziamo. No, questa sera io tifo Belgio, d'altronde insomma... bisogna portare avanti
0: ci sta a portare avanti, sì, un po' l'Europa, tra l'altro tra la Spagna e il Portogallo oggi ne uscirà una,
1: sì, è vero
0: e poi probabilmente verrà mandata un'altra lettera dove dirà: per piacere fate passare i ragazzi e lasciate a casa il Belgio.
1: Però sono veramente stranito, perché bisogna fare i complimenti a questo mondiale, perché è riuscito a far stare simpatico Ceferin a tutta Europa
0: a tutti quanti.

0: 1997, Neck, sei grande su Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Non sei Neck, non sei grande.
1: Mi spiace. Sempre verde, lo salutiamo. Chiudiamo questa prima mezz'ora, ci prendiamo una piccola pausa, archiviamo il resocontone e fra poco parliamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
12: Tutta da cantare.
11: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
12: Di Radio Bella e Monella.
11: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
14: Di più.
13: Vuoi spendere meglio?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
22: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
23: La cassa.
24: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
25: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
26: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
25: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
26: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
27: Per la
0: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Sì, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Abbiamo ascoltato Luca Carboni con Luca lo stesso.
2: Ercomi dirti no.
1: Ero Stramazzotti con Per le strade una canzone.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Hai sentito come l'ho detto bene?
1: Detto bene.
2: Lo so, perché bisogna scandirlo bene. Matteo Monti.
1: Ma ci sta pagando ogni volta che lo dici?
2: Certo, sì.
1: Grazie Matteo Monti.
2: No, a me
1: grandissimo,
2: basta.
1: Matteo Monti.
2: Anche sì, quando lo nomini tu, mi arriva.
1: Sì, sì.
2: Mi arriva.
1: Io prendo il doppio anche da te.
2: Certo, assolutamente, amici, da anni c'è una discussione se è corretto che i colleghi possano diventare amici oppure no all'interno del mondo del lavoro.
1: In che senso? Okay. Cioè, corretto essere amici?
2: C'è chi dice io ho trovato invece dei colleghi, dei fratelli, c'è chi invece dice io vado nel mio posto di lavoro per lavorare, i miei amici ce li ho anche fuori, non voglio nessuno. Ok,
1: giusto,
2: quindi questa è un'eterna lotta. Tuttavia, una cosa che secondo me è sempre molto sottovalutata è magari non essere amici o essere amici, però è il rispetto a livello lavorativo che ci dovrebbe essere alla base dei rapporti, non solo a livello lavorativo, anche in tanti altri luoghi.
1: Dappertutto deve esserci rispetto.
2: Quindi andiamo anche a prendere quel fatto di magari una persona che ha un'anzianità a livello lavorativo molto più ampia rispetto alla mia,
1: okay.
2: Prendo il mio di esempio, deve comunque avere del rispetto, non pretendere tutto perché io lo so fare, lo faccio da tanti anni, sì, eccetera eccetera.
1: Ti ha offeso al viso?
2: Sto parlando in maniera astratta. Noi qui bene o male, anche con le persone che hanno più anzianità di noi, abbiamo sempre trovato un bel clima.
1: È
2: parlo
1: vero,
2: ad esempio con Paolo Zippo, con Monica Morgan, quindi insomma veramente
1: salutiamo, un abbraccione.
2: Parliamo di comportamenti.
1: È vero, comportamenti, quelli che però non vi piacciono. Quali sono i comportamenti che non sopportate dai vostri colleghi?
2: 393 7366 170
0: Radio Bella.

0: Levante con Alfonso su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il comportamento che non sopportate da parte dei vostri colleghi. Ma attenzione, perché abbiamo una classifica che, per quanto riguarda l'Italia, va a capire quali sono i comportamenti più così non sopportabili.
1: Allora, ne abbiamo una decina, perché siamo stati gentili, ok? Abbiamo fatto una ricerca curata, precisa. Comunque, decima in questa classifica, che non è classifica, potete girarli un po' come volete, no? Distrarre continuamente gli altri. Okay. Questa è una cosa che secondo me è legata più al datore di lavoro che ai lavoratori in sé, però di base, se una persona vuole fare un buon lavoro e viene distratto in continuazione, è fastidioso.
0: Perdonami, okay? Se sei un chirurgo e ogni due secondi un tuo collaboratore ti tira una schicchera sull'orecchio, ti sta distraendo
1: sotto
0: poi
1: io, tu dici no, guarda, abbiamo perso un altro paziente.
0: Capito, non è il caso. Naturalmente, sì, amici, sì, noi stiamo drammatizzando tutto quanto, stiamo così amplificando
1: ma
0: una cosa.
1: Si scherza.
0: Certo.
1: Ok. Come è nata ieri in sala operatoria?
0: Io non sono dottore, mi dispiace.
1: Vabbè, avere un atteggiamento da so tutto io, questa è un'altra delle cose che infastidisce, tipo non accettare suggerimenti, sminuire le idee altrui, volere sempre avere l'ultima parola,
0: in effetti è vero, anche perché magari, come si diceva prima, no, il fatto di gente con più esperienza non va ad ascoltare quelli che ne hanno meno, però che magari hanno quella classica ventata d'aria fresca.
1: Oh no, posso darti consigli. Essere invadenti.
0: Ok, quindi
1: mi salutiamo alcuni, insomma ci sono tantissimi che lavorano in questo modo, ma va bene, essere invadenti è una cosa che può creare problemi, no? Intromettersi nel lavoro degli altri senza essere richiesti,
0: okay,
1: potrebbe essere questo. Non rispettare gli spazi altrui o i tempi dei colleghi.
0: Assolutamente.
1: Quando arrivi e non conosci un collega, non serve palparlo dappertutto, non è?
0: Ma come? Ma chi lo fa? Scusami. Lo fa?
2: Radio Bella e Monella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme.
1: Parliamo di comportamenti invece cattivi, diciamo, che non sopportate dei vostri colleghi. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 17:01.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati in redazione, Mauro Baldan. I colossi del web continuano a macinare profitti miliardari scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono in agilità. Lo sottolinea la CGA. Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi di questa associazione di artigiani e imprese.
4: Le imprese italiane pagano oltre il doppio delle imposte rispetto a quelli che sono i grandi colossi del web. Il tax rate medio delle aziende italiane è pari al 32% contro appena il 15% delle prime 25 multinazionali digitali mondiali, quindi un fenomeno di elusione fiscale internazionale. Molte multinazionali spostano contabilmente una parte consistente di quelli che sono i profitti verso i paesi con fiscalità agevolata. L'Unione Europea valuta un'imposta comune sui servizi digitali, ma questo progetto sta incontrando delle forti resistenze internazionali. Nel frattempo 8 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, applicano già una web tax nazionale. Alcune grandi realtà imprenditoriali italiane trasferiscono la sede all'estero, purtroppo anche.
3: Si alzeranno nuovamente in modo importante le temperature in Italia, possibili picchi fino a 38 gradi centigradi, in particolare in Pianura Padana. George Clooney, destinatario del Leone d'Oro alla carriera, alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È tutto.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Allora, com'è andata? Racconta.
16: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
15: No. E tu che cosa hai fatto?
16: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe, con i saldi fino al 50%, con tutte quelle...
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato.

0: DNA. Ecco, un'altra cosa che è sconsigliabile, diciamo, al lavoro è così, riversare DNA in giro per
1: che schifo.
0: In qualunque modo, anche sudando sui tavoli.
1: Vabbè, ma appunto che schifo.
0: Sputacchiando, avendo delle situazioni problematiche. Quella è una cosa, un comportamento che forse i colleghi mal sopportano, va bene?
1: 17:08 minuti 7 su Radio Bella Monella, Andrea e Elvisa insieme a voi fino alle ore 18 stiamo parlando proprio di questo, ovvero dei comportamenti che non sopportate da parte dei vostri colleghi.
0: Abbiamo la nostra classifica e al settimo posto, ne abbiamo già detti un paio, anzi tre, al settimo abbiamo il non comunicare. Okay. Quindi quando tu entri dentro non saluti, non parli, non cominci a dialogare sulle cose che state facendo in ambiente lavorativo, insomma tutte le varie cose, non per forza davanti alla macchinetta, ma proprio lavorativamente parlando.
1: Potrebbe anche essere tutto quello che riguarda magari omettere informazioni legate al lavoro che state facendo,
0: esatto.
1: Soprattutto se magari lavori nelle forze dell'ordine dove devi informarti e le cose le tieni per te,
0: sì.
1: non è il caso
0: assolutamente. Ancora, essere poco affidabili.
1: Ok, è vero, questa è una cosa che non...
0: L'arrivo in ritardo, il dimenticare gli impegni, non mantenere le promesse che fate, magari non presentarti nemmeno, insomma non è massimo.
1: Esatto,
0: è massimo.
1: Anche perché ci sono molti lavori che lavorano a progetto, ok?
0: Sì,
1: e quindi
0: sì,
1: se non finisci quel progetto entro un tot di tempo che ti è stato dato, e lì sono cavoli amari.
0: Vuoi anche la quinta piazza?
1: Piazza Garibaldi.
0: Piazza Pettegolezzi, no? Fare pettegolezzi, parlare alle spalle dei colleghi, alimentare voci e tensioni inutili, insomma queste cose qua non fanno bene all'ambiente lavorativo.
1: Però secondo me è una delle cose più fatte in ambito uffici e tutte le tipologie
0: per
1: di
0: forza.
1: 393-7366-170, il comportamento che non sopporti da parte dei tuoi colleghi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Brescia con la tana del granchio su Radio Bella e Monella. Continuiamo a raccontarvi quali sono i comportamenti che tendenzialmente gli italiani non sopportano da parte dei loro colleghi.
1: Abbiamo gli ultimi quattro per quanto riguarda la nostra classificona, va bene. Al quarto posto c'è l'essere maleducati o irrispettosi.
0: Beh, vabbè, questo secondo me dovrebbe essere in tutte quante le posizioni, dalla decima alla prima.
1: Secondo me era un plus, questo non era né una, due, tre, quattro, cinque, no, era proprio il plus, quella roba lì devi farla, va bene. Terzo posto, prendersi il merito del lavoro altrui.
0: Non è bello.
1: Prendi tanti schiaffi. Se
0: no, ma non devi. No, la violenza non risolve nulla.
1: No, schiaffi verbali, ovviamente.
0: Ah, ok. Ma comunque è sempre violenza.
1: Sì, quelli
0: però
1: che fanno.
0: No.
1: Tu vai, ti avvicini e fai.
0: Non puoi fare una cosa del genere.
1: No, ma non li colpisci veramente. Solo,
0: ho capito,
1: solo
0: ma passi automaticamente dalla parte del toro.
1: Perché si prende paura, dice un problema.
0: Esatto.
1: Hai ragione. Lamentarsi continuamente. Questa è una cosa che a quanto pare colpisce grandi parti del mondo lavorativo. Però anche è vero che, insomma, di qualcosa si stanno lamentando queste persone. No? Quindi sarebbe meglio risolverle.
0: Poi bisogna capire appunto se io ad esempio mi lamento con te,
1: certo,
0: la lamentela rimane lì.
1: Ovvio.
0: Cioè non succede niente.
1: Sì.
0: Poi ovviamente ci sono quelli che vanno a manifestare e quant'altro, che quella è una lamentela molto più esposta e esponenziale.
1: Nelle piazze.
0: Esattamente.
1: Giustamente,
0: tutto
1: giustamente. Prima posizione dei comportamenti poco accettati nell'ambito lavorativo è non fare la propria parte, ossia lasciare il lavoro agli altri, rispettare raramente le scadenze, costringere il team a coprire anche il tuo lavoro.
0: E poi arrivare e prenderti i meriti del lavoro di gruppo fatto.
1: Essendo maleducati, tirando schiaffoni alle nostre manche.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: Fremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento, il comportamento che non sopporti da parte dei colleghi.
1: Sentiamo lui che ha un comportamento in particolare che poco sopporta.
2: Belle Monella, buongiorno Giovanni da Iosa. Buongiorno. Sulla dita sua, quello che non sopporti io dei miei colleghi.
3: Sì.
2: A parte che sono 20 anni che sono responsabile, quindi non mi interessa più niente. Però voglio dire, non mi interessa quelli che leccano i lecchini, lecco culi, lecca merda, però quello che mi fanno, e io ci rido su, ho sempre riso anche quando ero giovane, anche quando ero uno sciacquino della cucina.
0: Sì. Ok.
2: Però quello che mi fanno proprio pena, quelli 60 anni che leccano ancora il culo ai titolari.
1: Ciao, è vero, quelli potrebbero essere, potrebbero evitarlo. Ma va detta questa cosa, no?
0: Potrebbero. È il fatto di volere, capito?
1: Dici che non vogliono?
0: Io non lo so, non mi espongo, però in certi casi qualcuno sicuramente non vuole.
1: Giovanni, facci parlare con uno di loro, così almeno capiamo a livello proprio sociologico.
0: Ma che ce frega? Lui stesso ha detto che non gliene frega.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mamma non mamma su Bella e Morella chiude la nostra mezz'ora insieme.
1: Continuiamo a parlare di comportamenti, quelli negativi che avete dai vostri colleghi lavorativi. 393-7366-170 per dircelo. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: In scena un nuovo capolavoro. Senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
16: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
17: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona
25: Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
28: Italiamo.
24: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?
29: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: Antonello con i cugini di campagna, lettera 22 a concludere.
1: Annalisa con bellissima.
0: E a cominciare Giovanotti e Lorenzone con Ti porto via con me.
1: Ancora tanti auguri al nostro Antonello Cerri, che oggi insomma ha fatto il compleanno, la festa, i tramezzini. Festa.
0: Quali? Come?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Questa mattina è venuto qui e ha portato delle leccornie per tutti quanti noi.
0: Perché
1: capito?
0: Io non le ho viste.
1: Perché tu non sei arrivato questa mattina.
0: Tu non hai
1: evidentemente sono arrivato troppo tardi anch'io perché non c'era niente.
0: Ah, anche tu le hai perse? Cioè, in quanto se ne sono mangiate tutte le cose?
1: No, non l'abbiamo ancora visto, Antonello.
0: Ah, ok.
1: Tranquillo, tranquillo.
0: No, mi sono preoccupato, insomma, sai com'è? Il solito non è una cosa rara, insomma, vengono portate anche le cose di primissima mattina, certo, alle 10, tipo alle 10.05.
1: Non sono di primissima mattina alle 10.05, però.
0: Beh, dipende cosa, se mi porti la pizza con la birra alle 10 del mattino, com'è? Primissima mattina.
1: No, se ti svegli alle 5 del mattino, non è primissima mattina. Perdona.
0: Sei sveglio alle 5 del mattino, Alvise, non fare lo
1: staccano un'oretta dopo, cioè.
0: Ma non diciamo cazzate.
1: No, sei tu che ti svegli alle 3.44.
0: Ma per favore, dai, tutte queste cose, fesserie.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Diamo parole.
3: Te lo vieto assolutamente.
1: Grazie per Luigi. Grazie per Luigi. Senti.
4: Ah, io darei fuoco ai colleghi infiniti onnipotenti.
1: Ecco,
4: faccio io.
1: E invece?
4: Sempre. E dopo l'ultimo nome c'è l'imprevisto, ma
0: certo,
4: c'è l'impegno, ma
0: ovvio,
4: non ci arrivo. E tu ti ritrovi a fare il doppio del lavoro in un decimo del tempo che avresti avuto se sti bauscia avessero detto da subito:
1: bauscia,
4: no, guarda, non ci arrivo, fai te. Ma che cazzo? Cioè, no, cosa vuoi, gli applausi? Tanto poi c'hai dietro le teste di bigolo come me che ti risolgono la vita.
0: Non ce l'abbiamo.
4: Lo so, sono scema io a risolvere la vita, però penso sempre che se la detta va bene, io mangio. Se la
0: vero,
4: ditta non va bene, mangio un po' meno.
1: In effetti non c'è neanche tutti i torti. Poi soprattutto quando magari hai dei lavori, quelli di gruppo, ok, dove il risultato va a inficiare
0: su tutti
1: quanti, è lì, certo, è un grandissimo problema.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1990, Lucio Dalla, Attenti al Lupo su Bella e Monella. Amici, attenzione, perché abbiamo una cosa molto importante da ricordarvi legato ai nostri eventi. Perché, allora, molto semplicemente, questo giovedì, vogliamo ricordarvelo, saremo a Rosolina Mare, ci sarò io nel nostro track, ci sarà Andrea De Luca e Monica Morgan che presenterà la serata, e Andrea ci farà un bellissimo DJ set con tanti tanti ospiti.
1: Andrea non io, De Luca, salutiamo. Sì, ragazzi, quindi ripetiamo, giovedì 9 luglio 21 Rosolina Mare, ospiti straordinari, Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico, e ad aprire, come dicevi prima, Andrea De Luca e Monica Morgan.
0: Esattamente, saremo nel contesto di Roseland Festival, quindi insomma veramente l'evento più atteso dell'estate in quel di Rosolina, e siamo molto felici perché la notte da cantare la portiamo da tantissimi anni in questo posto meraviglioso, e siamo molto felici che abbiano scelto per l'ennesima volta noi.
1: E attenzione, se vedete un track grande con scritto Radio Bella e Monella, ecco, dentro c'è Alvise.
0: Esatto, che avrò la fortuna di intervistare tutti i nostri ospiti e anche di girare qualche contenuto social, così per strapparci a tutti quanti una piccola risata.
1: Bravo.
0: Fai una piccola risata? Bene. Radio Bella e Monella.

0: Ivano Fossati, la mia banda Sonar Rock su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme, quindi iniziamo già a salutare tutti voi che ci state e ci avete ascoltato in replica.
1: Ciao.
0: Dall'una alle tre di notte.
1: Con la luna
0: di...
1: Ah, giustamente, è vero. Certo. E buonanotte soprattutto, perché adesso andrete a dormire oppure comincerete la giornata.
0: Io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. Ciao ciao.
1: Avanti, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più!
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
12: Se luce la mattina,
13: me gustas tú.
12: La mia serotonina,
13: me gustas tú.
12: Mi fa alzare l'autostima,
13: me gustas tú, me gustas tú.
2: Radio Bella e Monella.
14: Mi per ora non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18:03.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina. Ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la Premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli vola ai quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Lidl anche quest'anno è confermato. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Bella e Monella, tutti.

0: La testa gira ad aprire questa nostra ultima ora, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, nell'ora appunto che vi accompagna un po' verso l'aperitivo, ok? Qui su Radio Bella e Monella. C'è chi ha già cominciato, lo so, vabbè, ma cose che capitano. Però io comunque vi accompagno lì, va bene? Sono colui che vi porta lo spritz, mettiamola così. Tante le cose da fare, abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo e poi si gioca, quindi oltre a portarvi lo spritz, vi porto anche a acquestate. Non vi dico nient'altro, anche perché vi ho già detto tutto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tuta Gold qui su Radio Bella e Monella. Signori, ci spostiamo in Turchia per cominciare queste nostre news sottosopra, perché è successo qualcosa di estremamente particolare. Le autorità turche hanno bruciato, se possiamo dirlo così, oltre 20 tonnellate di cannabis nel centro di Lice, una cittadina appunto in Turchia. E fin qui, vabbè, insomma, avranno utilizzato i metodi adeguati, no? Avranno filtrato il fumo in uscita, avranno controllato dove andasse il fumo, appunto, per evitare una dispersione di tutto quello che c'è. No, non è che hanno detto no, questo sì, no, non l'hanno fatto. Il fumo ha invaso la città per giorni, ok? Ha causato nausee, vertigini, allucinazioni, perché insomma, in grandissime quantità, persone totalmente non abituate a ciò che stavano subendo, diciamo, è pesante come situazione. Molti cittadini sono chiusi in casa per evitare appunto tutti i sintomi delle intossicazioni, bambini compresi, che sono comunque andati in ospedale per intossicazione, pieni da queste problematiche, hanno scatenato le proteste, chiaramente. Associazioni chiedono adesso le distruzioni di tutto quello che non è, come dire, da avere nell'ambiente, non solo droghe, in generale, in luoghi sicuri e filtrati. Bisogna chiederlo? Cioè, è una cosa che va... Vabbè, nel frattempo comunque secondo me qualche associazione sta già cominciando a fare dei viaggi verso Lice, ma questa è un'altra storia.
1: Radio Bella e Monella.

ama agitare Coca-Cola. Bravo il buon Tommy Paradise, Tommaso Paradiso. Continuiamo noi invece con le nostre news sotto sopra. Andiamo ad agitare perché parliamo di couch friend, ossia gli amici del divano, quelli con cui ci si sente completamente a proprio agio senza dover performare. Questo dice la scienza. La relazione si basa su autenticità, comfort e assenza di giudizio nelle situazioni quotidiane. Un amico, no, per loro devono descriverlo couch friend. Vabbè, comunque con questo tipo di amicizia, dice appunto lo scienziato che non diremo perché fa un nome abbastanza particolare, scompare la pressione di essere sempre brillanti o intrattenenti. Ovviamente siamo in America per ricerche di questo calibro, siamo nella incredibile University of Massachusetts, insomma siamo lì, siamo intorno a Boston. Il divano diventa simbolicamente uno spazio di fiducia, sicurezza emotiva condivisa, questo dicono, e quindi si chiama couch per questo. Cioè è un'amicizia in cui ti senti te stesso e non hai nessun problema di far vedere tutto quello che è te stesso. Io la chiamo amicizia, loro la chiamano couch friend. Di base, se ce l'avete, siete persone fortunate. Bene. Radio Bella e Monella.

0: La voce di Francesca Michelin, una donna non può chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria, ok? Fra pochissimo si gioca, quindi pronti al 393-7366-170.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
11: C'è solo una carta. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
20: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
21: Bella e Monella, tutta da

0: scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, ad aprire quest'ultima mezz'ora. È il momento, signori, si gioca.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca con Acquestate. Allora, io vi regalo due ingressi al parco acquatico Acquestata di Noale da usufruire, insomma, in questa estate, ok? Estate 2026. È molto semplice. Per vincere, non ve la faccio veramente lunga, ve la faccio stretta. Dovete semplicemente mandarmi un messaggio scritto o vocale dopo il mio via, dopo il mio via, con scritto o detto Acquestate per me. È semplice, ok? Dopo il mio via, però, mi raccomando. Quindi, per due ingressi ad Acquestate, dico tre, dico due, dico uno, dico via.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

rifacimento, di Alex Britti, Viva la Vasca. Ben Jeffede in realtà, Viva la Vasca, la Vasca di Alex Britti, insomma avete capito. Abbiamo regalato 2 biglietti per l'acquestate, quello di Noale, valevoli fino al 30 di agosto, quindi per tutta quest'estate, signori. Li ha vinti Elena, che quindi si porta a casa i biglietti avendoci scritto acquestate per me. Brava Elena. Radio Bella.

0: 1976, Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu, a chiudere questa nostra ora in solitaria. Quasi a chiudere, perché fra poco arriveranno sì Rocky e Greta. Adesso però c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo domani. Un saluto a Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Allora, siamo pronti, sono Roby Borillo dei Los Locos per una nuova frizzante estiva settimana dei nostri belli di gruppo, dei nostri tormentoni. Ovviamente ci dedichiamo ai tormentoni estivi, visto che la calura è forte, l'estate è tanta, la voglia di mare c'è. Ci concediamo delle canzoni molto frizzanti, come quella che aprirà la puntata di oggi con Baccini, Ladri di biciclette, il mio amico Paolo Belli e Sotto questo sole, Bello pedalare, mica tanto. A proposito di pedalare, vorrei salutare il mio direttorissimo Marco Baxo, che è un grande pedalatore di bicicletta e che si fa, non so quanti, cioè lui in un giorno fa i chilometri che io ho fatto credo in tutta la vita. Per cui bello pedalare sotto il sole, magari un po' meno, magari un po' prestino al mattino. Canzone del 1990. Comunque poi, visto che stiamo parlando di spiagge, di mare, di sole, eccetera eccetera, sempre stesso anno 1990, per le spiagge di Fiorello. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: questo, spiaggia appunto di Fiorello e Baccini e la di biciclette con sotto questo sole, bello pedalare ma è bello anche andare al mare. Ci sentiamo domani per i belli, ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina. Solina Mare, ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente, non era un fallo. E l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito a coltellate un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Eala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Questa è Breaking News di Digicom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Italiane da cantare. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Buonasera.
4: E dai che si ricomincia con una nuova settimana, sei contenta?
3: Ma guarda, non trattengo l'entusiasmo.
4: Ma neanch'io, guarda, mi sto già spogliando.
3: Ci
4: come sempre,
3: adesso.
4: D'altronde.
0: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

0: ha tradito quel bacio, Rocky. Io t'ho visto che limonavi Foresto in mezzo alle fresche frasche.
1: Ma perché te volevi che limonassi te? Ma potevi dirmelo prima, magari le cose non te le facevo.
0: Il giorno in cui ti troverai una compagnia, io devo approvare, perché sai che qui io gestisco il tuo fan club.
1: Madonna,
0: quindi,
1: pure.
0: Scusate, anche voi, donne all'ascolto, è arrivato la rotina nella forma di Rocky.
1: Ma infatti, non ce la faccio più, state veramente in tantissime, cavolo. Vi avessi conosciuto un pochettino prima, anche perché sono troppo giovane per
0: quindi
1: voi.
0: Dobbiamo aprire le candidature per una segretaria che ti filtri le richieste.
1: Esattamente, vabbè, il numero è sempre quello comunque. Poi magari prendendo confidenza un pochettino vi posso dare anche il mio. Però insomma,
0: pure!
1: Fino adesso rimaniamo
0: così.
1: Intanto
0: ricordiamo quello della radio, che male non fa.
1: 393-7366-170. Inizia una nuova settimana assieme a Rocky e Greta.
0: Aspetta,
1: e
0: che ci sono già delle domande indiscrete. Dunque, c'è Silvia che dice: abbiamo capito bene, Rocky si spoglia dall'entusiasmo? Vogliamo la live?
1: No, la live non si può fare perché ancora non ci pagano per fare le live. È già tanto che ci pagano per fare le dirette.

0: spagnoli sono diventati ricchi di diritti d'autore perché hanno fatto una puntata intera di Temptation Island con quella canzone.
1: E dai,
0: una roba incredibile.
1: Non è il momento delle gossip.
0: No, comunque. No. Si parla di ricordi.
1: È il momento di rimuginare tutti i ricordi che ti vengono in mente, soprattutto magari quando sei a riposo. Perché poi penso a questa cosa, dico: quando solitamente la mente è libera, si generano secondo me in automatico i ricordi,
0: sì,
1: pensieri
0: viene fuori
1: del passato. Te ne hai qualcuno, per esempio?
0: Ma guarda, io non ti so dire cosa ho mangiato ieri a cena,
1: okay.
0: Onestamente non ricordo, però mi ricordo come è fatta la mia aula dell'asilo.
1: Mamma mia, sono passati gli anni, eh.
0: Ma voglia, più di 30. Io non ricordo, cioè non ti so dire la differenza tra quanto ricordo io di bimbittina tra i 4 e i 5 anni,
1: certo.
0: E quanto di aver visto nei filmati dell'asilo. Però mi ricordo che c'avevamo tipo la buca, non della sabbia, c'era dentro la farina di mais, così
1: vedi?
0: Non ci sporcavamo. Poi c'era il giardinetto fuori con le tartarughe. E me le ricordo queste cose.
1: Ma meno male che i tuoi sono dei bei ricordi, perché mi viene appena venuto in mente un altro.
0: No, c'è per brutto?
1: Sì, ma questa...
0: che infanzia terribile.
1: Questa era una figura di merda. Praticamente ero alle elementari e i miei jeans si sono strappati durante la merenda. È stato bellissimo. Si vedeva il mio piccolo pistolino.
0: Quello
1: faceva ridere.
0: Tu eri incline al pono già da bambino.
1: E giravo le gambe incrociate per tutto il giorno perché avevo paura che si vedessero le mutande.
0: Ma non avevate i pantaloncini della ginnastica?
1: Non avevo un euro, i miei erano poveri, figurati.
0: È una storia drammatica, davvero.

0: Ma se bam bam bambina è rock rock rockino?
1: Più o meno sì, a me basterebbe mi basterebbe solamente un bam bam e basta comunque.
0: Un bam bam, va bene, allora facciamo così, io di bam bam non so cosa intendi.
1: Te lo faccio vedere io.
0: Ma ti posso dare un po' di pubblicità e poi attenzione perché si gioca.
1: Per vincere? Per...
0: Beh, di solito sì, ma cantando.
1: Davvero?
0: Spoilerino.
1: Mamma mia. Bella e Monella, tutta da...
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica
18: romantica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
20: Tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni short version.
2: E ce li ha suonate così il caro nostro amico Matteo Monti. Ci ha fatto ascoltare l'insolita con di Le Vibrazioni.
1: Chiello e Sciablo, Quanto ti vorrei.
2: E ad aprire Finlay diventerai una star. Non ce la faccio
1: no,
2: oggi.
1: No, decisamente.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Francesco Gabbani.
2: Esatto, proviamo almeno a giocare perché ho capito che a fare
1: si
2: radio.
1: Si gioca per andare da Francesco, perché sennò
2: certo.
1: Con Francesco sembra che facciamo le cosacce in studio con Gabbani. Non è qui, Francesco.
2: Non le facciamo in studio, no, le facciamo da altre parti, che non vi diremo dove. Però
1: con Gabbani
2: insomma,
1: non mi risulta. Mai incontrato, mai avuto.
2: Io sì, ogni tanto sì. Però state molto attenti perché anche il giorno è molto particolare. Perché in realtà si vincono sì due biglietti per il concerto di Francesco Gabbani, però si terrà il lunedì 20 di luglio, quindi dovrete essere molto sicuri di poter partecipare.
1: Certo, ma dov'è sto concerto?
2: A Bibbione.
1: Ah vabbè, per forza lo fanno di lunedì, sei al mare, sei
2: certo.
1: In ferie.
2: Però
1: se non sei in ferie, prenditi le ferie adesso per andare da Gabbani.
2: Se no sei al lavoro, molto semplicemente.
1: 393-7366-170.
2: Il primo che invia un messaggio vocale a questo numero qui, cantando la sua canzone preferita di Francesco Gabbani, si aggiudicherà questi due biglietti.
1: Cioè siamo talmente democratici da lasciare anche la libertà di scelta della canzone, veramente generosi.
2: Fate come volete.
1: Fate quello che volete.
0: Radio Bella.

0: senso positivo, Rocky si sta divertendo un mondo a sentire i vostri vocali.
1: Tantissimo.
0: Ma una roba.
1: Già non ce la faccio poi a parlare oggi perché a quanto pare ho delle problematiche.
0: Ma tu hai delle problematiche generiche.
1: Però oggi stiamo anche sorpassando il limite, che è una cosa positiva, bah, almeno
0: noi
1: per
0: ti
1: oggi
0: vogliamo
1: sì.
0: bene lo stesso, così come
1: guarda.
0: Sei, con tutti i tuoi difetti e i tuoi difetti.
1: Sei falsa comunque.
0: Ma ascoltiamo... Ho detto i tuoi difetti e i tuoi difetti, infatti.
1: Ascoltiamo qualche audio perché abbiamo appena giocato per darvi la possibilità di andare al concerto di Francesco Gabbani che si terrà il 20 di luglio 2026 a Bibione e dovevate semplicemente cantarci
0: cantare.
1: Una
0: sì.
1: canzone sua,
0: Certo.
1: Non tutta ovviamente perché c'è gente che ha esagerato.
0: C'è fatto i concerti qua,
1: Non parte.
0: Sentiamo.
2: Tutti i giorni rete, tutti i giorni. Tutti i giorni rete. Ci confessiamo.
0: Va bene,
1: basta, basta.
0: No, sulla fiducia.
1: Ha cantato un pezzo intero lei.
0: Ha cantato tutto il brano, ha fatto lei il concerto.
1: Praticamente sì.
3: La scimmia nuda balla. Occidentali scarma.
0: Quindi facciamo il ripasso.
1: Ma sì.
3: Occidentali scarma.
1: Ha parlato di me comunque la scimmia nuda balla.
3: Cerca, sì.
1: Bravissima.
0: È sempre una scimmia nuda.
1: Sì. Anche lei è proprio brava.
0: Viva la vita.
1: Avrebbe vinto lei che non ci ha messo tanta passione. Infatti nell'audio non si è sentito nulla. E invece la vincitrice è stata...
4: Ciao, sono Martina da Sandona di Piave.
0: Però vedi che bello aver dato la possibilità di cantare un brano suo. Guarda, abbiamo ripassato la discografia di Gabbani.
1: Vergognatevi, ha vinto una ragazza minorenne.
5: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Qualche anno

0: agli ospiti della notte tutta da cantare, ma poi avremo modo di ricordarvi tutti gli ospiti, le coordinate. Esatto. Insomma, non ti preoccupare, siamo solo a metà serata.
1: Ma sì,
0: è lunga.
1: Infatti, anche perché prima di raccontarvi di quel bellissimo evento, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi per quanto riguarda il gossip.
0: E certo, un attimo di pazienza. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora. Le 20 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella e Monella, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le regioni settentrionali italiane si trovano sul bordo orientale dell'anticiclone presente con suoi massimi tra la penisola iberica e la Francia. Avremo dunque condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, ma con qualche disturbo nuvoloso. Nubi alte stratificate in transito a più riprese e anche quest'oggi qualche locale piovasco, soprattutto sul Triveneto tra prealpi e pianure. Poi martedì ancora in prevalenza stabile, asciutto e soleggiato su tutto il nord Italia, però con ancora qualche nuvola alta di passaggio. Clima caldo ma torrido, con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura, ma bassi tassi di umidità, quindi un caldo ancora abbastanza sopportabile, con temperature minime che di notte scendono comunque intorno ai 20 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cari miei, non ci sfiora la musica, però siamo a un passo da raccontarvi i nostri primi gossip. Però sempre bellissimo aprire con una hit dell'estate. Flamenco Paranoia di Samurai J, 20.07. E ragazzi, è arrivato il momento ormai da tradizione, quello di Greta, sì, oh, dove
1: allora,
0: ci racconta un sacco di
1: scoop.
0: Ti devo
1: dire, Rocky, è stato un weekend particolarmente intenso.
0: Quindi non solo per noi due, ma anche per i big.
1: Perché la gente si sposa.
0: No, beh, si spoglia.
1: Si è sposata Aurora Ramazzotti, okay, con Goffredo, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Stava insieme a Goffredo dalla notte dei tempi, credo fosse già a due cifre, almeno 10 anni, hanno anche un figlio, si sono sposati. E lei?
0: Alfredo, però spero. Si sono sposati, Alfredo.
1: No, è lui, Goffredo. Alfredo, vabbè. Comunque,
0: non
1: tu,
0: l'hai
1: pensa, con questa proprietà di linguaggio, Aurora, dopo aver provato ad intraprendere il percorso creativo della madre, adesso sta provando anche con quello del padre, perché proprio al suo matrimonio ha cantato un brano dal suo album di debutto.
0: No, ma vedrai che prima o poi quelli famosi che hanno entrambi i genitori famosi che sono cantanti, attori, prima o poi
1: fanno entrambi.
0: Esattamente.
1: Guarda, si tratta di 4-5 canzoni dedicate al marito, scritte per lui, quindi non è che lei abbia voglia di fare chissà quale carriera. È stato un pensiero per il marito e ha cantato per lui.
0: Immagino, guarda, mi viene solamente da dire che non ha voglia di lavorare.
1: Adesso ti faccio vedere i video, ti preoccupare.
0: Vabbè, ok, grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: IF con Miu Miu Miau Miau Miau Miau. Però dai, facciamo un pochettino in serie anche perché adesso.
1: Ma chi vuoi che ci creda? Abbiamo in studio un cartonato di Elisabetta Canalis che dal vetro ci guarda. Cosa vuoi fare in serio?
0: Vabbè, è ci proviamo almeno. Però mi sarebbe molto piaciuto vedere Tony F sul palco di Roseland.
1: Però magari per la prossima volta, che ne sai? Questa edizione di Roseland quando è invece?
0: Dall'8 all'11 di luglio, 4 serate, ragazzi, piene di divertimento. Partiamo presentandovi un pochettino la prima, perché poi l'8 di luglio troverete il format 2000 in spinta.
1: E la seconda serata. Giovedì 9 è la nostra volta. La notte tutta da cantare di Radio Belle Monella. Ovviamente Roseland siamo a Rosolina Mare.
0: Esatto.
1: E il 9 luglio in particolare abbiamo detto la notte tutta da cantare con i grandi ospiti sul palco di Piazzale Europa. Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind Sonico, China Style, Shinobi. Ci sembra di essere in Giappone.
0: E a quanto pare, visto che ci stiamo, vi diciamo anche chi ci sarà di Radio Belle Monella a presentare la serata, perché la carissima Monica Morgan, ovviamente, che lavora sempre un sacco, ad aprire con il suo DJ set Andrea De Luca e poi con le interviste di Alvise.
1: Ma non è finita, perché Roseland è anche venerdì 10 con Peter Pan Super Impatto e sabato 11 con il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
0: Piccolo recap veloce: Roseland dall'8 all'11 di luglio, Piazza l'Europa, Rosolina Mare. Quindi, ragazzi, ingresso libero pure.
1: Certo.
0: Pensa che culo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: cara mia, non sei l'unica businesswoman, perché c'è tanta gente al mondo che è tanto ricca. Infatti, quando si sposa, spende veramente tantissimi soldi.
1: Mamma mia.
0: Anche perché sono andato a fare una ricerca, in realtà, perché loro due si sono sposati il 3 di luglio.
1: Chi sono loro due?
0: Non diciamolo ancora il nome.
1: Arriviamo per indizi.
0: Esatto.
1: Okay. Sì.
0: Una è cantante, una ragazza, e l'altro invece è un giocatore di football americano, se non sbaglio, giusto?
1: Sì.
0: Tutti e due molto ricchi.
1: Matrimonio officiato da Adam Sandler,
0: okay,
1: l'attore.
0: Anche con lui che sa fare veramente tutto in questo mondo.
1: Al Madison Square Garden.
0: Chi potrà mai essere il 3 di luglio?
1: Effettivamente, dici, se tu non leggi

0: Una villa, ti trovi paparazzi dappertutto. Qua non hai pericolo. Puoi avere. Si parla di una cosa come 1200 ospiti.
1: Mamma mia, e non ce l'avamo neanche noi.
0: E hanno detto: non fateci regali di nozze.
1: No, per carità.
0: Non fateceli, ma loro hanno fatto una donazione da 26 milioni di dollari.
1: Ah.
0: Quindi questi starnutiscono, escono le monetine.
1: Beati loro, io starnutisco e sto male per 50 giorni, porca miseria.
0: Stiamo ovviamente parlando di Taylor Swift e Travis Kelce.
1: Che appunto si sono sposati praticamente 3 giorni fa.
0: Esattamente, quando hanno mobilitato il mondo, però non ci sono moltissime foto, anche la lista degli invitati non è ben chiaro. Sì, qualcuno è stato visto arrivare, c'è stato Ed Sheeran, sappiamo che sono amici da molto tempo, Bradley Cooper, perché è fidanzato con Gigi Hadid, che è amica, cioè poi sai che questi si inciucciano fra di loro,
1: ma
0: si scambiano
1: ovvio,
0: le coppie, c'è Zoe Kravitz che sta con Harry Styles, che stava con Taylor.
1: Perfetto.
0: Cioè, hai capito?
1: Ma sì, quando si parla comunque di musica il mondo è piccolo, perché
0: do
1: poi
0: coio,
1: alla fine
0: coio.
1: Tutti si conoscono, anche loro ci conoscono a noi.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ti innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì e succederà da sé, da sé.
1: Ciao da Sonia
3: e Chiara.

0: Ma sì, cara mia amica Greta, anche te un giorno ti innamorerai veramente del tuo fidanzato.
1: Ma io sono già innamorata.
0: E chissà, magari ti sposerai, magari ti porterà anche lui a vivere un vero sogno, un vero matrimonio come hanno fatto Taylor Swift.
1: Al Madison Square Garden, guarda, mi sento di escludere.
0: Ma magari, boh, chissà, diventerai miliardaria, chi lo sa.
1: Guarda, qualora fosse mi ricorderò di te.
0: Vabbè, ci sposiamo anche io, te e insieme a tuo marito. Tutti assieme.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home. Leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
17: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per al Roseland Beach Festival. Preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muoviti!
2: Arrivo!
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile?
14: Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: dischi scelti da Antonello Ceri e tutti e tre mixati molto bene. Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.
1: Perché ridi?
0: Non lo so.
1: Cioè abbiamo la ridarola, ma c'era delle canzoni, una più bella dell'altra, e tu devi mandare tutto così, a fragole e banane.
0: Ha fatto molto bene.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Basta. Allora no, Rocky, scusa, io prima di dare un'informazione, cioè okay, dobbiamo dare un'informazione, ma io prima ti devo dire che è uscito il libro.
0: Ma era questo che mi faceva ridere a me.
1: Il libro di Follettina.
0: Ma chi se ne frega, cioè posso dire.
1: Il nessuno libro sa... di Follettini e Follettine.
0: Ma nessuno sa chi è, ma sti cazzi.
1: Ma come no, quella che metteva 800 cucchiai di zucchero dentro.
0: E infatti si vede, ma porca
1: comunque
0: miseria.
1: Comunque si è firmata La piccola Folly, anche se l'ha aiutata l'intelligenza artificiale.
0: Molto originale e non vedo l'ora di non leggere il suo libro.
1: E invece ricordaci l'appuntamento importante che abbiamo questo venerdì 10 luglio.
0: Esatto, perché venerdì 10 di luglio vi aspettiamo da Coin di Vicenza. E sì, saremo anche lì presenti con Monica Morgan e Adriana De Luca, perché vi aspetteremo con uno splendido aperitivo, tanti omaggi, tanta musica da cantare ovviamente e soprattutto tanti gadget.
1: Certo, allora Coin di Vicenza in piazza Castello 19, venerdì 10 luglio dalle 17:30, perché ormai lo sappiamo. Coin e Radio Belle Monella insieme vuol dire estate.
0: Ah, sono fatti per stare insieme. Ciao.

0: Ramazzotti, ma di Ramazzotti abbiamo già parlato prima, adesso basta. Che basta. Voglio. No, adesso è il momento di parlare di ultimo.
1: Ok, che l'abbiamo lasciato per ultimo, come sempre. Cioè,
0: scusa, volevo essere coerente.
1: Ogni volta.
0: Ultimo, ti dirò, non è l'ultimo dei poveracci, perché grazie al suo concerto a Tor Vergata, certo, che ha radunato circa 250.000 spettatori.
1: Esatto. Ne ho parlato sabato mattina di questa
0: record.
1: Cosa.
0: Record.
1: Sì.
0: Sì, sai quanto ha incassato? Non parliamo di utile, parliamo proprio di incasso.
1: Ok.
0: 16 milioni di euro, io non so neanche scriverlo.
1: No, neanche io, non so nemmeno
0: quanti. 16 milioni di euro!
1: Quanti zeri ci siano in quel libro?
0: Non lo so, troppi. Allora, ad ogni modo, non è che se li tenga tutti, sicuramente ci sono le spese da coprire.
1: Ovvio, certo.
0: Poi dovrebbe aver versato tipo 500.000 euro per l'utilizzo dell'area al comune.
1: Ah.
0: 2 milioni di euro sono stati incassati grazie all'imposta di soggiorno da quelli che sono arrivati da fuori. Quindi tutto sommato ci ha guadagnato tutti, tranne quelli che erano presenti là. Perché si sono lamentati in tanti.
1: No, perché?
0: Perché gente che ha detto ho pagato il pit, ho speso 100 euro.
1: Neanche le bevande gratis.
0: No, ero lontano, non vedevo niente.
1: Vabbè, grazie al cavolo. Però allora, io mi sembra di aver letto ancora un po' di tempo fa, in realtà un po' di tempo fa, una settimana e mezza fa, che c'era gente che si era messa lì in tenda e stava dormendo lì e stava
0: per
1: aspettando, esatto.
0: Poi posso dire, c'è gente che ha criticato chi è andato, ma come fai a spendere 100 euro per un concerto? Ma io con i miei soldi potrò andare dove voglio.
1: E a parte che ragazzi, cioè veramente la gente partita da qui per andare giù a Roma,
0: sì,
1: perché anche il nostro collega ci è andato, quindi effettivamente
0: ognuno spenderà i soldi come
1: infatti,
0: meglio preferisce.
1: Che cavolo.
0: Posso dirti, ho speso cifre peggiori forse per robe peggiori.
1: Non lo vogliamo sapere.
0: Sommato.
1: Ecco.

0: si chiude il nostro primo appuntamento della settimana di questo lunedì sera con il disco di Elisa, Amore è. Certo, Amore è avere la possibilità di farvi un altro po' di compagnia fino alle 22, ma non abbiamo le possibilità,
1: no,
0: siamo stanchi.
1: Non si può fare.
0: Ci hanno vietato di andare oltre, quindi ci dispiace.
1: Il gatto ci ha mangiato i compiti,
0: E tantissime altre scuse che non staremo qui a
1: raccontarvi. Però ci troviamo domani, noi siamo precisi, dalle 19 fino alle 21.
0: Sempre in compagnia di Rocky e Greta, quindi ciao!
1: Ciao.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
2: 5K per Ibiza.
3: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta. A casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta. Centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
19: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: Gli anni su Bella e Monella. Su
1: Bella e Monella. Su
0: Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Da Ottica De Menego, la tua
6: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdere!

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è...
4: Bella e Monella, tutta

0: Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare!
1: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
0: Ok!

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tutta da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Allora, siamo pronti? Sono Roby Borillo dei Los Locos per una nuova frizzante estiva settimana dei nostri belli di gruppo, dei nostri tormentoni. Ovviamente ci dedichiamo ai tormentoni estivi, visto che la calura è forte, l'estate è tanta, la voglia di mare c'è. Ci concediamo delle canzoni molto frizzanti, come quella che aprirà la puntata di oggi con Baccini, Ladri di biciclette, il mio amico Paolo Belli e Sotto questo sole, Bello pedalare, mica tanto. A proposito di pedalare, vorrei salutare il mio direttorissimo Marco Baxo, che è un grande pedalatore di bicicletta e che si fa, non so quante, cioè lui in un giorno fa i chilometri che io ho fatto credo in tutta la vita. Per cui bello pedalare sotto il sole, magari un po' meno, magari un po' prestino al mattino. Canzone del 1990. Poi, visto che stiamo parlando di spiagge, di mare, di mare, di sole, eccetera, eccetera, sempre stesso anno 1990 per le spiagge di Fiorello. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: spiaggia appunto di Fiorello e Baccini e la di biciclette con sotto questo sole, bello pedalare ma è bello anche andare al mare. Ci sentiamo domani per i belli, ciao da Borillo.
1: I belli.

0: 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
2: E te lo porto io!
0: Devi provare!
3: Devi fidarti!
2: Perché se non devi, non ci credi!
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
16: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
17: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella. Suona

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Mamma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bella e Monella non sono ancora passati, quindi fai attenzione a quello che dici.
1: Mannaggia!
0: Fino alle 18 Andrea e Alvise con voi.
1: Aspettando la finanza dell'Antidroga, signori, cominciamo queste due insieme, barra 3

0: sono già arrivati.
1: Ragazzi, la finanza.
2: Mi permetti di fare una cosa in apertura, così? E io voglio salutare un piccolo ascoltatore di Belle Monella che in questo momento ci sta ascoltando.
1: Dov'è?
2: Si chiama Nicolò.
1: Ciao,
2: ok.
1: Nick.
2: È a casa mia perché è il nipote di mio fratello. Quindi, insomma, siccome ci sta ascoltando, lo volevo salutare. Siccome ha chiesto.
1: Fatto i fatti tuoi.
2: Siccome ha chiesto lo zio, ma. Oggi lo si sente? Sì, eccoci qua, ci stiamo sentendo.
1: Ok, ok, ok. Allora,
2: puoi salutare qualcuno anche tu?
1: No, no, basta, io saluto. Okay. Saluto tuo fratello. Che poveraccio, è rimasto lì senza essere salutato.
2: Allora salutiamo tutto il civico.
1: Un abbraccio, e salutiamo anche la signora Carla che ci sta sicuramente ascoltando da Venezia. E nel frattempo, signori, prima di cominciare tra poco con il resocontone, ci ascoltiamo anche un po' di musica, ok? Arriva lui, arriva Neffa direttamente dal 2013, molto calmo. Radio Bella.

0: LDA e H7 con Santa su Bellemonella c'è il resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto. In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
0: Siamo noi.
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
2: finalmente tornato il resocontone, ossia le nostre notizie, quelle che forse vi siete persi durante il weekend, magari vi sono passate sotto il naso così tipo
0: Sbebeng,
2: giustamente.
0: Esatto, che fa male, tipo una racchettata in faccia da Sinner.
2: Non fa benissimo.
0: Appunto,
2: però,
0: vedi, fanno male.
2: Però noi ve la raccontiamo perché siamo anche questa volta misericordiosi.
0: Esatto, così. Ci segue sempre la misericordia. Detto questo, amici, probabilmente vi sarà sfuggito che sabato c'è stato un concerto di Ultimo che ha sfondato il record delle 250.000 persone.
2: Ha anche sfondato le
0: nel senso
2: che ci sono ancora persone che stanno uscendo da raccordo, ok?
0: Sì,
2: la fanno perché evidentemente
0: ci sono quelli del service che stanno ancora tirando sui cavi di Ultimo
2: e c'è qualche ultimino incastrato dentro tipo no lasciatemi andare
0: esatto. Invece pensavano di aver preso dei pesci invece no. Ci sono, com'è che si chiamano i fan di Ultimo?
2: Non lo so.
0: Ho
2: provato a immaginare ultimini, potrebbe essere interessante.
0: Se vedevo ferrato nel settore magari.
2: Allora Ultimo, se sei all'ascolto,
0: la fascia di Ultimo in testa
2: non ce l'ho io. Perdona. Altri ce l'hanno, se vuoi.
0: Beh, Damiano.
2: Sì. Allora, Damiano, glielo chiedi come ti fai chiamare, se Ultimino o Damiano con Ultimo.
0: Posso dire che però mi dispiace non averlo visto nei classici video che si fa quando incontra gli artisti romani.
2: Vero.
0: È venuto qui Fabrizio Moro, ce lo stava rubando dall'intervista per farsi gli affari suoi.
2: Maledetto.
0: Sono arrivati gli Zero Assoluto, idem.
2: Uguale.
0: Aspettiamo Ultimo che venga qui per fargli fare i comodi.
2: Probabilmente
0: Damiano.
2: Se arriva Ultimo lo invita a cena, non lo vediamo nemmeno.
0: A questo punto.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: EPIO, però anche no, su Bella e Monella, appunto, dicevamo, come diceva lo zio, sparare come i cowboy. Andiamo in America.
1: Eccoci qua, caro. Signori. Di cosa parleremo? Sono tante cose di cui parliamo. Balogan?
0: No.
1: Parliamo di lettere alla FIFA?
0: No, noi.
1: Di quello che ha detto l'UEFA?
0: Assolutamente.
1: No,
0: noi non entriamo nello specifico.
1: Hydration break, un attimo.
0: Bravo, vai a bere qualcosina perché ci hai rotto l'hydration. Ecco, una delle favorite al mondiale, cioè il Brasile, questa notte è stata eliminata dalla Norvegia.
1: È vero.
0: Quello che però a me fa, tra virgolette, un po' più sorridere, non è tanto che il Brasile sia stato eliminato, perché detta papale non mi interessa nulla sostanzialmente, però almeno la gente pian pianino inizia a capire, non tanto perché l'Italia non sia qualificata al mondiale,
1: sì,
0: ma il motivo per il quale l'Italia è arrivata seconda nel suo girone.
1: Esatto.
0: Perché questa Norvegia è riuscita a battere tante squadre.
1: E non è malaccio, non è malaccio.
0: Capito?
1: La vera domanda però è perché il Belgio è testa di serie. Queste sono le cose che salutiamo gli amici del Belgio.
0: Però adesso non possiamo neanche inimicarci tutta l'Europa, Andrea.
1: No, scherziamo, no, questa sera io tifo Belgio, d'altronde insomma bisogna portare avanti.
0: Ci sta a portare avanti, sì, un po' l'Europa. Tra l'altro, tra la Spagna e il Portogallo oggi ne uscirà una.
1: Sì, è vero.
0: E poi probabilmente verrà mandata un'altra lettera dove dirà: per piacere, fate passare i ragazzi e lasciate a casa il Belgio.
1: Però sono veramente stranito, perché bisogna fare i complimenti a questo mondiale, perché è riuscito a far stare simpatico Ceferin a tutta Europa.
0: A tutti quanti.

0: 1997, Neck, sei grande, su Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Non sei Neck, non sei grande.
1: Mi spiace, sempre verde, lo salutiamo. Chiudiamo questa prima mezz'ora, ci prendiamo una piccola pausa, archiviamo il resocontone e fra poco parliamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Sì, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Abbiamo ascoltato Luca Carboni con Luca lo stesso.
2: Ercomi dirti no.
1: Ero Stramazzotti con Per le strade una canzone.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Hai sentito come l'ho detto bene?
1: Detto bene.
2: Lo so perché bisogna scandirlo bene. Matteo Monti.
1: Ma ci sta pagando ogni volta che lo dici?
2: Certo, sì.
1: Grazie Matteo Monti.
2: No, a me,
1: bravissimo Matteo Monti.
2: Anche sì, quando lo nomini tu, mi arriva.
1: Sì, sì.
2: Mi arriva.
1: Io prendo il doppio anche da te.
2: Certo, certo, stesso. Assolutamente. Amici, da anni c'è una discussione se è corretto che i colleghi possano diventare amici oppure no all'interno del mondo del lavoro.
1: Ma in che senso? Okay. Scusami, cioè, se è corretto essere amici?
2: C'è chi dice io ho trovato invece dei colleghi, dei fratelli, c'è chi invece dice io vado nel mio posto di lavoro per lavorare, i miei amici ce li ho anche fuori, non voglio nessuno. Ok,
1: giusto,
2: quindi
1: sì.
2: Questa è un'eterna lotta. Tuttavia, una cosa che secondo me è sempre molto sottovalutata è ok, magari non essere amici o essere amici, però è il rispetto a livello lavorativo che ci dovrebbe essere alla base dei rapporti. Non solo a livello lavorativo, anche in tanti altri luoghi.
1: Dappertutto deve esserci rispetto.
2: Quindi andiamo anche a prendere quel fatto di magari una persona che ha un'anzianità a livello lavorativo molto più ampia rispetto alla mia,
1: okay.
2: Prendo il mio di esempio, deve comunque avere del rispetto, non pretendere tutto perché io lo so fare, lo faccio da tanti anni, sì, eccetera eccetera.
1: Ti ho offeso al viso?
2: Sto parlando in maniera astratta. Noi qui bene o male anche con le persone che hanno più anzianità di noi abbiamo sempre trovato un bel clima.
1: È
2: parlo
1: vero.
2: Ad esempio con Paolo Zippo, con Monica Morgan, quindi insomma veramente
1: salutiamo, un abbraccione.
2: Parliamo di comportamenti.
1: È vero, comportamenti, quelli che però non vi piacciono. Quali sono i comportamenti che non sopportate dai vostri colleghi?
2: 393 7366 170. Radio Bella.

0: Levante con Alfonso su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il comportamento che non sopportate da parte dei vostri colleghi. Ma attenzione, perché abbiamo una classifica che, per quanto riguarda l'Italia, va a capire quali sono i comportamenti più così non sopportabili.
1: Allora, ne abbiamo una decina, perché siamo stati gentili, ok? Abbiamo fatto una ricerca accurata, precisa. Comunque, decima in questa classifica, che non è classifica, potete girarli un po' come volete, no? Distrarre continuamente gli altri. Okay, ok, questa è una cosa che secondo me è legata più al datore di lavoro che ai lavoratori in sé. Però di base, se una persona vuole fare un buon lavoro e viene distratto in continuazione, è fastidioso.
0: Perdonami, okay? Se sei un chirurgo e ogni due secondi un tuo collaboratore ti tira una schicchera sull'orecchio, ti sta distraendo.
1: Sotto maio, tu dici no, guarda, abbiamo perso un altro paziente.
0: Capito, non è il caso. Naturalmente, sì, amici, sì, noi stiamo drammatizzando tutto quanto, stiamo così amplificando.
1: Ma
0: la cosa.
1: Si scherza.
0: Certo.
1: Ok. Come è andata ieri in sala operatoria?
0: No, io non sono dottore, mi dispiace.
1: Vabbè, avere un atteggiamento da so tutto io, questa è un'altra delle cose che infastidisce, tipo non accettare suggerimenti, sminuire le idee altrui, volere sempre avere l'ultima parola,
0: in effetti è vero, anche perché magari, come si diceva prima, no, il fatto di gente con più esperienza non va ad ascoltare quelli che ne hanno meno, però che magari hanno quella classica ventata d'aria fresca.
1: Oh, no, posso darti consigli. Essere invadenti.
0: Ok, quindi
1: salutiamo alcuni, insomma ci sono tantissimi che lavorano in questo modo, ma va bene, essere invadenti è una cosa che può creare problemi, no? Intromettersi nel lavoro degli altri senza essere richiesti,
0: okay,
1: potrebbe essere questo. Non rispettare gli spazi altrui o i tempi dei colleghi.
0: Assolutamente.
1: Quando arrivi e non conosci un collega, non serve palparlo dappertutto, non è?
0: Ma come? Ma chi lo fa? Scusami. Lo fa?
2: Radio Bella e Monella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Mace, Salmo e Colapesce Cattive Abitudini su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme.
1: Parliamo di comportamenti invece cattivi, diciamo, che non sopportate dei vostri colleghi. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Dal cuore delle
2: alla vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.